0: teatro di strada, alla giocoleria, all'acrobatica e alla danza.
1: Domani in prima serata su Rai 1 Sanremo torna cuore della grande musica italiana con La Notte dei Fiori, uno spettacolo evento per celebrare il patrimonio artistico della Liguria e anche i grandi cantautori della scuola di Genova e la storia del festival. Oscar Puntelli.
2: Note e canzoni come tanti colori in un bouquet musicale da Sanremo, ecco La Notte dei Fiori, omaggio alla scuola cantautorale e alla storia del festival che comincia nel ricordo di Gino Paoli.
3: Il fatto stesso che lo si ricordi in qualche modo significa che c'è ancora, è importante.
2: Città dei fiori e delle canzoni, un palco all'aperto quasi sul mare, i brani che hanno segnato la musica italiana riletti dagli artisti di oggi.
4: È la grande scrittura che fa le grandi canzoni, quindi è bello cantare e ascoltare bella scrittura.
5: È importante non dimenticare certe canzoni e certi inni di resistenza.
2: Da Bindi a De André, da Fossati a Tenco, a Lauzi, una serata speciale La Notte dei Fiori, in onda in prima serata su Rai 1.
6: Io vi suggerisco di seguirla perché veramente ne vedremo e ne sentiremo delle belle.
7: Ognuno di noi, secondo me, con questi brani ricorda una parte della sua vita.
8: Raccontiamo con questa prima edizione della Notte dei Fiori tutte le grandi emozioni, le grandi storie, i grandi talenti di questa terra.
2: Sanremo si torna a Sanremo ed è subito voglia di festival, anche se in piena estate.
9: Abbiamo visto un sacco di gente farsi il bagno e ho detto vabbè, non siamo a Sanremo, non ho mai visto Sanremo, i bagnanti di Sanremo, quindi bella sensazione.
10: È bello essere qui sempre, quindi tutto ciò che si fa qui mi vede sempre felice di venire.
1: "24 mm" ora, storie e contesti molto distanti. Veronica Fernandez ci

0: è il pane del Tempio di Salomone, l'unico autenticamente ebraico. Quello che per primo Eliezer Meisiedel, cresciuto nel Sudafrica dell'apartheid, ha studiato e prepara con la musica sempre accesa e la precisione della ricerca storica.
1: Symbolism, the shape is a smiley mouth.
0: 12 pani, la cui forma ricorda quella di un sorriso. 12 come le tribù di Israele. Ad ogni Shabbat si ripeteva il miracolo e restava fragrante. Si chiama showbread, pane della presenza. Lo sforna a Carnation Run, nel laboratorio piccolo della sua colonia sempre più grande. È illegale, secondo il diritto internazionale. La loro certezza messianica è il diritto a radicarsi, a vivere nella terra che Dio ha scelto per loro, come è scritto nella Bibbia, superiore a qualsiasi legge, risoluzione delle Nazioni Unite o trattato internazionale.
2: We're definitely building the state of Israel.
0: E noi da qui continuiamo a costruire lo Stato di Israele, ci dice Dvorah Brand, dal cimitero della colonia, che le guerre continuano ad allargare. Guerre che per lei sono giuste e tanto necessarie da farle ingoiare il dolore ingiusto per la morte del nipote giovanissimo e degli amici dei suoi 9 figli, tutti nell'esercito. Ebrea americana, arrivata qui 40 anni fa e ora agente immobiliare, dopo il 7 ottobre ha visto aumentare le richieste per vivere qui e la comprensione della loro missione. La spiega così.
2: So you are in the middle of Bible land and you realize that this is God's land to you.
0: Nutrire la terra che Dio ci ha dato, farla prosperare. Non abbiamo tolto nulla a nessuno.
2: There is no such a thing as a Palestinian.
0: I palestinesi sono un'invenzione di Arafat, non esistono, non sanno nemmeno dire la parola Palestina. In cima alla collina che guarda la colonia, David, 19 anni, pronto ad arruolarsi, conferma.
3: Before the 7th of October,
0: con il 7 ottobre c'è stato un momento di rivelazione. Hanno capito che noi giovani siamo pronti a sacrificare la vita per la nostra terra. Non siamo degli sfaticati che passano la giornata su TikTok. È casa nostra e basta. È scritto nella Bibbia ed è il rifugio che ci hanno dato dopo l'Olocausto.
3: This is our home.
0: Lo rivivono nel giorno delle commemorazioni, raccolte nell'auditorium tutte le generazioni che dell'occupazione hanno fatto o acquisito una missione. 6 candele accese dai sopravvissuti o dai loro figli a rappresentare i 6 milioni di ebrei uccisi. E poi la saldatura con logge. Siamo qui per loro. È il loro sacrificio che ci ha portati in questa terra. Si leggono così le immagini di Auschwitz in cui si specchiano i bambini delle scuole di Carnation Run, la stella di Davide e il volto concentrato a ricordare le battute. Scrivono con il teatro la storia e il diritto.

La risposta è sempre nella terra. Dopo il 7 ottobre le colonie si sono moltiplicate. Quelle approvate dal governo e quelle nuove, come Shunat Hagvora. Il quartiere degli eroi, le bandiere a segnare l'ultima conquista dell'avanzata israeliana che sostituisce i palestinesi in Cisgiordania. Le mezuzot, simbolo delle case ebraiche, sui muri ancora vestiti di palme, l'orgoglio del pellegrinaggio alla Mecca. 15 famiglie, 70 persone in tutto, fanno da soli l'allacciamento alla rete idrica. Torneremo a Gaza, si legge sulle felpe dei bambini, il futuro che stanno costruendo. I palestinesi, in silenzio, svuotano e fanno spazio. Siamo a Jabal Jalles, dentro H2, il settore di Hebron controllato da Israele. Ancora una volta, il luogo che per primo esibisce il cambio di rotta politica.

significa trasformare l'occupazione provvisoria in radicamento permanente. È per loro la seconda città più sacra del mondo. Custodisce la tomba dei patriarchi, la moschea di Ibrahimi per i musulmani, a pochi passi dalla colonia. Ed è lì che ci vuole incontrare il portavoce, Yishai Flesher. Parla solo con la sua telecamera accesa.

0: Famiglia Shani ha scritto sulla porta Rabbi Yehoshua, il suo settimo figlio. Ori è uno degli eroi a cui è dedicata la colonia. Comandante della Brigata Golani, ucciso il 7 ottobre a ridosso di Gaza.
1: My youngest son, Ori, he born here.
0: Mio figlio è nato ed è cresciuto qui, ci dice. Vogliamo vivere qui per portare avanti la sua eredità. Nel suo dolore di padre, cui Hamas ha ucciso un figlio, la saldatura tra guerra come identità nazionale e l'abitare che ne diventa proseguimento civile, geografia forzata. In una manciata di ore arriveranno i mobili. Dalle stanze disadorne scompariranno le ultime tracce dei palestinesi. È la sua idea di vivere in pace.
1: You know, they have a dream to have a Palestinian state.
0: I palestinesi devono abbandonare il loro sogno di uno Stato, conclude. Questa terra è nostra, resteremo per sempre. Qui ci sarà un solo Stato, lo Stato di Israele.

0: वेलकम टू जिजेंगे।
1: Jijeng è un'azienda alternativa di riciclaggio a prezzi accessibili. La sede è a Nairobi, Kenya, e quello che facciamo è convertire i rifiuti plastici e trasformarli in prodotti alternativi per l'edilizia e agricoli.

Quando dico alle persone che facciamo mattoni di plastica più resistenti del cemento, tutti chiedono come. Qui dietro c'è il primo passaggio in cui effettuiamo la raccolta. Abbiamo diverse fonti di raccolta. Per il post-consumo raccogliamo principalmente dalle discariche e dall'ambiente. Il nostro team di raccolta si occupa di questo. E per i rifiuti automobilistici lavoriamo con diversi garage e compagnie assicurative dove prendiamo questi pezzi quando l'auto si consuma o ha un incidente. E poi abbiamo anche i rifiuti post-industriali che si ottengono dalle fabbriche. Le tue aziende di plastica considerano il sottoprodotto come rifiuto e noi lo prendiamo. Quindi questa è la fase di trattamento dei rifiuti plastici. Quello per cui siamo noti sono le lastre. Vengono usate per creare marciapiedi, vialetti a scomparsa. E poi, per i prodotti agricoli, stiamo lanciando un nuovo prodotto. Come sapete, nelle stalle per mucche e per animali c'è molta acqua perché la mucca deve consumarla. E questo spacca il legno. Stiamo sviluppando un'alternativa che non assorbe, ma che sia anche facile da pulire. Quindi i contadini avranno vita facile. La fase successiva è questa. Una volta schiacciate le plastiche, arrivano qui. Questa è la zona di mixaggio. Qui prendiamo la plastica e la mescoliamo con la sabbia. Mescolare la plastica con la sabbia serve perché la plastica agisce come legante con la sabbia. E anche quando vogliamo creare colori diversi, qui mettiamo i pezzi colorati. Quindi sì, una volta caricato la cosa successiva che facciamo, è inserirlo in un estrusore. Questo si chiama estrusore. E come suggerisce il nome, cosa fa? Estrude. Quindi mescola la plastica fino a che diventa una sostanza appiccicosa. E con questo formiamo qualunque prodotto. Ho iniziato tutto questo nel giardino di mia madre. Sono andata a prendere della plastica dai vicini e ho detto loro che penso che possiamo davvero fare qualcosa di più. Chiunque abbia detto che la necessità è la madre di tutte le invenzioni ha colpito nel segno. E penso che quando abbiamo iniziato a cercare i macchinari che volevamo, su internet non li abbiamo trovati. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo iniziato a costruircele da soli. È una sfida perché, ad esempio, se fossimo in Europa, idealmente parlando, dovremmo essere quattro aziende diverse, ma in Africa siamo una sola azienda a fare quattro cose diverse a un costo minimo. Questo facciamo. Penso che l'Africa sia un passo avanti. Quando finisce l'estrusione, plastica e sabbia si mescolano e quello che ho davanti è quello che nella scienza dei materiali chiamiamo calcestruzzo polimerico. Con questo puoi creare qualsiasi prodotto tu voglia.

0: Ora stiamo formando le lastre, ma puoi anche realizzare tegole a listelli a seconda del tipo di prodotto che vuoi. In Africa non abbiamo ancora un sistema di gestione dei rifiuti adeguato. E credo davvero che quello che stiamo facendo, dalla raccolta alla pre-elaborazione, alla lavorazione e alla post-elaborazione, stiamo costruendo un sistema che creerà la base di come gestiremo i rifiuti in futuro. Qui ho con me a tempo pieno 20 colleghi e altre 250 persone part-time. Sono persone che dipendono da me, quindi non posso permettermi di non essere all'altezza. Dopo aver pressato, questo è il passo successivo. Si chiama fase di pooling. Quindi quello che succede qui è che la plastica, una volta compressa, devi raffreddarla ulteriormente per poterle dare una temperatura determinata. Dopodiché la fase successiva è dargli forma. Vedi come si presenta? Questo prodotto è un po' irregolare, non è rifinito, quindi dobbiamo fare la rifinitura e limarlo. Questo è il passaggio finale. Dopo la limatura è perfetto. In ogni caso possiamo fare qualsiasi forma e colore. Come puoi vedere li facciamo neri, gialli, marrone, grigi. Qualunque colore si scelga possiamo farlo. Possiamo anche farne di più grandi come questo. Questo è relativamente grande, un pezzo pesante. Questo può comodamente sopportare grandi pesi. Idealmente, se devi impilare due rimorchi, questo può sostenerli. Quindi abbiamo tre taglie, piccolo, medio e grande. Ma qualunque colore, possiamo farlo per te.
1: Jijenge!
0: Jijenge in Swahili significa costruirsi da soli. Si scrive in modo un po' diverso. Abbiamo fatto un gioco di parole, ma penso che sia ciò in cui crediamo davvero ed è ciò che ci muove. Non ci costruiamo solo in termini di capacità personali, di team, ma anche di ogni prodotto da costruire. Ogni macchina che vedi, ogni attrezzatura, l'abbiamo costruita da soli. Da qui il nome Jijenge. Quindi questo è il progetto, uno spazio di circa 125 metri quadrati e quello che è qui sono circa da 10 a 12 tonnellate metriche di rifiuti plastici. E questo progetto è uno dei miei preferiti perché era una delle nostre aree di produzione e sentivamo che era il momento di restituire qualcosa. Quindi abbiamo fatto la strada. Così abbiamo rimosso tutta la spazzatura e abbiamo lasciato la strada. È ora che noi africani iniziamo a costruire noi stessi. Non dobbiamo avere paura dei problemi, dobbiamo affrontarli e preparare il futuro, perché insieme possiamo costruire il futuro, mattone dopo mattone, sostenibile.

Si scava nel fango alla ricerca di sopravvissuti tra i 1500 dispersi tra italiani. La devastante alluvione in Nepal ha provocato quasi 500 morti, ora a rischio di una seconda ondata di piena. L'esercito russo avanza inesorabilmente nel Donbass. L'Ucraina invita i residenti di Kherson ad abbandonare la città. Per i media americani, Putin considera gli statunitensi indeboliti della guerra in Iran. Caso Ranucci, conosciamo solo Tavares, ci ha detto lui di mettere la bomba, dicono i quattro accusati di essere gli esecutori materiali, il factotum di La Vitola dall'Africa promette di tornare in Italia. Morto il generale Ratko Mladic, fu definito il boia di Srebrenica per il genocidio di 8.000 bosniaci, il Tribunale Penale Internazionale lo condannò all'ergastolo per crimini di guerra. Comincia un fine settimana da bollino nero per il controesodo di agosto. 25 milioni di veicoli sulle strade italiane sotto il caldo torrido, alle prese anche con il caro carburante. Sorteggi Champions, l'Inter e la Roma trovano il Real Madrid di Mourinho, il Napoli il City e il Como il Barcellona. Giochi del Mediterraneo, Italia regina del medagliere, superati 100 all'oro.

Bentrovati alla nostra rassegna stampa. Dunque, sui quotidiani di oggi i timori su un possibile attacco ai paesi NATO, poi le parole distensive di Donald Trump e ancora le conseguenze di quello che è accaduto tra Nepal e Tibet e le conseguenze che si fanno vedere appunto anche a livello climatico. Tutto questo sui quotidiani. Iniziamo da Repubblica. Russia, la NATO in allerta, senza preavviso, scrive Gianluca Di Feo. Il 18 agosto una vasta esercitazione militare ha simulato l'assedio di Kaliningrad, l'exclave russa in territorio europeo. L'alleanza diffida Mosca dalle aggressioni, nuove minacce del Cremlino, Trump appunto che rassicura. Cerca di rassicurare dall'altra parte dell'Atlantico. Putin non attaccherà. Lo guarderemo meglio quello che scrive Di Feo perché è interessante. Ricorda poi Repubblica la morte del macellaio di Srebrenica. Per lui morirono davvero 10.000 almeno persone nella guerra nell'ex Jugoslavia. In taglio alto poi la politica con l'articolo dello scrittore Francesco Piccolo: non fatemi votare per quella sciagura delle primarie. Da elettore della sinistra vi dico, è la strada peggiore per scegliere il leader. E poi dicevamo i 1.400 dispersi, ci sono anche tre italiani. All'inizio appunto la Farnesina aveva parlato soltanto di due italiani che però stavano bene, invece passano i giorni e si scopre che ci sono appunto degli italiani dispersi, anche perché quella era una zona di turismo per molti alpinisti, turisti internazionali. Il Corriere della Sera in taglio alto appunto questa fotonotizia che fa vedere un soccorritore che aiuta un gruppo di sfollati sul fiume Trishuli in Nepal. L'alluvione ha messo in ginocchio la regione al confine con il Tibet, appunto 1.300 i dispersi e c'è ansia appunto per i tre italiani. Ancora le parole di Trump, si concentra su quello il Corriere. Putin non attaccherà, si concentra sulle parole del presidente americano piuttosto che sui timori dell'azione contro i paesi della NATO, ma Trump dice ho parlato con lui. Appunto poi ci sono anche delle indiscrezioni, continuano sui giornali di questi giorni anche le indiscrezioni del viaggio del capo della CIA a Mosca. Dunque il capo della CIA disse ai russi non vincete i colloqui a Mosca. E poi vi faccio anche vedere il caso dei mondiali, la UEFA che è pronta a denunciare Infantino. Ci torneremo magari in corso di rassegna stampa. Stampa invece che apre sulla stangata d'autunno in arrivo, la corsa dei prezzi, le misure che sono allo studio, l'ipotesi del bonus carburante come benefit in busta paga. Dunque quello che si devono aspettare le famiglie, spesa di 420 milioni nei prossimi tre mesi, non solo benzina e bollette. Il governo è pronto a chiedere un contributo a tutto il settore energetico, però ora paga solo Eni. Abbiamo in centropagina questa fotonotizia del boia di Srebrenica. Ratko Mladic scontava l'ergastolo per genocidio, in realtà era una clinica psichiatrica, neppure in carcere, ed è morto. La stampa ex Silva l'accusa ai vertici, è stato un saccheggio. L'inchiesta di Milano appunto sulla gestione di ArcelorMittal. Avvenire, il conto del clima, e sì, perché mentre si aggrava il bilancio dell'alluvione che ha travolto il Nepal, centinaia di morti e oltre 1.000 i dispersi, questo è un segnale d'allarme dei ghiacciai ignorati. E dunque questo collasso lampo fa ancora più interrogare su quello che potrebbe accadere anche da noi in Europa, continuando ad ignorare questo problema enorme dei cambiamenti climatici che poi si fanno vedere in questo modo. Prima pagina di Domani. Ancora una volta la benzina, l'armi e la legge elettorale. Il governo si appresta a diventare il più longevo della storia, l'abbiamo detto anche un paio di giorni fa. Domani che racconta anche il flop del piano Mattei, andando un po' più in dettaglio, e racconta anche un mese di settembre dove si rinizia tutta l'attività parlamentare da incubo per la Presidente del Consiglio, che guarda con preoccupazione alle prossime scadenze, alle elezioni del prossimo anno. Gli alleati che continuano a litigare, sia Salvini sia Tajani, non sembrano in grado di governare i loro partiti.
E anche qui domani si concentra sulla morte di Mladic. Il giornale in taglio alto ha l'inchiesta appunto sulla bomba Ranucci, la vitola al safari extralusso pochi giorni dopo l'attentato. I bombaroli che hanno parlato ieri, non è mafia, Ranucci oggi perde report. Poi si concentra anche sull'articolo del Financial Times, l'Italia meglio della Francia che premuove Meloni, governo stabile con in ordine, adesso Roma è il modello del G7, Parigi l'anello debole, la Premier paese più forte e coeso, sul caro carburanti si passa alla fase 2, quella degli aiuti, per ora c'è soltanto una misura temporanea appunto fino al 5 di settembre. Il Messaggero con il Nepal in taglio alto e appunto i tre italiani tra i 1400 dispersi, sempre il caso, quindi le minacce del Cremlino all'Europa, Mosca minaccia Londra, Trump sente Putin, non attaccherà la NATO, poi la Champions, i sorteggi. Libero, le pensioni, chi può perderle, controlli trattenute a settembre, blocco totale dell'assegno a dicembre, la linea dell'ente per chi non ha comunicato i redditi nel modo corretto. Ancora Ranucci, il caso dell'estate, davvero scaricato dai suoi giornalisti, scrive Pietro Senaldi, il metodo report per schivare le denunce. E ancora interviene poi Di Pietro sui bimbi del bosco, educati con amore, ora liberateli. E facciamo ancora una carrellata di prime pagine. Il Sole 24 Ore ha in taglio alto, in primo piano, l'intervista al presidente di Unipol, Cimbri. MPS sarà capofila del secondo polo bancario internazionale, del secondo polo bancario nazionale. Questa è l'intervista sul Sole 24 Ore. Il Fatto Quotidiano. Abbiamo in centropagina sempre il caso report, attaccò il cliente VIP del socio di La Vitola, il servizio del 2025 sui guai del gruppo Kering, ancora l'affare in Africa, Walter Tavares e Neutrali S.P.A. sul carbon credit, i vertici sperano di spaccare la squadra di report, i vertici Rai, scrive il Fatto, stallo, slitta la cacciata di Ranucci, Rossi rischia grosso, inviati convocati. Ancora il Nepal, poi in taglio basso. Il Foglio poi invece in taglio alto ha il trionfo di Musk tra gli antitrampiani, la fenomenologia estiva degli antifa in Tesla che criticano Musk su X collegati a Starlink dai mari italiani. Questo è la ciliegina, dunque il direttore Cerasa. Andiamo ancora facendo una carrellata di prime pagine, La Verità, ancora qui report, il piano degli inviati per sbarazzarsi di Ranucci e poi appunto quello che hanno detto gli esecutori dell'attentato ieri, era un cinema, felici per l'arresto di La Vitola. Le primarie, la farsa continua, a scrivere La Verità, Bonelli vuol candidare il parente della vittima di una strage, poi il caso a Venezia se ne occupano molti quotidiani e anche a Mestre lo sciopero per imporre il faraonico progetto divide i musulmani, il PD che li aveva arruolati per il voto in imbarazzo, CGIL contraria, mistero sulla provenienza dei 15 milioni necessari per la costruzione di questa moschea. Il Manifesto, si cercano i dispersi nel fango in Nepal, in centropagina i dati in pasto, ospitano gli antifa senza tracciarli, gli Stati Uniti sanzionano con gli stessi strumenti usati contro Al-Qaeda, il collettivo italiano autistici inventati, punito il dissenso, ma anche una delle poche alternative al dominio delle grandi piattaforme social. Dunque il processo Meta, vi faccio vedere anche la prima del venerdì, Dico ciò che devo, protagonista di The Echo Chamber, l'ultimo film scritto da Bertolucci. In concorso a Venezia, Susan Sarandon racconta perché, dopo aver denunciato il genocidio di Gaza, Hollywood ha tentato di emarginarla e vi faccio vedere anche l'Espresso, piano inclinato con il presidente ucraino in prima pagina, accuse di corruzione agli oligarchi, epurazione a raffica per silenziare gli avversari, la leadership di Zelensky celebrata all'estero in affanno in patria e la sua idea sulla fine della guerra avvicina il ritiro dal Donbass.
Allora, partiamo proprio dalla politica estera sulle pagine interne dei quotidiani. Abbiamo visto che c'è purtroppo molto delle conseguenze di questa bomba di ghiaccio che ha colpito e ha poi provocato un'alluvione tra Nepal e anche sul fronte cinese del Tibet. Incubo infinito, scrive il Corriere con Nicastro. Ora i dispersi sono 1300, ci sono molte foto anche indicative di quello che è accaduto. Bambino di

disperso nel fango dove un uomo gli fa una foto senza aiutarlo, persone che corrono quando hanno visto più a valle che stava arrivando questa furia dell'acqua, e poi le testimonianze naturalmente, l'orologiaio di Rapallo, la coppia italo-svizzera, le verifiche della Farnesina, la corsa per trovarli, dunque tutti i connazionali che sono scampati alla tragedia, ma qui è tutto stato distrutto. Sono vivo per un soffio, ora voglio documentare, il fotografo lucchese in salvo con altre 7 persone, poi è tornato nella zona. Vi faccio ancora vedere il Corriere: è franata la roccia sotto il ghiacciaio, una massa simile a quella del Vaillant, e anche qui può essere interessante vedere anche fisicamente quello che è successo. Dunque una parete crollata con sopra il ghiacciaio, il ghiaccio che si trasforma in acqua, l'ondata di acqua e roccia, dunque sotto una massa simile appunto a quella del Vaillant. Il glaciologo Scotti dice: rischi seri anche da noi sulle Alpi, questo è davvero il tema. Interviene anche lo scalatore aviatore Simone Moro, che detiene il record di maggior numero di ascensioni in prima invernale sugli 8.000 metri. Se servirà una mano io ci sarò con l'elicottero, racconta di esserci stato spesso in quei luoghi, si è costruito troppo lungo il fiume, è una lezione anche per noi. Sì, sono sempre purtroppo le solite parole ex post, però poi se ne accorge quando le persone muoiono. L'intervista sulla Repubblica: dalle Ande all'Himalaya stiamo perdendo i ghiacciai, prepariamoci al disastro. Anche qui continuano a spendere parole i glaciologi come Peter Wadhams: ciò che è successo in Nepal è la conseguenza di politiche sbagliate, bisogna limitare i danni, l'azione contro la crisi climatica è troppo lenta, non ci resta che convivere e con i suoi effetti, scrive, ma sembra che gli allarmi degli scienziati continuino a rimanere davvero inascoltati, anche se le conseguenze, e qui siamo su Avvenire, le vediamo tutti i giorni in questa estate soffocante. Il caldo soffoca il centro Europa, quasi 16.000 i morti in Germania, dunque conseguenze tangibili. L'afa ha causato una siccità senza precedenti, con il Reno e il Danubio in secca e gravissimi danni ai raccolti. L'emergenza risveglia la sensibilità di politica e cittadine. Ancora un glaciologo, Renato Colucci, su Avvenire: dobbiamo agire subito sul clima per prevenire catastrofi peggiori, però sembra che davvero si faccia poco o niente. Nepal, ghiacciaio assassino, 392 morti per le inondazioni, e poi le testimonianze, dunque le parole di autisti e guide soltanto pochi giorni fa: la situazione è fuori controllo, ciò che spaventa non è solo l'entità dei fenomeni ma la loro rapidità, pareti grigie dove c'era il bianco, una fragilità mai vista prima, appunto scrive Avvenire. Allora poi veniamo all'apertura di molti quotidiani, e dunque i rischi di Mosca che fa paura all'Europa, e l'Europa in realtà che si è mossa. Le basi inglesi nel mirino di Mosca, Trump: ho parlato a Putin, non colpirà. Poi continuano a uscire delle retroscena, delle indiscrezioni su questo viaggio di John Ratcliffe, capo della CIA, a Mosca. Lo zar conosce davvero la situazione sul campo, appunto il New York Times interroga la missione lampo di Ratcliffe, che cosa abbia voluto dire. E abbiamo ancora sul Corriere: la guerra ibrida, dunque la guerra in Europa da noi. Ricordo ancora una volta che il prossimo anno si vota in molti paesi europei e la Russia ne approfitta. I possibili attacchi russi che preoccupano l'alleanza, scrive Giuseppe Sarcina. Lo zar potrebbe saggiare le reazioni occidentali nel Baltico o più a nord. Il quartier generale di Bruxelles tende però a escludere un'offensiva aperta. E poi Fubini interroga il politologo Samuel Charap, è stato tra l'altro senior advisor al Dipartimento di Stato americano. E lui dice: il processo di pace guidato dagli Stati Uniti secondo Mosca è un vicolo cieco in Ucraina, è in corso un'escalation, in inverno sarà peggio. Dunque preoccupazioni per il fronte aperto in Ucraina. Ancora il livello di allerta non è come quando l'ex capo della CIA Burns volò a Mosca nel 2021 prima dell'invasione, ci sono segnali preoccupanti. Ricordo che poi quella missione fallì perché ci fu poi la guerra. Il ruolo dell'Europa: l'esito della guerra avrà sull'Europa un impatto più forte che sugli USA, dovrebbe svolgere un ruolo diplomatico più di primo piano. Andiamo ancora avanti con
Repubblica. Mosca minaccia l'Europa, possiamo colpire le sue strutture militari. Per i media USA il capo della CIA avrebbe intimato al Cremlino di non provocare i partner e di negoziare. Trump frena, non li attaccherà, conosco Vladimir. Dunque questo quello che appunto scrive Repubblica, ma vi volevo far vedere questo pezzo in retroscena interessante di Di Feo, l'assedio virtuale di Kaliningrad. Qui nella foto vediamo militari polacchi e tedeschi che installano barriere anticarro lungo il confine polacco con l'exclave russa in territorio europeo. Così la NATO ha fermato Putin, ve ne leggo un pezzo. La deterrenza è una disciplina complessa in cui si alternano diplomazia e forza, facendo la massima attenzione a non superare i limiti. Serve a impedire che le crisi si trasformino in conflitti. Nel 21, quando i tank russi si sono allineati sulla frontiera ucraina, il direttore della CIA, allora William Burns, vola a Mosca. Le sue parole però non fermano l'invasione. La lezione non è stata dimenticata. Per questo il viaggio del successore Ratcliffe non è stato una mossa isolata, ma si è inserito in quella che i vecchi manuali della NATO chiamano una dimostrazione di determinazione. Per questo, scrive Di Feo, è stato reso pubblico. Praticamente senza preavviso, il 18 agosto l'alleanza ha iniziato un war game nel Baltico, il crocevia delle tensioni con la Russia. Lì l'intelligence ha colto la volontà di Mosca di mettere alla prova la coesione del patto atlantico con una provocazione armata oltre i confini, nella convinzione che Trump non interverrebbe. E lì americani ed europei sono entrati in azione insieme, hanno reso visibile la loro iniziativa lasciando accesi i segnalatori dei velivoli cisterna, uno era italiano, e dei radar volanti. Sono rimasti invisibili invisibili quelli dei caccia, che si dice fossero decine, accompagnati dalle manovre di navi e mezzi corazzati. Tutto è stato condotto senza violare le frontiere aeree, terrestri e marittime. L'obiettivo è stato l'isolamento di Kaliningrad, la penisola russa incastonata nella Polonia, la fortezza missilistica puntata sul vecchio continente. E chiudo, è stata una simulazione di assedio fisico con i soldati polacchi che hanno sbarrato le strade con i cavalli di Freezer. È stata soprattutto un'esibizione di superiorità tecnologica. La NATO ha messo all'opera gli strumenti che accecano radar, comunicazioni militari, sensori delle armi high tech. Dunque questo è davvero interessante, perché è un war game che però è servito appunto a mostrare determinazione di fronte alla minaccia prima del viaggio in Russia del direttore delle spie statunitensi Ratcliffe. Vi faccio vedere ancora il ricordo della morte di Mladic, il boia della Bosnia. Ordinò il genocidio di Srebrenica, per mano sua sono morte migliaia, almeno 10.000 persone. Lui era non in carcere, in un carcere, in un ospedale psichiatrico, il capo delle forze armate serbo-bosnie che perseguitò la popolazione musulmana. Nel 2017 fu condannato all'ergastolo all'Aia e lo ricordano in molti quotidiani. Era un mostro dogmatico, ma oggi le sue idee dilagano nei nostri paesi, scrive la scrittrice Clara Ozon, che ha dedicato un libro alla figlia del generale che si tolse la vita dopo aver scoperto i crimini compiuti dal padre. Era ossessionato dalla morte di Anna, non accettò mai che si fosse tolta la vita per causa sua, ha chiesto di essere sepolto accanto a lei, ma in compenso aveva un altro figlio che comunque combatte perché lui potesse essere ai domiciliari, cosa che non è avvenuta fino alla fine. Per fortuna il mondo non piange, Ratko Mladic scrive Domani. Lui si credeva un dio sterminatore, condannato per genocidio, crimini di guerra e contro l'umanità. Il macellaio di Srebrenica è morto a 84 anni, la carneficina serbo-bosniaca porta la sua impronta indelebile, eppure c'era chi lo considerava ancora un patriota. Purtroppo anche questo accade. Andiamo sulla politica interna, ci siamo soffermati anche troppo sulla politica internazionale. Voglio votare una volta sola, basta primarie fratricide, bisogna trovare un'intesa, lo scrive lo scrittore Francesco Piccolo in un editoriale su Repubblica, anche con il richiamo in prima. Dem e 5 Stelle rimandano ogni decisione sui temi, ma poi si scoprirà che sono in disaccordo. È possibile che non si trovi il modo di essere convincenti su sicurezza e immigrazione, ancora una volta dunque la richiesta di Piccolo sui temi. Dopo una campagna contro per la leadership se ne farà una unite, ma la coalizione peggiorerà, scrive appunto su Repubblica. E ancora
sul Corriere Schlein, il tour per ripartire e rivendicare la leadership senza passare da Milano. Dunque il piano della segretaria del PD, che sarà alle feste dell'Unità, non nella città al voto nel 2027, c'è anche Cernobbio, vediamo come si posizionerà, che cosa farà, parla anche Bonelli. Angelo Bonelli di AVS, candidiamo un partigiano per ricordare la resistenza, insomma ci sono varie idee. E poi l'intervista di Monica Guerzoni, sta facendo Guerzoni varie interviste sul tema negli ultimi giorni, intervistato Dario Nardella, prima appunto sindaco di Firenze, poi adesso esponente del PD parlamentare europeo. Nardella dice: i gazebo ci indeboliscono, fanno il gioco di Meloni, premier al partito più forte, Conte potrebbe accettarlo, scrive appunto, si potrebbe anche trovare un nome simbolico. E poi gli viene chiesto appunto su Salis, Gualtieri, Manfredi, che erano i nomi dei sindaci che potrebbero correre a livello nazionale, se ne parla, lui dice nulla contro, ma smettiamo di tirare per la maglietta i sindaci. Ancora sulla stampa, primarie, Schlein ignora il dibattito, inutile ora, le vinco e batto Meloni, la segretaria che resiste all'assedio antigazebo dentro al PD, ne parliamo dopo la legge elettorale, ma ci sono davvero molti nodi aperti che vengono messi in luce da questo retroscena di Caratelli e Schianchi. Tempi, l'obiettivo è stringere i tempi per evitare che l'esito dai gazebo non arrivi troppo a ridosso con l'appuntamento elettorale, così si pensa di organizzare le primarie entro l'inizio del 2027. La platea, l'idea è allargare il confronto ai non iscritti ai singoli partiti, dovrebbero essere ammessi gli under 16, gli stranieri residenti in Italia, qui non ci sono delle regole granitiche come negli Stati Uniti sulle primarie, ma si cambiano all'occorrenza. Le modalità, non solo gazebo, sono i 5 Stelle a chiedere di prevedere anche il voto digitale, per identificarsi bisognerà usare lo speed, ancora incerte le regole, Schlein vuole il ballottaggio, Conte la sfida secca. Andiamo ancora avanti con qui siamo su Repubblica, l'economia e aiuti alle famiglie, Schlein riparte dalle feste del PD, dunque è la leader oggi nel Mantovano e a Crema, poi Genova fino alla chiusura a Reggio Emilia, verso la proroga della sua segreteria in scadenza a marzo 2027, Bonelli dice un partigiano ai gazebo. Abbiamo, poi ci sono anche sui giornali un dibattito sul clima molto flebile, comunque forse riuscirà ad arrivare anche sul piano politico. Allora, poi naturalmente continua il dibattito, vi faccio vedere insieme queste due pagine, sulle accise, l'ultimo sconto dalle tasse sugli utili ENI, poi solo aiuti selettivi. Le coperture del decreto del pagamento anticipato delle imposte del gruppo in autunno, nella legge di bilancio un contributo concordato con il settore, e Stampa che si concentra proprio sulla stangata per le famiglie, anche se ieri l'economista Carlo Cottarelli ridimensionava di molto il problema. Più di 400 milioni nei prossimi 3 mesi. A Venezia il pane è più caro d'Italia, a Bologna la carne costa di più e a Milano il parmigiano. Il presidente del Codacons di Ascenzo dice: l'escalation estiva vista sui prezzi dei carburanti fa temere per nuovi rialzi nei supermercati. Ancora il giornale con Meloni, ora il paese più forte e coeso, sconti sul carburante, arriva la fase 2 dopo appunto la proroga delle accise fino al 5 di settembre, in realtà sono tutte delle norme transitorie e comunque il nodo sono sempre le coperture. Andiamo ancora avanti, vi faccio vedere ancora il Corriere, accise, tensioni nella maggioranza, greggio e gas conto da 50 miliardi, Salvini, le banche finanziano gli sconti sui carburanti, no ad aiuti basati sul reddito, dunque lo scontro all'interno del governo sugli extra profitti, interviene Durigon della Lega, scostamento di bilancio, ora che non c'è più il PNRR è diventato indispensabile, va sperimentata, scrive il sottosegretario al Ministero del Lavoro, la pensione a 64 anni, davvero
probabilmente in questo momento per le casse dello Stato sarebbe impossibile, ma lui scrive: dal 2022 al 2025 il sistema bancario italiano ha fatto 160 miliardi di utili, si discuta di come aiutare di più il Paese. E sì, siamo in campagna elettorale. Ancora Nevi di Forza Italia: il dialogo con le compagnie premia, la Lega non scelga la stessa strada dello statalista Sanchez, scrive Nevi, le tasse non devono aumentare per nessuno in un Paese che ha già una tassazione altissima, neanche per le imprese, il profitto non è una colpa e non va punito, e si discute su questo, tra l'altro un pezzo di Enrico Marro sugli extraprofitti, tassa boomerang, il futuro passa per i biocarburanti. Dunque il Murano di Unem, che rappresenta appunto le aziende attive in Italia nella lavorazione, logistica e distribuzione dei prodotti petroliferi ed energetici, dice gli utili sono reinvestiti. Vi faccio ancora vedere sul Domani: pochi progetti chiusi e risorse incerte, il flop del piano Mattei, dunque si concentra sui fallimenti per Domani dell'esecutivo più longevo. Meloni, il governo Meloni rivendica i risultati e i miliardi mobilitati per l'Africa, ma dietro il marketing diplomatico c'è molto poco di concreto, scrive Domani. Vi faccio ancora vedere sulla Stampa: governiamo con Vannacci, l'apertura di Cirielli, il viceministro degli esteri, che diventa un caso, questo è importante da sottolineare. Il viceministro insiste: non c'è una linea del partito, magari è una risorsa, governiamo con Vannacci. Invece Fratelli d'Italia parla, dice che parla a titolo personale. Cirielli: al generale chiederei quali problemi vuole risolvere, se vuole fare il ministro e quali responsabilità intende assumersi. Questa è la pagina politica. Vi faccio vedere ancora il caso Lavitola, smentito dagli attentatori, ci fu chiesto di piazzare una bomba. E si chiude così la nostra rassegna per oggi.

Bon.

0: Tempo decisamente stabile sul paese, soprattutto nella prima parte del giorno, dove il cielo risulterà sereno al più poco nuvoloso. Qualche nube tenderà a formarsi in prossimità dei rilievi alpini sulle regioni settentrionali e ci sarà spazio per instabilità pomeridiana che porterà rovesci e isolati temporali, ma comunque in esaurimento nel corso della serata. Al centro-sud invece il cielo tenderà ad essere sereno per gran parte della giornata, le nubi tenderanno a formarsi in prossimità dei rilievi, ma il rischio pioggia sarà decisamente basso. Bel tempo anche sulle due isole maggiori. Il tutto accompagnato da una ventilazione meridionale sul versante tirrenico, qualche rinforzo in più sul versante adriatico meridionale da nord. Concludiamo con le temperature con valori decisamente alti. Ritroveremo Campobasso a 39, Roma 39, Potenza 39, Palermo 40.
1: Alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
2: 7:30, buongiorno da Rai News 24, queste le principali notizie. In Nepal, soccorritori al lavoro per localizzare sotto i detriti un centinaio di operai intrappolati in un tunnel nel cantiere di una centrale idroelettrica. Si aggrava intanto il bilancio delle vittime, 469 quelle accertate, più di 1400 i dispersi. Vicino al confine con la Cina si è formato un lago artificiale per l'innalzamento delle acque che ha iniziato a tracimare, sospesi nell'area i soccorsi. Con la Russia nessun problema, così Donald Trump ad Axios, rispondendo ad una domanda su una possibile provocazione russa contro paesi NATO. Ieri era stato il Cremlino a smentire, solo uno spauracchio. Trump ha descritto la recente visita a Mosca del capo della CIA come normale routine. Il cadavere di una donna 45enne trovato ieri sera in un appartamento a Parma, sul corpo segni di ferite provocate da un'arma da taglio, indagano i carabinieri. A Miskolc, Ungheria, l'Atalanta ieri sera ha battuto 1-0 l'Hapoel Tel Aviv, guadagnandosi così l'accesso alla fase campionato della Conference League. Sorteggi di Champions, Mourinho torna all'Olimpico con il Real Madrid e ospiterà invece l'Inter al Bernabeu. Il Como affronterà Al Sinigaglia, PSG e Manchester United. Dunque va aggravandosi di ora in ora il bilancio dell'inondazione che ha colpito il Nepal al confine della regione himalayana con il Tibet. Un bilancio che peraltro è ancora provvisorio. C'è il rischio di ulteriori inondazioni, in particolare la tracimazione di un lago che si è appena formato nell'area colpita. Sentiamo il corrispondente Nello Puorto.
3: Sì, buongiorno. È una corsa contro il tempo per le squadre di soccorso nepalesi impegnate a lottare contro il fango. Sono in corso operazioni di salvataggio di circa 100 persone intrappolate in un tunnel di una centrale idroelettrica. A peggiorare la situazione, lo dicevate, c'è anche l'allarme di una nuova inondazione. A monte del posto di frontiera di Girong, tra Cina e Nepal, si è formato un lago di sbarramento naturale dopo il collasso del ghiacciaio che ha scatenato l'alluvione. E il rischio c'è che lo sbarramento possa cedere, provocando una nuova piena nelle aree a valle. I residenti e soccorritori sono stati invitati a tenersi lontani dalle rive dei corsi d'acqua. La Cina ha sospeso le operazioni di sicurezza, di soccorso sul versante tibetano. Lo dicevate, il bilancio è salito a 469 morti. Tra i circa 1400 dispersi su entrambi i versanti, tre italiani risultano ancora irreperibili. Si tratta del ligure Marco Ratto e di una coppia italo-svizzera. La Farnesina è al lavoro per rintracciarli. Linea allo studio.
2: Donald Trump rassicura, Putin non attaccherà paesi NATO. Per il Washington Post, il leader del Cremlino considera però gli Stati Uniti indeboliti dalla guerra in Iran. Sentiamo da New York l'inviato Nico Piro.
4: Putin non attaccherà il territorio della NATO. Trump prova a contenere le speculazioni sulla misteriosa visita lampo del capo della CIA a Mosca. Secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire la Russia a non provare ad attaccare paesi dell'alleanza. Per il New York Times, invece, scopo della missione era presentare ai russi la valutazione dei servizi americani, ampiamente negativa, sulla guerra in Ucraina, in maniera tale da spingerli ad una trattativa. Da ultimo, il Washington Post aggiunge che tra le ragioni del viaggio ci sarebbe la valutazione di Mosca, che vede gli USA indeboliti dalla guerra all'Iran, quindi più vulnerabili. E la guerra in Iran oggi compie 6 mesi, segnati dallo stallo, dall'assenza di vie di uscita per la Casa Bianca, che adesso punta sull'accerchiamento economico di Teheran. Non è chiaro con quali probabilità di successo, visto che né la Cina né la Russia stanno partecipando all'iniziativa americana. La portavoce uscente della Casa Bianca, Karen Leavitt, nota per la sua difesa ad oltranza di Trump, spiega che non sono escluse opzioni militari, ma la P ribadisce la crisi degli arsenali missilistici USA dopo i bombardamenti iniziali. Dalla guerra economica all'Iran a quella commerciale e politica contro il Canada, Trump rinomina il lago d'America l'Ontario, il lago di confine. Carney gli ricorda che quel nome è vecchio di 400 anni, ben prima della nascita degli USA. Intanto Trump vola in Texas, stato repubblicanissimo, che potrebbe riservargli però amare sorprese alle medio termine.
2: E a 6 mesi, lo sentivamo dall'inizio della guerra in Iran, l'annuncio dato dal capo delle forze armate americane, riapertura in sicurezza delle rotte attraverso lo stretto di Hormuz. Per l'ammiraglio Cooper è stata completata la bonifica da mine che erano state messe dai pasdaran iraniani. Ieri però soltanto 5 navi hanno attraversato lo stretto, ben poche rispetto ai numeri di un anno fa, quando la media era intorno alle 17 navi al giorno. Forze russe hanno attaccato la regione di Dnipropetrovsk in Ucraina più di 10 volte nella notte. Il bilancio è di 2 morti, colpiti anche magazzini logistici nella regione della capitale Kiev. Le autorità hanno chiesto agli abitanti di Kherson di lasciare la città. Possibili interruzioni nelle forniture elettriche dopo i bombardamenti che hanno colpito anche la centrale di teleriscaldamento ucraina. In Italia l'estate è segnata dal

0: caro carburanti, resta il cantiere aperto a Palazzo Chigi per cercare le necessarie coperture in vista di prossime misure selettive in base al reddito. Annalisa Salsano.
1: Non sono ancora tasse su extra profitti, ma saranno comunque i colossi dell'energia a coprire i 130 milioni di euro necessari al 13° intervento approvato dal Consiglio dei Ministri su accise relativa a IVA, con la proroga al 5 settembre del taglio di 17 centesimi di euro sul prezzo del gasolio e del credito d'imposta alle imprese di autotrasporto per altri 22 milioni e 100. Lo strumento scelto in questa fase, infatti, è un anticipo alle casse dello Stato delle tasse già esistenti sui profitti dei grandi operatori energetici. Si tratta ora però di capire come proseguire. La strategia scelta è quella di introdurre dal 5 settembre nuove misure selettive per il calmieramento dei prezzi dei carburanti in base al reddito, ma anche qui servono risorse. I dati dell'extragettito IVA derivanti dallo stesso aumento dei carburanti, che fin qui ha contribuito a coprire i costi dei continui interventi sulle accise, si conosceranno il 1 settembre. Sembra però questa una strada in via d'abbandono, perché ha contribuito solo per circa 700 milioni sui 2,5 miliardi a rotti che lo Stato, e dunque i contribuenti, hanno pagato dall'inizio della crisi per queste misure. Si torna dunque al nodo, non solo politico ma anche economico, della tassazione degli extra profitti, laddove per extra profitti si indicano quegli utili così alti da non essere giustificabili, come se fossero frutto di speculazione. Sotto il profilo economico, il rischio è una distorsione di mercato a sfavore dei gruppi operanti nel paese, che impone le tasse, e di qui la necessità, ribadita dal governo, di cercare un coordinamento a livello europeo. Nel frattempo i prezzi del carburante registrano un lieve calo sulle strade, sia per la benzina sia per il diesel. Diversamente, sulle autostrade continuano a crescere: a 2,96 euro al litro la benzina, a 2,210 euro al litro il gasolio.
0: Sul dossier carburanti il governo dunque resta al lavoro con interventi mirati all'orizzonte, ipotesi esaminate, lavorare sugli extra profitti delle grandi compagnie petrolifere e anche uno scostamento di bilancio. Non mancano distinguo tra le forze di maggioranza, restano critiche le opposizioni. Eva Giovannini.
2: Non solo la proroga del taglio delle accise, ma anche future misure strutturali per i redditi più bassi per far fronte al caro carburanti. Questo è l'impegno del governo ribadito da tutte le forze di maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia.
3: Mentre il governo Meloni risponde coi fatti al caro carburanti prorogando il taglio delle accise, l'opposizione preferisce fare la solita polemica sterile e, anziché proporre delle soluzioni concrete, come al solito preferisce proporre delle soluzioni sconclusionate solo per andare contro il governo Meloni.
2: Ma restano le divisioni interne alla maggioranza sulle coperture, in primis la tassazione degli extra profitti delle grandi società petrolifere. Su posizioni distanti restano Forza Italia e Lega, con gli azzurri che ribadiscono no a nuove tasse. La Lega è invece a favore della tassazione sugli extra profitti, mentre è contraria a sconti sulle accise legate al reddito, perché dicono lasciano sempre fuori il ceto medio. Da noi moderati Maurizio Lupi chiede invece di concentrare le risorse su chi ha davvero bisogno. Le opposizioni sul caro carburanti chiedono lo stop a misure tampone e di tassare subito gli extra profitti dei colossi petroliferi, a partire dal Partito Democratico.
4: Noi chiediamo semplicemente più giustizia per le persone. Il costo del carburante e della benzina è arrivato a livelli folli e la proposta di Elish Line di tassare gli extra profitti delle società petrolifere chiede esclusivamente più giustizia.
2: Per Alleanza Verdi e Sinistra, dal governo un ennesimo regalo ai petrolieri. Per il Movimento 5 Stelle il record di longevità del governo Meloni coincide con il salasso per gli italiani.
0: Attentato a Sigfrido Ranucci, 9 ore di interrogatorio a Re Bibbia, a Roma, per 2 dei 4 che devono rispondere dell'accusa di esecutori materiali. Il factotum di La Vitola Tavares, intanto dall'Africa, promette che rientrerà nel nostro paese. Stefano Corradino.
5: Non si sono sottratti alle domande formulate dal magistrato del pubblico ministero. Ovviamente c'è bisogno di riscontri.
6: Hanno risposto a tutte le domande dei PM, non si sono sottratti. Così gli avvocati di Pellegrino Davino e Antonio Passariello, 2 dei 4 arrestati con l'accusa di essere gli esecutori dell'attentato contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Una breve dichiarazione dopo un interrogatorio durato 9 ore al carcere di Re Bibbia, i cui contenuti sono al momento segretati. Le domande dei PM avevano l'obiettivo di chiarire i confini del mandato ricevuto per compiere l'attentato. L'imprenditore Lavitola aveva infatti ammesso di essere il mandante dell'attentato, le cui modalità tuttavia dovevano essere diverse. Non una bomba, ma alcuni colpi di pistola dimostrativi da esplodere contro il muro dell'abitazione di Ranucci. Davino e Passariello hanno confermato, come si leggeva nell'ordinanza di custodia cautelare, che il loro mandato era quello di mettere una bomba, ma che non dovevano fare del male a nessuno. Davino e Passariello non conoscevano né Lavitola né Ranucci, avevano riferito alla vigilia dell'interrogatorio i legali, che hanno chiesto lo stralcio dell'aggravante del metodo mafioso e depositeranno nelle prossime ore l'istanza di attenuazione delle misure cautelari. Intanto dal Camerun ai microfoni del TG1 parla Clesio Tavares, considerato l'intermediario tra Lavitola e i presunti esecutori materiali.
7: Non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero. Solo il tempo di verificare che non c'entro niente in tante cose.
0: Una donna di 45 anni è stata trovata priva di vita in casa a Parma. Sul suo corpo diversi segni di arma da taglio. A lanciare l'allarme la madre, che non riusciva a mettersi in contatto con la figlia. Indagano i carabinieri, che non escludono un ennesimo femminicidio. Poco prima dell'alba gli appassionati di astronomia e non sono rimasti affascinati dall'eclisse di Luna, satellite che è stato quasi completamente oscurato dalla Terra. Erano le 6:13 in Italia, un fenomeno iniziato alle 3 di notte che ha toccato il picco con il 96% del disco lunare immerso nell'ombra del nostro pianeta alcune ore più tardi. Appunto, eclisse visibile da ogni regione d'Italia, particolarmente da quelle a occidente. E adesso, con tutti i frutti, vediamo le anticipazioni della mostra d'arte cinematografica a Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre. E poi un documentario su nuovi contenuti di Pompei e un eccezionale prestito al British Museum. Tutti i frutti.

0: Ben ritrovati all'appuntamento settimanale con Tutti i Frutti. Siamo al Museo Maxxi di Roma e in apertura di questa puntata le anticipazioni dell'83esima mostra del cinema di Venezia in programma dal 2 al 12 settembre. I film in concorso e le star attese al Lido nella nostra intervista al direttore artistico Alberto Barbera.
1: Sogni d'oro per la freschezza di una scrittura cinematografica ricca di invenzioni satiriche e di autoironia.
2: Venezia riabbraccia Nanni Moretti. Era il 1981 quando conquistava il Leone d'Argento per Sogni d'Oro con una giuria presieduta da Italo Calvino.
3: Dico, io sono una persona nervosa, è vero, isterica, è vero, ossessiva, è vero, ma insomma a Venezia io sono il più calmo, ma diventate tutti pazzi e isterici a Venezia.
2: 45 anni dopo torna in concorso con Succederà questa notte, non un film politico, ma una storia d'amore interpretata da Jasmine Trinca e Louis Garrel.
4: Questa volta non è andato a Cannes, ha preferito venire a Venezia, un ritorno attesissimo e che non mancherà di sorprendere.
2: Saranno 5 i film italiani in gara, oltre a Moretti, Ritorno a Buenos Aires di Marco Bechis.
4: Marco Bechis è un autore un po' marginale del cinema italiano, ritorna a Buenos Aires, come dice il film, con una vicenda che ancora una volta largamente autobiografica, come il film che aveva dedicato al Garage Olimpo nel 1999, che aveva vissuto in prima persona, e ci ritorna con un pretesto narrativo
5: Maria
4: che è quello
5: Fabiani.
4: di un sopravvissuto a Garage Olimpo che viene chiamato decenni dopo a testimoniare in un processo a carico dei torturatori.

0: È soprattutto un film di Pallauro, che se ne appropria con rispetto della sceneggiatura per trattarla, raccontarla attraverso il suo stile, che è molto diverso da quello di Bertolucci. Non ci sono movimenti di macchine, non ci sono panoramiche, non ci sono carrelli e dolly, è un film tutto in interni, fatto di inquadrature fisse, ma di una grande intensità stilistica narrativa, che è quella propria di Andrea.
1: Quella non era solo una casa.
0: Poi c'è un film di un giovanissimo che è Strippoli, che ha 33 anni, al suo terzo film, si è formato al Centro Sperimentale di Cinematografia, è un appassionato di film di genere, di horror in particolare. Anche qui c'è horror, naturalmente, anche se il film è molto più ambizioso di questo, va molto al di là delle convenzioni, degli stereotipi dell'horror, perché è un film sulla famiglia e soprattutto sui rapporti fra una madre dominante, vampirica, e i figli.
2: E Kistbo.
0: L'ultimo film, Edoardo De Angelis, era già stato in concorso una volta. Questo, mi sento di dire, è il suo film più compiuto, più risolto da tutti i punti di vista, con una Valeska Salera strepitosa nel ruolo di questa madre ossessiva, possessiva, da cui i figli hanno cercato di scappare, che si invece li ritrova tutti in una sera di Natale per la cena rituale, tratto da un romanzo che ha fatto scalpore lo scorso anno, che ha lo stesso titolo del film, Il fuoco che mi porta dentro.
3: I film sono gli hashtag della nostra vita, dice il direttore Alberto Barbera, e nei 20 titoli in concorso spiega c'è tutta la complessità del presente. Tra i più attesi i nuovi lavori di Martin McDonagh, Werner Herzog e Bunker di Florian Zeller, con una delle coppie più amate del cinema, Javier Bardem e Penelope Cruz.
1: Poi dicevamo, fuori concorso ci sono pezzi da 90, perché da Mario Martone a Gianni Amelio.
0: Certo, ci sono grandi autori, no, del cinema italiano che hanno accettato di figurare fuori concorso, proprio per lasciare un po' spazio invece a questi registi meno, come dire, meno solidi, meno sostenuti, meno protetti di quanto lo siano loro. E poi c'è Guadagnino con questo film Fiume su Bernardo Bertolucci, e poi ci sono degli esordi, per esempio a Orizzonte, quello di Anna Foglietta, quello di Landucci.
1: Venezia, spazio di libertà. Mi sembra che possiamo tutti condividerlo.
0: La Biennale opera in totale assenza di pregiudizi di sorta. Siamo un luogo di confronto e di accoglienza per tutti gli artisti del mondo, che possono dire quello che vogliono in totale libertà, perché lo scopo della cultura è questo, il confronto fra le diverse culture e le diverse esperienze degli artisti. Well, I'm
3: just a man. E poi c'è la musica, Russell Crowe, regista, che porterà al Lido l'altra sua passione, oltre al cinema, in What Love Builds. Ma gli occhi sono puntati soprattutto su di loro. Gli Oasis, quella reunion che ha fatto sognare milioni di fan, diventa un documentario, Don't Look Back in Anger. E loro, i due fratelli Gallagher, ci saranno.
1: È una promessa, i fratelli Gallagher saranno al Lido?
0: Hanno promesso di venire, sì.
4: Canteranno a Roma luglio 27, ma arriveranno in Italia anche prima. Gli Oasis saranno al Festival del Cinema di Venezia, dove verrà presentato il documentario su di loro, Don't Look Back in Anger. I campioni del Britpop conquistano i titoli anche nel Regno Unito. Gli Oasis battono i Beatles. Il secondo album della band di Manchester, What's the Story, del 95, ha ufficialmente superato l'album più venduto dei loro idoli nella classifica pubblicata dall'Official Charts Company. I mondiali di calcio, con i fan e la squadra inglese che cantavano a squarciagola Wonderwall, hanno senz'altro aiutato, come anche il tour che ha celebrato la reunion tra i litigiosi fratelli Gallagher. Ma per i fan di Paul, John, George e Ringo è comunque uno shock. Il capolavoro psichedelico dei Beatles del 67, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che 10 anni fa occupava il terzo posto, è crollato al quinto. In classifica comunque resta la canzone più amata dei Fab Four.

0: serie TV in 3 episodi racconta Pompei con uno sguardo nuovo. In Pompei fuori dal tempo, Tom Hiddleston è un detective che viaggia indietro nel tempo per ricostruire cosa accadde prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
1: Tutti conosciamo questa storia. Quella di Pompei.

0: Ehi. È una storia di morte. Solo questo? Ripartiamo dall'inizio.
1: Tom Middleston è un detective nell'innovativa indagine di National Geographic Pompei fuori dal tempo. Un viaggio spettacolare tra storia, cinema e archeologia per ricostruire le ultime drammatiche ore della città prima e durante l'eruzione del Vesuvio.
2: Incontriamo l'attore britannico noto soprattutto per aver interpretato Loki nel film Thor di Branagh e nella serie TV omonima proprio a Pompei. Qui ci confessa la sua passione per l'antichità.
3: The history of Pompeii.
4: La storia di Pompei è stata un momento decisivo della mia vita. Sono venuto qui nel 1998, avevo 17 anni. Mi rimaneva un anno di scuola e fu allora che, dopo aver studiato il latino sui libri, il mondo antico prese vita. Mi resi conto che l'antichità non era solo qualcosa da leggere, ma un luogo vivo che si poteva visitare e attraversare. Camminare per Pompei significa viaggiare indietro nel tempo. Si usa spesso l'espressione seguire le orme di qualcuno, ma a Pompei puoi farlo letteralmente. Puoi seguire le orme dei nostri antenati europei. Questa città faceva parte di una civiltà che è all'origine di molte delle nostre tradizioni europee. La politica, la cultura, il nostro modo di pensare, di parlare, la lingua, l'architettura e l'arte. Questo è il luogo in cui è nata l'Europa. Ed è un posto che puoi vivere e percepire concretamente, camminandoci dentro.
5: Ecco, guarda qua.
0: Però, la storia di chi è stato lì quel giorno e l'ha vissuto.
1: Una serie in 3 episodi, in Italia su Disney Plus, su Hulu in America, che dà volto e voce a persone realmente esistite. Un giovane apprendista, una ricca imprenditrice, una guardia pretoriana. 3 destini, 3 scelte impossibili, mentre il tempo scorre inesorabile verso la catastrofe.
3: We could go back to that day.
4: Abbiamo potuto tornare a quel giorno del 79 d.C., quando il vulcano alle mie spalle, il Vesuvio, eruttò. Quello che non sapevo è che tra l'eruzione e il seppellimento della città sotto i flussi piroclastici passò circa un giorno. Avevamo quindi una sorta di conto alla rovescia di 24 ore. Abbiamo potuto seguire persone realmente esistite in tempo reale, mentre il tempo stava per scadere, ricostruendo e ripensando quegli eventi in modo estremamente immersivo e coinvolgente. Spero che questo permetta al pubblico di provare empatia e compassione per la gente comune di Pompei, travolta da un evento straordinario.
6: Vogliamo trovare dei sopravvissuti.
1: Grazie alle più recenti scoperte di archeologi, storici e scienziati, la serie ribalta una delle convinzioni più radicate. Molti abitanti di Pompei ebbero la possibilità di salvarsi.
4: Ed è proprio questo l'aspetto più incoraggiante della storia. Quando ho iniziato a lavorare al progetto, pensavo di conoscere già la vicenda di Pompei, l'eruzione del vulcano, la città sepolta per quasi 2000 anni, una storia conclusa. Invece, studiando attentamente i dettagli e tenendo conto del fatto che la ricerca storica continua ad aggiornarsi, ho scoperto che ci furono dei sopravvissuti. Alcune persone presero determinate decisioni e riuscirono a mettersi in salvo. La storia della sopravvivenza è molto attuale. Ancora oggi, in tutto il mondo, ci sono persone che sfuggono a terribili disastri naturali, terremoti, tsunami, alluvioni. Mi colpisce vedere come queste persone si aiutino a vicenda, si organizzino e riescano ad andare avanti. Credo che tutto questo ci colleghi al filo della storia dell'umanità. Certo, oggi sono cambiati i mezzi con cui comunichiamo e viaggiamo, ma nella nostra essenza gli esseri umani sono rimasti molto simili. Ciò che siamo davvero, ciò che conta per noi e ciò che dà significato alle nostre vite non è cambiato.
1: Tra ricostruzioni cinematografiche, suspense e nuove rivelazioni, Pompei fuori dal tempo trasforma una tragedia di 2000 anni fa in una storia sorprendentemente attuale, fatta di coraggio, speranza e istinto di sopravvivenza.
7: Andiamo! Non c'è tempo da perdere!
2: Dopo quasi 1000 anni, l'arazzo di Bayeux, importantissima testimonianza della conquista normanna, è arrivato nel Regno Unito. L'enorme tessuto ricamato è sempre stato in Francia e ora si trova al British Museum. La corrispondente da Londra, Nicoletta Manzione.
8: Scoprire e ricomporre centimetro per centimetro la stoffa di un'incredibile opera d'arte. Nella sala predisposta al British Museum, 2

0: l'equipe di specialisti di Francia e Regno Unito stanno lavorando sull'arazzo di Bayeux, che sarà esposto a Londra a settembre. Una delle meraviglie dell'arte medievale e ora simbolo di amicizia tra Francia e Gran Bretagna. Trasportato tra straordinarie misure di sicurezza per non comprometterne la fattura, l'arazzo dalla cittadina nel nord della Francia di Bayeux, dove è stato custodito per secoli, ha viaggiato nel tunnel della Manica ed è arrivato in gran segreto a Londra.
1: È in ottimo stato. Ora stiamo facendo i controlli per verificare che durante il viaggio sia andato tutto bene. Quello che abbiamo visto è inimmaginabile, magnifico. Vedere l'arazzo per la prima volta steso e potersi avvicinare è un'esperienza straordinaria. È come essere dentro la storia. È un modo di vedere un'opera d'arte tutto nuovo.
0: L'arazzo in realtà è un monumentale telo di lino lungo 70 metri risalente all'anno 1000. Vi sono raffigurati gli eventi che portarono alla conquista normanna dell'Inghilterra, che culminò con la celebre battaglia di Hastings del 1066. Con fili di lana colorata sul lino grezzo sono ricamate decine di scene, centinaia di figure, cavalieri e soldati, il sovrano Guglielmo, duca di Normandia, e il giuramento di Aroldo. Lots of time,
2: thought. Abbiamo fatto di tutto per garantire le condizioni di trasporto. Con i colleghi francesi lavoreremo nelle prossime settimane in modo meticoloso per preparare l'arazzo per l'esposizione. Quello che siamo riusciti a fare è magnifico, una collaborazione eccezionale.
0: L'esposizione al British si preannuncia come l'evento culturale dopo l'estate. Il museo ha predisposto pagine dedicate nel sito per conoscerne e approfondirne la conoscenza. Un'opera che è anche un eccezionale documento storico.
3: Tutti i frutti finisce qui, ma vi ricordo che siamo anche su rainews.it.

Un cordiale buongiorno a tutti voi. Una situazione meteorologica ancora all'insegna del sole prevalente su gran parte del paese, come mostrato dalla nostra animazione, che ci fa vedere come poche nubi interessino per lo più il nord-ovest, mentre sul resto del paese il cielo è quasi completamente privo di nubi. Tuttavia, in queste ore c'è una perturbazione che sta attraversando l'Europa centrale, che tende a lambire le regioni di nord-ovest. Qui sono in atto dei temporali e l'allerta della protezione civile addirittura di colore arancione sull'Alta Lombardia, di colore giallo su Piemonte e il resto della Lombardia, quindi temporali che localmente potranno risultare di forte intensità. Andiamo avanti, andiamo ad analizzare invece la situazione di nubi e fenomeni sul nostro paese. Come dicevamo, sole al sud e su gran parte del centro, mentre su Liguria, Val d'Aosta, Piemonte ci sarà qualche rovescio temporalesco che si estenderà poi a Lombardia e Alto Trentino, Alto Adige. E fenomeni che ci accompagneranno fino alla sera, poi tenderanno ad attenuarsi, mentre sul resto del paese non prevediamo sostanziali cambiamenti. Uno sguardo alla ventilazione ai mari. I venti saranno per lo più deboli a regime di brezza lungo le coste, specie in area adriatica e sul settore ionico, un po' più intensi sull'Alto Tirreno e sul Mar Ligure, tendenti a provenire da sud-ovest, e qui i mari saranno mossi, poco mossi, i rimanenti bacini. Chiudiamo parlando delle temperature, che oggi raggiungeranno il loro massimo. Si supereranno i 40 gradi in diverse località del centro-sud e leggermente più basse al settentrione. Bene, questa era l'ultima informazione, grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.

0: Buongiorno e bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, venerdì 28 agosto, pronti?
0: In primo piano i timori per un attacco russo in territorio NATO, Trump rassicura, ho sentito Putin, ma resta molto alta l'allerta soprattutto in Gran Bretagna e nei paesi baltici. E poi andremo in Nepal dove si scava nel fango, migliaia dispersi tra cui tre italiani, noi avremo anche in collegamento un fotografo italiano che è scampato per pochissimo alla tragedia, cercheremo di capire il perché di questa tragedia e i rischi dello scioglimento dei ghiacciai.
1: Proprio così Giulia, poi altre due notizie, una in campo economico, sapete questo sarà il weekend del controesodo, previsto 25 milioni di italiani e il governo studia le misure per evitare la stangata da rientro, faremo un focus su questo e poi su un tema che riguarda il nostro territorio, il lupo che sta terrorizzando la Puglia, cercheremo di capire anche qui cosa sta succedendo. Ci siamo Giulia, siamo pronti?
0: Siamo pronti, a tra poco!
1: A tra poco!

Vallese ha linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone e sofà. Solo divani di qualità.

0: Riscopri la tua domenica ogni mattina con Kinder Paradiso. Un gusto autentico che sa di tradizione per un piacere fresco e delicato. Kinder Paradiso. Domenica mattina, ogni mattina.
1: Negli anni ci leghiamo a tante cose, ricordi, persone, amici, ma c'è una cosa alla quale sono particolarmente legato, la vita di tanti bambini e adulti sordociechi. Mi hanno dato tanto, più di quanto ho dato io. E ora posso legare per sempre la mia vita alla loro e renderla migliore. Fai anche tu un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regala anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Grazie.
2: Perlana rinnova tutti i capi chiari e bianchi in soli 10 lavaggi. Nuovo? No! Lavato con Perlana.
3: Dalla ricerca di Rigoni di Asiago nasce un prodotto dedicato ai palati più esigenti.
4: L'albicocca.
5: Rigorosamente biologica, lavorata con gentilezza e racchiusa in un vasetto di bontà 100% da frutta.
6: Fior di frutta, la più grande invenzione dai tempi della frutta.
7: Le cose che facciamo definiscono chi siamo. Noi siamo autentici, come le nostre origini e la nostra passione. Siamo innovativi, come i progetti con cui reinventiamo le nostre cucine. Siamo attenti, vicini, concreti. Creiamo insieme soluzioni che fanno davvero la differenza, prendendoci cura di ogni dettaglio. Noi siamo Lube, ed essere Lube significa esserci, sempre.
8: Scarpe da lavoro Xena. Safety Runs.
9: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive del nostro paese. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta.
10: Attenzione, Danish Team! Famiglia in arrivo! Pronti per le macchie ostinate!
11: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
12: Hai visto queste macchie? Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio! Macchie, fidati di Vanish e la macchia svanisce!
13: E per questa maglia? Guarda com'è ingrigita!
12: Usa Vanish Bianco Splendente. Rimuove le macchie e ripristina i bianchi ingrigiti. Per bianchi sempre più bianchi, fidati di Vanish!
14: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza. Come avocado a 69 centesimi. Lidl, vale davvero!
15: Ciao, avete una connessione veloce per casa?
16: Certo, la superfibra con modem Wi-Fi 7.
15: Ah, però.
16: E hai anche 12 mesi di Prime con consegne gratuite.
15: Ah, però.
17: E con la UEFA Champions League.
18: Ah, però.

0: e giga illimitati.
1: Ah, però!
2: Con Superfibra Win 3 hai tutto questo a 24,99€ al mese. Ah, però!
0: Per voi questo è altro.
3: Win 3 semplifica. Connessioni, energia, assicurazioni.
4: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Albisole, albicocche dal sole della Romagna.
5: Ti chiedi cos'è la morte, cos'è la vita, perché non sono morto con tutte le altre persone.
6: Mio padre ci aveva chiamato poco prima dell'alluvione. Da quel momento è irraggiungibile. Non sappiamo se sia riuscito a salvarsi.
7: Marco Ratto. Il trekking sulle vette himalayane l'aveva preparato per mesi, allenandosi. Era partito dopo Ferragosto, da solo. Al momento dell'inondazione, Marco si trovava proprio al confine tra Nepal e Tibet.
8: Esodo alle porte, ai distributori oggi gli automobilisti che hanno il diesel continueranno a risparmiare 17 centesimi al litro. Arrivano le critiche dalle associazioni dei consumatori che considerano insufficiente la misura del governo e sollecitano interventi più strutturali.
9: Potrebbero essere colpiti obiettivi militari britannici?
10: Il governo britannico accelera i lavori sul nuovo piano di difesa interna e prepara una campagna pubblica per la sicurezza nazionale in caso di eventi estremi. Ai cittadini verrà consigliato di adottare misure per la resilienza domestica. Lavorano alla preparazione della popolazione civile ad allarmi improvvisi anche Germania e Francia.
11: Eccoci tornati ad Agora Estate, lo abbiamo visto nella nostra copertina, tanti temi, dalla tragedia che ha colpito il Nepal con questa incredibile alluvione, il caro carburanti e poi la politica internazionale. Noi cominciamo da qui, dai timori di un attacco russo in territorio NATO, timori che sono stati smentiti poche ore fa da Trump, ma resta alta l'allerta. Ne parliamo con i nostri ospiti qui in studio con me, Corradino Mineo, buongiorno. E benvenuto. In collegamento l'ambasciatore Ettore Sequi, buongiorno ambasciatore, benvenuto.
12: E Gian Michele Sin, direttore Mineo.
11: E Gian Michele Sin del giornale.
13: L'ambasciatore.
11: Buongiorno. Buongiorno Gian. E lo dicevamo, Trump ha detto di aver sentito il presidente russo Putin e ha rassicurato non c'è l'intenzione di attaccare, anche se nelle ore, poche ore fa c'era stata invece diciamo un'affermazione contraria da parte della portavoce del Ministero degli Esteri del Cremlino. Marco.
14: Proprio così Giulia, buongiorno. Vediamo velocemente, ascoltiamo velocemente queste due dichiarazioni. Da un lato partiamo dalla clip 3 e ascoltiamo la portavoce del Ministero degli Esteri, Maria Zakharova, che sostanzialmente afferma che se l'Ucraina utilizza armi britanniche per attaccare, bisogna considerare anche poi che chi abita in territori non ucraini, quindi anche chi è in territorio NATO, può subire delle conseguenze. Da lì è scattato poi l'allarme nel Regno Unito. L'ascoltiamo e poi vediamo Trump cosa ha detto.
9: Abbiamo ripetutamente avvertito che, in risposta agli attacchi ucraini condotti con armi britanniche contro il territorio russo, potrebbero essere colpiti obiettivi militari britannici e mezzi militari britannici, sia in Ucraina sia al di fuori dell'Ucraina. Invitiamo tutti i cittadini del Regno Unito a riflettere sulle inevitabili e catastrofiche conseguenze delle azioni ostili delle loro autorità.
14: E vediamo subito, in questo caso, la clip 5. Questa clip, Giulia, è veramente di qualche minuto fa, qualche ora fa, perché Trump ha parlato stanotte nello studio Ovale con i giornalisti e ha rassicurato, ha detto no, io ho parlato con Putin, non ci sarà nessun attacco in territorio NATO. Questa è la posizione di Trump. Sarà così? Intanto partiamo da qui.
15: Ho avuto dei buoni colloqui con il presidente Putin. Non attaccherà territori NATO.
11: La faccia di Corradino Mineo è sempre un po' perplessa. Ma no, in generale, quando vede Trump, in questo caso possiamo stare tranquilli su questa questione dell'attacco
13: io
11: russo.
13: Io ho letto poco fa il resoconto della conversazione che il capo della CIA
1: ha avuto con i giornalisti, al di là del fumo, dice vabbè, ma non è che l'esercito russo stia andando avanti liscio in Donbass, quindi mi chiedo se Putin sia veramente informato della situazione reale sul campo, muoiono un sacco di russi in questi attacchi. È vero che hanno preso qualche chilometro accanto a una delle fortezze, sai, quelle fortezze servono perché se la Russia li prende, quelle del Donetsk, poi può puntare su Kharkiv e Kiev in poco, perché è come una terrazza sulle capitali dell'Ucraina. Ma il dato politico, a me sembra che l'amministrazione Trump non vuole essere tagliata fuori dal negoziato che prima o poi ci sarà, perché spera ancora di poter offrire una sostanziale umiliazione dell'Ucraina a Putin in cambio di un suo disimpegno in Iran, che aiuterebbe Trump, che non ha ottenuto nessuno dei risultati della sua guerra contro l'Iran, anzi ha dato all'Iran un argomento di ricatto che è lo stretto di Hormuz, e in qualche misura favorirebbe anche Netanyahu, che ha nell'Iran il nemico principale della sua guerra, della strage che prosegue purtroppo sia in Cisgiordania che a Gaza. Devo dire però, e finisco, che gli Stati Uniti sono più deboli di prima, perché ora non sono più parte del conflitto, sostanzialmente si sono già disimpegnati.

0: Mi è stata posta la domanda: chi è la vitola? La vitola è un coindagato.
1: La speranza dei legali è che queste precisazioni facciano cadere l'aggravante di mafia e si arrivi alla scarcerazione. Per i PM, da queste 9 ore di interrogatorio invece possono arrivare spunti sulla posizione di la vitola. La sua confessione non ha convinto e anche per questo il faccendiere dovrà tornare davanti ai giudici durante il riesame il 7 settembre.
2: Indagini in corso sul ritrovamento di una donna di 45 anni morta nel suo appartamento a Parma. Sul corpo segni di ferite probabilmente provocate da un coltello. Ce ne parla Roberta Castellano.
3: A dare l'allarme e a chiamare le forze dell'ordine è stata la madre. Preoccupata perché non riusciva ad avere sue notizie, nel pomeriggio di ieri è entrata nell'appartamento in cui abitava la figlia, nella prima periferia di Parma, e ha fatto la drammatica scoperta. Una scena agghiacciante. Sul corpo della donna numerose ferite con arma da taglio. In parte della casa vistose macchie di sangue. Sul posto sono poi stati trovati 2 coltelli. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Sara Lodi, 45 anni, separata e con una figlia minore. La procura di Parma procede per omicidio, anche se il procuratore Alfonso Davino ha fatto sapere che la dinamica non è affatto chiara, per cui non si può escludere il suicidio. A condurre le indagini i carabinieri, impegnati per ore fino a notte inoltrata, di nuovo al lavoro stamane con gli specialisti del RIS. Allo stato non sono emersi concreti elementi a carico di soggetti identificati, ha precisato il procuratore. Intanto gli investigatori stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita della donna.
2: Un nuovo incidente mortale sul lavoro è avvenuto questa mattina a Tribano, in provincia di Padova. La vittima è un uomo di 59 anni, rimasto incastrato all'interno di un mezzo usato per la raccolta delle barbabietole. L'uomo stava lavorando, infatti, in un terreno agricolo. Agguato all'alba, in provincia di Cosenza, un uomo di 36 anni è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Insieme a lui un'altra persona è rimasta ferita. Il padre della vittima, 4 anni fa, venne ucciso in un altro agguato. Sentiamo Madi Ferrucci.
4: L'agguato in questo magazzino di Cassano allo Ionio, Giuseppe Scorsa, 36 anni, non fa in tempo nemmeno a rendersi conto. Gli sparano addosso decine di colpi di pistola, accanto a lui il titolare dell'azienda che si occupa di manutenzione del verde. Renato Elia resta gravemente ferito, ma riesce a raggiungere un bar dove chiede aiuto. I killer, almeno in 2 e probabilmente professionisti, spariscono nel nulla. Si torna a sparare a Cassano, a nord di Cosenza, a cuore di un'andrangheta che ha insanguinato la sibaritide e che uccide anche a distanza di anni. Giuseppe era figlio di Maurizio Scorza, freddato nell'aprile del 2022 insieme alla moglie Anane Saadi, tunisina, 38 anni. Il corpo fu ritrovato nella sua Mercedes, vicino alla macchina, un agnello sgozzato. Coinvolto in affari di droga per quel delitto, fu condannato un imprenditore agricolo, ma per concorso in omicidio con aggravante mafiosa. Sul luogo dell'agguato di stamattina le transenne dei carabinieri che indagano con il coordinamento della procura di Castrovillari. Potrebbero essere legati gli omicidi di Maurizio Scorsa e del figlio Giuseppe, 4 anni dopo, in un territorio dove i clan continuano a dettare legge.
2: 2 ragazzi, 17 anni, muoiono all'alba in un incidente stradale vicino a Perugia. Viaggiavano insieme ad altri 3 giovani quando l'auto si è ribaltata. Sentiamo Riccardo Milletti.
5: La Mercedes classe A con 5 giovanissimi a bordo sbanda in curva, si ribalta più volte e termina la sua corsa contro il muro di un'abitazione. Samuele Morettini, 16 anni, e Leonardo Bertino, 17, seduti sui sedili posteriori dell'auto, vengono sbalzati fuori dal veicolo. Muoiono praticamente sul colpo. Inutili i tentativi di rianimarli da parte dei soccorritori intervenuti poco dopo le 23 di ieri sera. Entrambi erano residenti nella piccola frazione perugina di San Martino in Colle. L'incidente è avvenuto a pochi chilometri di distanza lungo la statale 317 marcianese, nell'abitato di Sant'Enea. Alla guida dell'auto un loro amico di 18 anni, neopatentato, rimasto ferito lievemente e già dimesso dall'ospedale di Perugia, dove restano invece ricoverati in osservazione gli altri 2 passeggeri, una ragazza di 18 anni e un 16enne. Le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, indagato il conducente dell'auto, la velocità troppo elevata tra le possibili cause dell'incidente, sul quale indaga la polizia locale di Perugia.
2: Ed è un lento rientro dalle vacanze, inizia infatti un fine settimana critico per il traffico autostradale. Rischio code sotto la pioggia al nord e con alte temperature al sud. Ce ne parla Massimo Solani.
6: Ancora un giorno bollente in quest'estate torrida. È il centro-sud stavolta a soffrire gli effetti

0: la nuova ondata di calore che spinge le temperature sopra i 40 gradi, soprattutto nelle aree interne delle isole maggiori, dove il termometro potrebbe superare i 45 gradi.
1: 70 anni non ho mai sofferto il caldo, quest'anno invece il caldo lo sento.
0: 8 le città da bollino rosso oggi, mentre afa e umidità spingono a chiudere monumenti e luoghi di interesse turistico nelle ore più calde della giornata, un po' in tutta Italia.
2: Mai vista una cosa del genere.
0: E sarebbero state proprio le temperature alte ad uccidere nel bolognese un giardiniere 46enne, stroncato da un malore mentre era impegnato in alcuni lavori in un giardino privato. Nonostante il caldo estremo, però, le vacanze sono finite per circa 20 milioni di italiani, pronti a rientrare nelle città. Bollino rosso per il traffico oggi pomeriggio, domani mattina e nel pomeriggio di domenica. Fra rientri e ultime partenze, ANAS calcola che nel fine settimana saranno 25 milioni gli spostamenti sulla rete stradale italiana. Ma al nord c'è da fare i conti anche con il maltempo. Allerta gialla in Piemonte e arancione in Lombardia, dove violente grandinate hanno interessato le province di Milano, Brescia e Monza.
3: Devastante, è stato devastante. 2-3 minuti di paura proprio. Devastante.
4: Vediamo ora insieme le immagini di uno spettacolare evento astronomico che ha raggiunto l'apice di visibilità all'alba. Eclissi di luna che ha convinto molti appassionati al risveglio anticipato questa mattina. Si è trattato di un'eclissi parziale estremamente profonda, arrivando a coprire circa il 96% della superficie visibile del disco lunare all'interno del cono d'ombra della Terra. Lo spettacolo si è concentrato dunque nelle prime ore del mattino. Intorno alle 4:30 la luna ha iniziato a immergersi nell'ombra scura della Terra e il massimo dell'eclissi si è registrato alle ore 6:12 con la luna che ha assunto tinte rosse e color rame. E ora allo sport calcio, l'Atalanta passa i preliminari di Conference League, battuto in trasferta all'Apoel da Tel Aviv, 1-0 con gol di Scamacca. Alle 13 invece il sorteggio per l'Europa League che interessa Milan e Juventus. Sentiamo Andrea Riscassi.
5: I 300 bergamaschi che hanno attraversato mezza Europa per sostenere la Dea sono tornati a casa soddisfatti. L'Atalanta, in Ungheria, campo neutro, supera 1-0 l'Apoel Tel Aviv, seguito da 5.000 supporter israeliani e approda alla fase a campionato della Conference League per la prima volta. Non è stato un playoff semplice per i nerazzurri nel pieno della rivoluzione tattica del sarrismo dopo il decennio di Gasperini e dei suoi eredi. L'Apoel, sia l'andata che ritorno, ha dato filo da torcere ai bergamaschi che hanno faticato a costruire il gioco, a rendersi pericolosi. A risolvere l'incontro è stato nella ripresa Gianluca Scamacca, appena entrato in campo. 9 gol per la punta della nazionale in questo 2026, bene per Sarri e per il CT Mancini. E nel finale è stato un altro azzurro, Marco Canesecchi, a blindare la porta con bravura e un po' di fortuna. Ennesimo clean sheet per lui, una garanzia. Ora l'attenzione si sposta su Monte Carlo. Alle 13 incomincia il sorteggio per l'Europa League che interessa direttamente le italiane Juventus e Milan. Per entrambe 8 avversarie, 2 per ciascuna delle 4 fasce, con 4 gare in casa e 4 in trasferta. Subito dopo toccherà la Conference League. L'Atalanta conoscerà le sue 6 avversarie, una per ciascuna fascia, con 3 partite a Bergamo e 3 in trasferta. Tutte e 3 le squadre italiane concorrono per arrivare fino in fondo nelle 2 competizioni europee.
4: La prossima edizione TG3 alle 14:20. Grazie per averci seguito. Buona giornata.

0: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
1: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
2: E lei dove va, di bello?
0: Vado dove mi lascerà lei.
3: Signore, posso aiutarlo?
0: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
4: E lei cosa fa nella vita?
0: Suono la tromba.
2: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
5: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moon. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Questa sera alle 21.15, Rai 3.
6: Tornano i viaggi alla scoperta dell'anima più profonda del nostro paese.
7: Questa terra è ancestrale, arcaica.
6: Tra luoghi, storie, arte e incanto. Alla ricerca del cuore dei nostri territori.
7: Far rinascere il territorio grazie alla bellezza e all'arte.
6: Con Federico 40. Il Provinciale. Prossimamente, Rai 3.
8: Benvenuti a Filo Rosso.
9: Fra poco faremo il punto.
8: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
6: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21.15 su Rai 3.

0: Il Delta del Po è uno degli ecosistemi più vari e ricchi della nostra penisola. Un continuo alternarsi di terra ed acqua. Lo scorrere del principale fiume d'Italia, in una lenta ed incessante opera di trasformazione, ha generato attraverso i millenni la pianura padana, che ancora ai nostri giorni contribuisce a conferire nel suo scorrere un volto sempre nuovo ad un ambiente in cui l'uomo ha dovuto dalla notte dei tempi imparare ad assecondare l'andamento naturale e talvolta anche i capricci di questo corso d'acqua tanto importante. Della sua selvaggia bellezza hanno narrato poeti, scrittori e registi. Le sue verdi oasi, le sottili spiagge, gli specchi d'acqua che riflettono il cielo sono stati immortalati nelle tele di grandi artisti, commossi di fronte a tanta poesia. Il mistero dell'orizzonte incerto, accompagnato dal canto degli uccelli, conduce il visitatore in una dimensione di pace e tranquillità, difficile da dimenticare. Questo è il Delta del Po, zona umida di rilevanza internazionale e uno dei parchi naturalistici più importanti d'Italia, che l'UNESCO ha riconosciuto come patrimonio dell'umanità. Il modo migliore per visitarlo e apprezzarlo è senz'altro quello di servirsi di una barca, per addentrarsi nei fitti canneti delle foci e osservare da vicino le molteplici specie di uccelli che in queste lingue di terra trovano rifugio. Siamo nel comune di Porto Tolle, territori incantati tra acque dolci e salmastre da percorrere lentamente, assaporando lo spettacolo della natura e il misterioso intreccio di canali e canneti. Procedendo verso l'entroterra sono più visibili le tracce dell'uomo che per lunghi secoli ha lottato per la sopravvivenza. Oggi il riso del Delta del Po, che vanta un'origine certificata, ha trovato qui l'habitat ideale. L'alta fertilità minerale del terreno, che rende inutile l'uso di concimi, e una costante brezza ne ottimizzano le qualità organolettiche, rendendolo pressoché immune da difetti. In questa zona vi sono molte aziende risicole e c'è anche chi ha scelto di lasciare il posto di lavoro per ritornare sui campi.
1: Un paio d'anni fa noi figli abbiamo scelto, per amore della famiglia, per amore del nostro territorio, di ritornare in azienda e dare nuovo slancio a quello che era l'attività, l'azienda agricola. Abbiamo pensato di creare una pileria, quindi un impianto dove lavoriamo il nostro riso per poter avere il ciclo completo. Adesso siamo nella condizione dove, oltre a produrre il nostro riso, lo confezioniamo e lo trasformiamo in farine che dopo vengono utilizzate per fare biscotti. Tutti i nostri prodotti riusciamo a trasformarli in confezioni regalo personalizzate. Confezioni regalo interamente fatte a mano, con prodotti anche questi del territorio. Questo perché? Perché partiamo dalla raccolta delle conchiglie sulle nostre spiagge, come potete vedere su questi che sto realizzando, andiamo a raccogliere le nostre conchiglie, le puliamo, le lavoriamo e dopo andiamo a creare dei sacchetti personalizzati per il turista che arriva nella nostra zona, che così si porta a casa un buon riso da mangiare all'interno di una confezione completamente artigianale, perché è fatta interamente a mano. Ci eravamo trovati di fronte a una scelta: o fermarci come azienda perché i nostri genitori cominciavano a diventare anziani, oppure noi figli ritornare qua. Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo fatto, perché vedere i tuoi genitori con una nuova luce negli occhi non ha prezzo.
0: La sacca degli Scardovari è un vasto specchio d'acqua, compreso tra le foci del Po di Gnocca e del Po delle Tolle. Un tempo qui si coltivava il riso, mentre oggi si allevano mitili. Un ambiente lagunare dal fascino unico, in cui gli abitanti hanno sempre saputo vivere in armonia con la natura, riuscendo a sfruttare quanto essa fosse capace di offrire loro. Le antiche capanne, costruite con le canne palustri e utilizzate come abitazioni, sono state ormai sostituite da strutture più resistenti, in cui i pescatori ripongono gli attrezzi necessari allo svolgimento delle proprie attività. La pesca e l'allevamento di cozze e vongole, e molto recentemente delle ostriche, sono le principali voci dell'economia locale. Ma per capire cosa significa veramente lavorare

girare in laguna con i suoi pro e i suoi contro, niente di meglio di un'uscita all'alba su un'imbarcazione di pescatori di vongole, proprio all'interno della sacca degli scardovari. Si sente il freddo delle 5 di mattina, il vento sferzante e l'umidità della laguna, ma in realtà non si ha il tempo di provare sensazioni poco gradevoli, perché i colori dell'alba che sta prendendo forma e la concitazione dell'inizio di giornata degli allevatori di vongole rapiscono completamente.

La bellezza del contesto lagunare fa girare la testa. Ma non appena la barca viene spenta e i pescatori indossano la tuta cerata e si calano in acqua, appare da subito chiaro che non si tratta affatto di un lavoro semplice. È qui che i circa 1800 pescatori del consorzio affrontano il mare ogni giorno, consapevoli del lavoro che li aspetta. Molti pescatori di vongole sono già all'opera, impegnati nella raccolta della quota massima giornaliera consentita. Nulla è lasciato al caso, ma tutto è perfettamente disciplinato. Esiste infatti un preciso regolamento che indica le aree in cui è consentito l'allevamento e le modalità per svolgerlo. Con un aspiratore chiamato rasca a pompa si smuovono i fondali e si raccolgono le vongole, che sopra le barche vengono pulite e selezionate. Sono necessarie forza fisica e resistenza, perché il lavoro si svolge quasi sempre con l'acqua all'altezza della vita, quando va bene. I tempi sono abbastanza rapidi e in circa 2 ore la maggior parte del lavoro viene effettuato. Molte donne sono coinvolte in queste attività, contrariamente a quanto si potrebbe pensare, e rappresentano più della metà dei consorziati. Si lavora tra le chiacchiere di chi è abituato a questa sorta di rituale e gli sguardi increduli di chi, capitato qui per la prima volta, si sente avvolto come da un universo a parte. Il lavoro più delicato finisce così, con il sole appena sorto e la laguna che è stata appena irradiata dalla luce nella sacca degli scardovari. La particolare natura del delta del Po ha reso possibile l'allevamento dei molluschi, e gli uomini sono stati in grado di valorizzare questa risorsa e di preservarla. Vi è una taglia minima per la raccolta e una quota massima giornaliera consentita, oltre ad un ferreo criterio di rotazione delle aree di pesca per garantire il necessario riposo biologico. Finita la pesca, inizia una seconda fase non meno concitata. Le barche corrono lungo le fila dei pali di legno emergenti dall'acqua verso il casotto predisposto per la raccolta del pescato. Qui tutti gli operatori vengono a far pesare e valutare il loro prezioso sacco di mitili appena colto, che deve essere poi rapidamente immesso nel mercato. Il pescato fresco viene depurato in grandi vasche e selezionato con cura per fare arrivare i prodotti certificati e di qualità sulle nostre tavole. L'origine tracciabile del prodotto ne garantisce la sicurezza e la genuinità. Sono questi i punti di forza della filiera produttiva. Il Consorzio Cooperative dei Pescatori del Polesine è una delle più grandi realtà europee nella produzione di mitili. E lo stabulario del consorzio di Scardovari per la depurazione dei molluschi è il più grande in Italia. Nell'estremo delta del Po esisteva un bonello, l'origine risale al 1800, che altro non è che un rialzo di terra. Su questa sommità alcuni pescatori di Scardove costruirono le loro case in canna palustre, e proprio da questo pesce di acqua dolce sembra derivi il nome Scardovari. Oggi Scardovari, da quei primi insediamenti abitativi, ne ha fatto davvero molta di strada, trasformando così questa sacca in un grande orto marino per la coltivazione.

l'azione delle cozze, delle vongole e delle ostriche. I trespoli, le strutture di legno di castagno per l'allevamento delle cozze, sono ben visibili. Sommerse dalle acque salmastre e basse della sacca, le cozze, grandi poco più di un'unghia, vengono appese ai trespoli in apposite reti. Trascorsi 10 mesi, sono pronte per l'impianto di stabulazione, dove vengono depurate prima di essere commercializzate. Qui i pescatori ne curano la crescita in allevamenti tradizionali, dalla posa nei vivai alla raccolta con tecniche tramandate di generazione in generazione. La qualità della produzione è ottima, tanto che le cozze di Scardovari, uniche in Europa, si fregiano della DOP. Depurazione, lavorazione e confezionamento vengono svolti negli impianti della laguna per conservare le peculiarità dell'ambiente di produzione, e i continui controlli garantiscono sicurezza e qualità al prodotto, che conserva tutta la sua freschezza grazie ai tempi di lavorazione e di spedizione. All'interno del microambiente, protetto ma vivificato dal benefico influsso del mare Adriatico, si trova la famosa ostrica rosa. Coltivata in Italia, adesso è una realtà, il prezioso ed esclusivo mollusco che qui viene allevato, confezionato e commercializzato. La prima operazione che viene effettuata è la selezione delle ostriche da destinare alla fase di accrescimento. I preziosi molluschi vengono adagiati sul fondo di queste tavole, così vengono chiamate, a coppie di due, mentre una terza ostrica va a chiudere il trittico sulla corda. Successivamente, con la maestria di valenti pasticceri, si fissano con una sostanza adesiva alle funi. Questo composto a base di cemento è completamente atossico e non va ad intaccare minimamente l'interno dell'ostrica e la sua qualità. Una volta che la colla si è essiccata, le corde con i molluschi sono pronte per essere trasportate sugli impianti della laguna. Si parte quasi sempre al mattino presto, con l'incanto della natura che si risveglia.

0: Una volta arrivati sugli impianti, inizia la fase più delicata. I cordoni, con il loro prezioso carico, vengono appesi e fatti delicatamente scendere in acqua, dove, dopo 10 giorni, inizieranno i cicli di emersione ed immersione. Per dare ai molluschi tutte le caratteristiche per farle diventare un prodotto unico, è stato necessario simulare l'effetto della marea che le lascia fuori dall'acqua per alcune ore. Ed era stata proprio l'assenza di tale fenomeno che finora ne aveva bloccato l'allevamento in Italia, perché il Mediterraneo non ha movimenti imponenti dettati dalle maree come quelli dell'oceano. È un sistema a sospensione, per cui le ostriche vengono attaccate alle funi, che permettono poi di dosare acqua e aria con precisione, alternando periodi in immersione a periodi di esposizione all'aria e al sole, simulando l'alternanza delle maree. Questo processo è completamente ecocompatibile, in quanto tutti i movimenti sono alimentati da energia pulita, pannelli solari e impianti eolici. In questo modo i molluschi si rafforzano e crescono. Infatti, quando tornano in acqua, accumulano più nutrimento e così ingrassano.
1: La sfida appunto è stata quella di accettare questa nuova realtà per avere una biodiversità, soprattutto in laguna. Il primo impianto appunto è partito nel 2016, ad oggi grazie al Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine che mi ha sostenuto abbiamo costruito il quarto impianto e quindi stiamo anche creando nuovi posti.

0: di lavoro in una realtà tutta nuova.
1: L'ostrica del Delta di sicuro non fa rimpiangere agli estimatori quelle francesi, avendo però il vantaggio di avere molta più polpa delle cugine d'Oltralpe. L'unico punto di differenza è sulla minore sapidità del mollusco in confronto a quelle della Bretagna. Una caratteristica dovuta alla salinità inferiore della nostra laguna rispetto all'oceano. Scopriamo dal nostro chef Gino come valorizzare in cucina questi meravigliosi molluschi per farli diventare un prodotto da gourmet.
2: E oggi vi presento i nostri prodotti d'eccellenza della Sacca di Scardovari, le nostre preziose ostriche rosa. Noi le proponiamo con del pane grattugiato, mettiamo un po' d'olio extravergine, e aggiungiamo un po' di prezzemolo e appena appena un po' di formaggio grana. Naturalmente queste sono aperte al vapore, mi raccomando, forno a 180 gradi. Eccoci, sono passati 7 minuti, facciamo uscire le ostriche. Aggiungiamo un altro pochettino d'olio, siamo pronti per l'impiattamento, l'impiattamento molto semplice, non dimentichiamoci che la protagonista è sempre lei, la nostra ostrica rosa di Scardovari, e buon appetito a tutti.
1: Dell'alba alla Sacca degli Scardovari, dei suoi ritmi apparentemente così rilassati, ma stravolti per una buona ora al giorno dagli allevatori di vongole, di cozze e di ostriche, intenti a raccogliere le proprie quote. Degli intrecci complessi tra natura ed attività umana rimane un ricordo stupendo. Un viaggio nel tempo bellissimo. In un luogo tutto italiano, ma dal fascino quasi esotico. Questa visione, esaltata al massimo dai colori del sole al tramonto e da questi splendidi fenicotteri rosa, ha sancito la conclusione del nostro viaggio nel tempo alla scoperta del Delta del Po. In una dimensione di continua alternanza tra terra ed acqua, attività umane e incredibili manifestazioni di madre natura.

0: Quella non era solo una casa. Voleva dire che ce l'avevamo fatta. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
1: Ma così lo torturi?
2: Vuoi vedere che qua tra tutte e due ho capponi zitto?
3: Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
4: Quanto tempo ho per decidere?
5: Dai, nonno, salta!
6: Saltiamo. Avanti. Dammi le mani.

0: Avete mai approfondito la vostra storia familiare? Avete mai pensato che un documento dimenticato, un racconto tramandato di voce in voce, una foto sbiadita potessero dirvi qualcosa di nuovo e sorprendente sulle vostre origini? La storia di ogni famiglia è un tassello della grande storia italiana e lo scopriremo con i nostri ospiti. Vi aspetto alle Cose che non sai.
1: Con Eleonora Daniele, Le cose che non sai. Prossimamente su Rai 3.
2: Come senti un rumore, buttati a terra.
3: Un rumore?
1: Quando le pistole cominciano a cantare e gli occhi danzano.
4: Chi sei?
1: È l'ora del West. Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
5: Quando si spara, non si parla.
6: Fate molto male a ridere.
7: Arrivederci, amico.
1: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, C'era una volta il West. Domani alle 21:20, Rai 3.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Per te, prezzi mai visti sulla freschezza. Con

0: avocado a 69 centesimi. Lidl, vale davvero.
1: Perché non l'ho fatto prima?
2: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
3: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
4: È un'altra cosa.
5: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
6: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni. Il nonno più buono che c'è. Scopri anche la robiola senza lattosio. Buonissima.
7: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. Ogni guerra è una guerra contro i bambini. Chiama subito l'800-62-98-89 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini.
8: Parmigiana?
9: Per me.
8: Ma il colesterolo?
9: Dai, la parmigiana è verdura.
10: Con il colesterolo non si scherza.
11: Prova Danacol. Il colesterolo alto è un rischio perché può accumularsi nelle arterie. Danacol riduce il colesterolo in modo naturale. Nessun alimento lo riduce di più. Anche tu? Basta scuse, prova Danacol! Danacol di Danone e Policlinico Gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
12: Asciat presenta la leggenda del motorsport. Costruisci l'Alfa 155 campione DTM in tutti i suoi dettagli racing.
13: Spettacolare, come la mia Alfa Romeo.
12: Prima uscita solo un euro. E in più, X-Men la collezione mutante. Scopri le avventure dei mutanti più famosi della Marvel in una collezione con contenuti esclusivi. Prima uscita solo 1,99 euro. In edicola e su asciat.it.
14: Entrate mortali!
15: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Tornano nei nostri studi, il secondo in realtà è in Canada, ma il primo lo conosciamo bene, e assieme ad Antonio Nicasio, mi riferisco naturalmente a Nicola Gratteri, con i loro libri ci hanno aiutato a capire molto meglio che cos'è la 'ndrangheta e in generale la criminalità organizzata. Procuratore, bentornato.
1: Grazie.
0: Nicola Gratteri è il procuratore capo di Napoli, insomma lo conoscete, ha guidato decine e decine, se non centinaia di inchieste sulla 'ndrangheta, no? Nella sua vita professionale. E con Antonio Nicasio, che insegna a Toronto, in Canada, come vi dicevo poco fa, ma insomma lo sapete benissimo, in questi anni con i loro libri ci hanno aiutato a capire un po' meglio il fenomeno mafioso in generale e 'ndranghetista in particolare. Con questo libro si misurano con un'altra cifra, chiamiamola così, e cioè una storia di ragazzi, una storia di seconde possibilità, perché c'è una frase bellissima in questo libro: non esistono ragazzi o ragazze sbagliate, che nascano sbagliate o che hanno la colpa di nascere in certi contesti. Professor Nicasio, buongiorno anche a lei.
2: Buongiorno.
0: All'alba lo cogliamo sempre. Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te, Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta seguendo.
0: Allora, noi partiamo, procuratore, con delle immagini che molto ci hanno colpito, una testimonianza che molto ci ha colpito, che è tratta da Libero di Scegliere, che è una rete di supporto ideata da Roberto Di Bella, che è un suo collega, un magistrato, per offrire ai minori un'alternativa di vita e anche di lavoro. È un protocollo che sia Nicasio che Gratteri conoscono benissimo, ma ascoltate queste parole perché ci hanno molto colpito.
4: Esattamente 21 anni fa è stato ucciso mentre era in macchina, che aveva appena finito da una serata in discoteca. Gli arrivarono dei colpi di fucile sulla macchina che lo uccisero lì sul colpo.
5: È morto per questioni legate alla 'ndrangheta, possiamo dirlo, no?
4: Dovessi risponderti per quello che ho letto, ti direi che sì, è stato ucciso per questioni legate alla 'ndrangheta. Se dovessi risponderti invece per quello che hanno raccontato a me i miei parenti, non posso dirti questo. Poi nella mia mente da bambino era il decidere fra credere a quello che ho visto o credere a quello che scrivevano. Se io penso di comportarmi bene secondo quello che mi hanno insegnato i miei genitori, gli altri lo vedono come il male assoluto, quindi io cosa sto facendo? Mi sto comportando bene oppure per gli altri rappresento il male, sono il male?
0: Questa, procuratore, è una testimonianza che ci ha colpito molto perché racconta anche la schizofrenia del crescere in certi contesti. Per lei questo è un tema molto caro, nel senso che tante volte l'ha scritto, perché istintivamente da fuori ti viene da dire separiamoli. E invece o no?
6: Allora, guardi, il ragazzo ha detto due cose. Se ascolto la mia famiglia, non è stato ucciso per mafia. Se leggo le carte, è stato ucciso per mafia. E questo è il dilemma di questi ragazzi. Nella fase dell'evoluzione, nella fase della crescita, si trovano ad ascoltare due mondi apparentemente contrapposti, che dicono cose sullo stesso fatto contrapposte. Ecco perché è necessario che questi ragazzi, poi spesso credendo alla famiglia che è intrisa di cultura mafiosa, è ovvio che la famiglia non gli dirà mai le cose come stanno, cercherà sempre di giustificare, e quindi lui, se è aiutato, se è forte, ce la farà, altrimenti diventerà come tutti gli altri parenti.
0: Ma tecnicamente, dal punto di vista giuridico,
6: È giusto togliere la patria potestà,
0: sì.
6: Perché la potestà genitoriale, perché noi abbiamo aiutato e salvato tanti ragazzi. Se non escono da quel territorio, da quella cultura, da adulti saranno sicuramente mafiosi. E quindi io Di Bello lo conosco da tantissimi anni, quando ero sostituto a LOC a Reggio Calabria. Ne abbiamo parlato più volte, ancora prima del protocollo Di Bella già avevamo noi anche costruito, sperimentato dei provvedimenti del genere. Lui Di Bella ha un gran merito che bisogna riconoscerglielo, però ci sono dei momenti in cui bisogna arrivare a questa estrema conseguenza.

0: In questo libro, dicevo poco fa, come radici ci sono delle storie. Ora riassumo molto, c'è un magistrato che sembra un po' Nicola Gratteri, perché Nicola Gratteri ama molto, quando non lavora come un pazzo, sì, ora a Napoli, tornare in Calabria a coltivare, sì, proprio il suo, sì, orto, sai, tipo Cincinnato.
1: Sì. Sì.
0: E questo protagonista, Carlo Marino, fa la stessa cosa. Va in Calabria, però poi accoglie dei ragazzi che hanno sbagliato, hanno commesso dei reati, che si chiamano Cesare, Jasmine e Pedro, con i quali lavora, con i quali, sì, ragiona. E gli esempi nella vita servono molto. Questo libro, tra l'altro, parla di tante storie, ma di due in particolare, quella di Peppino Impastato e quella di Giuseppe Valarioti. Ricordiamo quella di Peppino Impastato e andiamo al professor Nicaso.
2: Il corpo di Giuseppe Impastato, 30 anni, studente di filosofia, animatore di una emittente privata, Radio Out, fu trovato su questo tratto della linea ferroviaria Trapani-Palermo, nei pressi di Cinisi, la notte tra l'8 e il 9 maggio.
3: Mio fratello è stato assassinato ed è stato portato qui, su questo binario. Gli hanno messo il tritolo nel petto ed è stato fatto saltare in aria.
2: La famiglia e i suoi amici hanno sempre sostenuto che a ucciderlo sono stati i mafiosi locali che Giuseppe in passato aveva più volte accusato nelle trasmissioni della sua emittente privata.
0: Professor Nicaso, questa storia ci permette di farle due domande, una anche un po' d'avvocato del diavolo, e cioè, questo è un libro che parla a ragazze e ragazzi, no? E che vuole, attraverso delle storie, far capire la nobiltà e il coraggio di questi gesti, o di vite come le vostre, peraltro, e parlo di Gratteri e Nicaso. Però c'è un punto, vengono ammazzati sti ragazzi, quindi la paura resta. Questo è il nodo, o no?
4: Sì, la paura resta, però noi abbiamo voluto ricordare che le radici contano, ma non sono una condanna. Il futuro è una scelta, quindi un errore non ti definisce, è quello che fai dopo che cambia tutto. Le storie che noi abbiamo voluto raccontare, come quella appunto di Peppino Impastato, di Giuseppe Valarioti, sono molto significative, sono paradigmatiche. Impastato nasce in una famiglia mafiosa, quindi dimostra che la ribellione più potente spesso nasce all'interno della famiglia. E la sua non è solo una storia di coraggio, ma è una storia di libertà. Dimostra che anche nei contesti più chiusi, più difficili, esiste sempre uno spazio per scegliere e che quella scelta, quando è autentica, può lasciare un segno che va ben oltre la vita di chi la compie. E secondo me, quando si parla con i ragazzi, più che gattoneggiare, pontificare, bisogna far vedere gli esempi, perché sono,
0: guardi,
4: gli esempi quelli che lasciano il segno.
0: La storia di Peppino Impastato è abbastanza nota, c'è un film bellissimo, 100 passi, ne parlavamo con Alice prima della trasmissione. Quella di Giuseppe Valarioti, e guardo anche il procuratore Gratteri, è meno nota. Noi l'altro giorno abbiamo ospitato qui in studio un collega che ha, Chirico, che ha scritto un libro sulla vicenda di Giuseppina Pesce. Lo dico perché è Rosarno il contesto in cui tutto ciò, sì, avviene. Guardate queste immagini.
5: Vediamo alcuni particolari sull'assassinio del segretario della sezione comunista di Rosarno, Giuseppe Valarioti, un professionista di 30 anni, un omicidio avvenuto questa notte a Nicotera, poco dopo la mezzanotte. Il dirigente politico era appena uscito da un ristorante dove aveva cenato assieme ad alcuni amici per festeggiare l'elezione di un candidato alle regionali.
6: È una coltre lugubre, quella che avvolge Rosarno dopo il voto di giugno. Il primo omicidio politico della Piana getta la popolazione nello sconforto. Sono tanti i ragazzi come Peppe Valarioti che hanno sperato nella rinascita. E ora sono tanti a chiedersi quanto valga la pena combattere contro un mostro forte e virulento come l'Ndrangheta. Chi ha assassinato Valarioti? Chi ha strappato ai ragazzi di Rosarno la forza delle sue idee?
0: Procuratore, di nuovo, con realismo e persino cinismo, sì, sono passati 46 anni. Lei tutta la sua vita è stata dedicata a seguire esempi come questi. Però le cose sono cambiate o no?
1: Sì, in parte sono cambiate. Cioè non c'è più quell'omertà che c'era al tempo. Molti più reati vengono scoperti. All'epoca non c'erano i collaboratori di giustizia. Oggi sono un po' di più anche nell'Ndrangheta. Era un momento favorevole per l'Ndrangheta a fare e a commettere anche questo tipo di

0: di omicidi. Oggi però al contempo non riesco a vedere più quella politica come ai tempi di Valaglioti, cioè quella politica è più forte, più genuina, più sana, più trasparente, dove si discuteva di idee, dove si discuteva di progetti rispetto alla politica di oggi.
1: Diceva il professor Nicaso, nessun ragazzo nasce storto, no?
0: Certo,
1: È il
0: certo.
1: contesto. Lei tante volte in questo studio, ma anche terminate le trasmissioni, ci raccontava che della sua classe alcuni sono finiti in 'ndranghetisti, qualcuno è sparito.
0: Più di qualcuno, altri sono stati ammazzati, sì, altri Lupara Bianca. Lo so, vivere in un contesto ad alta densità mafiosa è difficile e rischioso. La cosa importante, come diceva Nicaso, sono soprattutto gli esempi, la coerenza. Ciò che abbiamo ascoltato dai genitori e ciò che ci hanno fatto vedere i genitori con la loro coerenza, con i comportamenti.
1: La questione della seconda opportunità, perché
0: Sì?
1: poi questo libro è questo che ci racconta, che questi
0: Certo.
1: ragazzi magari non è che nascono storti, sbagliano.
0: Hanno sbagliato, però il fatto che hanno sbagliato, il fatto che si trovano in una comunità, poi questo magistrato in pensione, Marino, che abbiamo voluto col professore Nicaso dedicare questo nome al professore Marino, che è uno dei più grandi storici e conoscitori di Cosa Nostra. Noi i primi 10 libri abbiamo attinto dai libri del professore Marino, sconosciuto ai più, e mentre altri apparivano esperti di mafia, non avevano scritto nemmeno 5 articoli di giornale al tempo. Allora, dicevo, oggi questo professore, questo procuratore Marino in pensione ha dato questa opportunità, cioè li ha fatti andare nel suo fondo, nel suo
1: Sì.
0: latifondo, nei suoi terreni a lavorare la terra. La cosa importante è che mentre lavoravano la terra, non è che vi faccio una lezione, vi spiego. Partendo da uno spunto apparentemente banale che poteva essere la raccolta, come si raccoglie il frutto con le forbici o strappo, da come lui trovava lo spunto inserire un ragionamento.
1: Quello è il punto.
0: E questo, e lui in questo modo, pian piano, ha acquisito la fiducia, cioè immaginate 3 ragazzi che erano anche se di per poco passati tra le maglie della giustizia, trovarsi di fronte un procuratore non è stata una cosa facile, soprattutto da parte di Cesare, che è il
1: Che è quello
0: figlio
1: un po' più
0: del mafioso, il più, già, più ancora, già deviato, già strutturato ad essere ad adulto un mafioso. Eppure la grande sorpresa è stata poi lui, proprio è lui che ha avuto per primo la seconda possibilità e l'ha accolta.
1: Guardate che bella, a proposito di seconde possibilità, la storia che ha raccolto Andrea Rolli.

0: sono un giardiniere adesso, giardiniere urbano. Taglio i prati, faccio potature, c'è da lavorare, è tanto verde. La mia vita è stata dura. Sono anni, ho passato anni bui. Quando esci in galera non ce l'hai nessun punto di riferimento per prendere una seconda chance, riprendere di nuovo la strada sbagliata per arrivare di nuovo in galera. E quando mi sta offerto questa chance, Sant'Egidio mi ha detto: vuoi diventare giardiniere? Sono 5 anni e mezzo da quando lavoro e ogni giorno voglio dare di più, perché una mi piace, seconda perché mi ha dato seconda chance, per dimostrare che non ha sbagliato con me.
1: Ritaglia è una scuola di giardinaggio urbano per senza tetto, ex detenuti, persone socialmente fragili. Noi formiamo le persone e curiamo aree verdi abbandonate di Roma. Questa è un po' una sfida di imprenditoria sociale. Quindi dietro Ritaglia ci sono imprenditori, ci sono persone che vogliono mostrare che si può fare impresa in maniera diversa. Diventa una donazione se le cose vanno male, ma se le cose vanno bene siamo in grado di ridare quei fondi e innescare un nuovo ciclo di economia, un'economia d'impatto. Io ho fatto 12 anni di volontario in un centro Caritas e la tristezza, nonostante uno facesse qualcosa di bello, era di vedere ogni giorno le stesse persone di anno in anno. Quindi la consapevolezza che un pasto e un tetto non tolgono la gente dalla strada. E quello che davvero cambia è il lavoro. Se hai un lavoro, inizi a risolvere i tuoi problemi.
0: Ho perso tanto, tanto, tanto in mia vita con l'alcol. Sono i miei ricordi, non posso fare niente. Il passato non si può cambiare, ma il futuro sì.
2: Futuro sì, e Alice ha altri elementi interessanti
3: sì,
2: a darci.
3: A proposito di economia etica, io vi volevo portare nel sito di Goel, che è un gruppo cooperativo nato nel 2003 in Calabria, che combatte l'andrangheta costruendo un'economia etica, sostenibile, alternativa al modello mafioso. Sono più di 50 tra imprese e enti per il riscatto e il cambiamento della Calabria. Ora guardiamo il manifesto, perché ci sono dei concetti che stanno un po' tornando in quello che stiamo dicendo. L'affermazione della libertà da poteri oppressivi e logiche clientelari, la democrazia effettiva attraverso la pratica diffusa della partecipazione e della sussidiarietà, l'equità sociale ed economica, la meritocrazia, il bene comune, la solidarietà, la non violenza, la salvaguardia dell'ecosistema, la libertà di concorrenza, non vincere ma convincere, questo ci piaceva e oltretutto è uscito in questi giorni proprio dal fondatore e presidente Vincenzo Linarello il manuale dell'etica efficace e la prefazione è proprio dei nostri due ospiti.
2: E a questo proposito, professor Nicato, c'è un elemento sul quale il procuratore Gratteri insiste sempre, le occasioni economiche, perché è il quadro di povertà e emarginazione che poi genera o aiuta la criminalità organizzata, professore?
4: Sì, progetti come quelli di Goel, di Ritaglia, raccontano una cosa semplice ma rara, cioè qualcuno che prova davvero a ricucire vite spezzate. Ecco, progetti come questi funzionano perché colmano proprio quel vuoto, trasformano il lavoro in un ponte, non in un punto di arrivo, aiutando le persone a ricostruire identità, a ricostruire fiducia, a ricostruire autonomia. E allora il senso penso sia tutto nel fatto che il reinserimento non deve essere visto come buonismo, ma è sicurezza sociale, perché ogni persona che trova un posto nel mondo è una storia che non torna indietro e ogni seconda possibilità, se è reale, non salva solo chi la riceve, ma anche la comunità che la rende possibile.
2: È così. Scusi, procuratore, lei adesso lavora a Napoli. Sì. Napoli è una città popolosa dove ci sono un sacco di ragazzi. Questi temi sono ancora più attuali lì.
5: Sì, anche perché negli ultimi anni vediamo che si abbassa sempre più l'età di chi commette reati, mentre prima gli omicidi normalmente li commettevano gli adulti. Ora i killer sono diventati minorenni, spesso garzoni della camorra, spesso usati come carne da macello perché costano di meno e perché se vengono arrestati e si fa un processo le pene sono molto basse e quindi si investe sui giovani. La camorra investe sui giovani. Quindi è un problema che sta esplodendo. Noi a Napoli ogni indagine di mafia che facciamo, di camorra che facciamo, abbiamo sempre 3, 4, 5 posizioni di minorenni, quindi ci facciamo indagini collegate con la procura dei minori, talmente è diffuso questo fenomeno.
2: Sì, tra l'altro tra poco toccheremo il tema dell'attualità che è quello del decreto sicurezza. Prima però volevamo sottoporre l'attenzione del procuratore Gatteri e del professor Nicaso un tema che loro sollevano sempre nei loro saggi precedenti, cioè la capacità dell'ordinamento giuridico italiano di rispondere alle sfide tecnologiche e dell'uso della tecnologia che fanno le criminalità organizzate. Vediamo la questione, ad esempio, degli hacker e di come rispondere agli hacker.
6: Prendere il comando del tuo computer, ascoltare le conversazioni, spiarti, spulciare tra i tuoi dati e poi rivenderli al miglior offerente. Tutto questo è davvero possibile con un click. È un vero incubo e tutti noi possiamo essere vittime di criminali che ogni giorno fanno questo di lavoro, creando un'economia sommersa da miliardi di euro. Francesco Perna è un hacker buono, di quelli che aiutano a proteggerci dagli attacchi informatici.

0: vedere una cosa semplice: tutti i tuoi documenti, carta d'identità, patente, atti pubblici. Se io volessi potrei attuare delle frodi contro di te in varia natura.
1: Tutti questi dati vengono messi in vendita sul dark web, un'area della rete accessibile a pirati e criminali, dove si trova ogni genere di prodotto fuori legge.
2: È una preoccupazione che lei tante volte ha avanzato,
3: sì, no? Ma noi almeno da 5 anni che lo abbiamo scritto col professor Licaso, non siamo stati, come al solito, non siamo stati ascoltati in tempo, e oggi c'è l'allarme del dark web. Oggi c'è l'allarme che gli hacker bucano con disinvoltura le banche dati della pubblica amministrazione, entrano in rete, possono rubare dati ovviamente. Il dark web è il più grande mercato illecito che possa esistere al mondo. Il dark web è grande.
2: Si scambia di tutto.
3: E tutto ciò che c'è di illecito lo troviamo là dentro. Ad esempio, io hacker rubo la cartella clinica di un amministratore delegato di una multinazionale che si è operato di tumore in questa clinica, e metto quella cartella clinica in vendita. La società concorrente compra quella cartella clinica e dopo 2 giorni la fa uscire sul giornale. Le azioni in borsa di quell'azienda, di quella, crollano. E posso comprare il corpo di una persona, posso comprare da 1 chilo, 5 chili a 2 tonnellate di cocaina facendola arrivare a Rotterdam, Amsterdam o Anversa, senza spostarmi da questa sedia.
2: Scusi, procuratore, usano anche l'intelligenza artificiale?
3: Usano anche l'intelligenza artificiale, soprattutto per monitorare le rotte delle navi. Cioè, con l'intelligenza artificiale si monitorano tutte le navi e si vede quali navi vengono più controllate o meno controllate, e quindi quali sono le maggiori probabilità o meno di essere scoperta la droga su quella nave. E quindi si scelgono altre navi, altre compagnie e altre traiettorie, altri viaggi.
2: A conferma, professor Nicaso, di quello che voi scrivete da anni, e cioè che l'andrangheta ha cambiato anche la fisionomia e ora investe nei livelli alti di formazione, cioè manda i propri figli nei posti migliori dove si studia.
4: Sì, questo è un dato storico. Le mafie si adattano. Oggi utilizzano le nuove tecnologie, investono in criptovalute. Hanno anche questa possibilità, cioè di avere delle risorse interne, cioè non tutti, ma alcune famiglie mandano i figli a studiare, quindi a perfezionarsi, perché oggi c'è appunto questa necessità di cogliere queste nuove opportunità offerte dal dark web, offerte appunto da nuovi sistemi di drenaggio di denaro come il phishing. Ecco, tutte cose che richiedono nuove competenze e che vengono spesso colte con grande ritardo dalle istituzioni. Ecco, questo è un aspetto, secondo me, di grande criticità. Ci accorgiamo sempre in ritardo della capacità di adattamento delle organizzazioni criminali.
2: Io chiuderei su 2 temi strettamente connessi all'attualità. Il primo riguarda il via libera di qualche giorno fa al doppio decreto sicurezza. Ora, al di là della questione degli avvocati e del Colle, servono queste norme, procuratore? Perché ridacchia?
3: No, molto poco. Cioè, visto doppio decreto sicurezza, già questa cosa è ovvio che mi viene da ridere. Cioè, il Presidente della Repubblica che deve chiamare Mantovano, che è un consigliere di Cassazione che è stato, ora è fuori ruolo perché occupa questo incarico alla presidenza del Consiglio. Cioè, Mantovano è quello che, intervistato dal direttore di Libero, dice: Gratteri, voglio vedere adesso se fa le indagini su chi voterà sì sui social, si apre un fascicolo, no? Quindi era meglio se si concentrava su questo decreto, dove sa che è impossibile, sarebbe un patrocinio infedele, sa che è impossibile che un avvocato possa essere pagato dallo Stato per convincere il suo assistito ad andarsene.

0: dall'Italia. E quindi,
1: però alcune norme, tipo quella dei coltelli, le condivide, suppongo.
0: Ma quelle dei coltelli, sì, però partiamo da questo principio. Qua siamo al sesto, al settimo decreto sicurezza. Allora, perché siamo arrivati al settimo? Perché le cose non sono cambiate. E allora, perché non fa, ogni qualvolta lei legge una norma, dici che la cui pena va 2 anni e mezzo di carcere, non serve a nulla. Sa cosa serve quella norma? Serve a ingolfare le procure, ingolfare il tribunale in primo grado, anche se c'è la condanna in secondo grado non si arriverà, perché per la cartabbia entro 2 anni dalla sentenza di primo grado ci deve essere la condanna in secondo grado e non si arriverà mai. E allora che mette a fare questa norma? Perché se la norma non ha almeno come pena base 4 anni, non puoi andare in carcere, non possiamo intercettarlo.
1: Però allora la soluzione qual è?
0: Il minimo della pena. Ma la soluzione non è col decreto legge. In 4 anni avrebbero dovuto smontare e montare il sistema giudiziario italiano. La soluzione era intanto in 4 anni rivedere la geografia giudiziaria, chiudere gli tribunali dove non servivano, aumentare dove servivano, incominciare a far rientrare 250 magistrati che sono fuori ruolo e mettere ai ministeri i magistrati in pensione, non i magistrati in servizio. Una volta messo a regime il sistema, incominciare a rileggere il codice di procedura penale, non andare a trovare queste aggravanti come quella di Nordio che dice che la tenuità della corruzione, la tenuità della mazzetta. Ma stiamo
1: però
0: scherzando.
1: Lui dice 50 euro non sono 10 milioni di una tangente.
0: Ma infatti, e perché dice questo se sa che esistono le attenuanti, le aggravanti e la tenuità della pena? Che lo dice a fare queste cose? Uno che è laureato in giurisprudenza, c'è bisogno di altro.
1: Come Radici non parla di questi temi, questo ricordiamolo, procuratore. Lo dico nel ringraziare Nicola Gratteri, come sempre Antonio Nicaso, per essere stati con noi, Nicaso dal Canada, Gratteri qui fisicamente, perché come Radici è una storia sulle seconde possibilità, come abbiamo mostrato in tutta la prima parte della nostra trasmissione. Ma con Nicola Gratteri poi è sempre interessante ragionare sull'attualità. Grazie procuratore.
0: Grazie.
1: Buon lavoro. Grazie a lei professore. Grazie. Grazie a te.
2: A te Giorgio.
1: Noi con Quante Storie ci vediamo domani.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Più bassi. Bassi, bassi, fissi lì.
5: Così va bene?
4: Ancora più bassi.
6: Bassi, bassi, fissi, fissi.
5: Ma fai da Conad!
7: Via, via! Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.

Nella bistecca di merluzzo grigliata Frosta senti quello che conta: qualità, tanta cura e sapore autentico. Tutto qui. Frosta, 100% la scelta naturale.

0: Oggi a Passate Presente parliamo di un grandissimo personaggio, Teodorico, e vi faremo capire perché è stato un personaggio più che grande, fondamentale. Ma prima vediamo i momenti salienti della sua storia.
1: 474 d.C. Dopo la morte di re Teodemiro, il figlio ventenne Teoderico, educato alla corte di Costantinopoli, gli succede come capo degli Ostrogoti. 493 d.C. Dopo aver spodestato e ucciso il barbaro germanico Odoacre, Teoderico assume il titolo di Rex in Italia. 30 agosto 526. Teoderico il Grande muore a 72 anni. E con lui si spegne il sogno di un'Italia in cui Romani e Goti potessero convivere sotto lo stesso ordine politico.

0: Di Teodorico il Grande parliamo con il professor Umberto Roberto, con Pietro Sorace e Chantal Fantuzzi. Guardi, professore, io lo so che si dovrebbe dire Teodorico, però siccome a scuola i nostri spettatori lo conoscono come Teodorico, mi adeguo, però la corretta dizione la conosco. Perché è un grande nella storia di quei primi 1000 anni dopo Cristo?
1: Perché cercò di mantenere la pace e la prosperità dell'Italia anche in una condizione che viene sempre rappresentata come momento di drammi, tragedie e catastrofi dopo la fine dell'Impero Romano d'Occidente.
0: E ci riuscì?
1: Finché possibile sì, ci riuscì. Poi naturalmente il rafforzamento dell'Impero d'Oriente pose fine a questo esperimento di successo.
0: Perché lui si trovava fra l'Impero d'Oriente e ciò che veniva da nord.
1: È un complesso, un sistema di regni.
0: E adesso lo vedremo. Allora andiamo prima al primo capitolo, dove, guidati da Michela Ventriglia, lo vedremo Teodorico al servizio dell'imperatore.
2: Tra le popolazioni guerriere della tarda antichità spiccano i Goti, che tra II e III secolo d.C. migrano dalla Scandinavia fino alle coste del Mar Nero, dando vita a un vasto dominio nelle regioni dell'attuale Romania e Ucraina. Nel 375 l'irruzione degli Unni travolge l'unità dei Goti. I Visigoti cercano rifugio nei territori romani oltre il basso corso del Danubio, mentre gli Ostrogoti rimangono nelle pianure orientali sottomettendosi ai conquistatori delle steppe asiatiche. Le due comunità seguono così percorsi diversi e nel 451 si trovano su fronti opposti nella battaglia dei Campi Catalaunici. Gli Ostrogoti combattono accanto agli Unni guidati da Attila, mentre i Visigoti si schierano con Roma. Dopo la morte di Attila, i Visigoti restano nei loro territori nella Gallia meridionale, mentre gli Ostrogoti, liberatisi dal dominio Unno, entrano nell'orbita romana come federati. Teodorico, figlio del re ostrogoto Teodemiro, nasce in Pannonia intorno al 450 e, ancora bambino, a garanzia del trattato di pace tra Ostrogoti e Romani, va in ostaggio a Costantinopoli, presso la corte di Leone, l'imperatore romano d'Oriente. Il giovane principe trascorre gli anni dell'adolescenza immerso nella cultura e nei valori della civiltà romana. A 18 anni torna alla corte degli Ostrogoti, pronto a prendere il posto che gli spetta tra i grandi della sua stirpe.
3: La strategia dell'imperatore di Costantinopoli con il giovane Teodorico è la stessa adottata da secoli in diverse occasioni. Romanizzare un capo barbaro perché contribuisca a tenere lontane le tribù che minacciano l'impero. Allo stesso tempo, anche i barbari agiscono con spregiudicatezza e Teodorico non fa eccezione. Intorno al 470, quando caccia i Sarmati dai territori strappati ai Romani d'Oriente, ne prende il pieno possesso. E quando più tardi si spinge lungo i Balcani per occupare la città di Tessalonica, l'imperatore Zenone è costretto a negoziare, concedendo ai Goti di stabilirsi nella Macedonia. Nel 474, alla morte del padre, Teodorico diviene il capo indiscusso della propria gente. Zenone ne riconosce il ruolo con onori e incarichi, ma la fedeltà del re Goto resta sempre incerta. Nel 476, durante la guerra civile scatenata a Costantinopoli dall'usurpatore Basilisco, fiancheggiato da una fazione gota guidata da Teodorico Strabone, detto di Triario, l'intervento di Teodorico contribuisce a salvare il trono imperiale e Zenone, in cambio, lo nomina patrizio e generale al seguito diretto dell'imperatore, il più alto grado militare. Negli anni successivi, tuttavia, Teodorico continua a mettere alla prova l'autorità di Costantinopoli. Con l'Impero Romano d'Occidente ormai caduto e quello d'Oriente indebolito da tensioni interne e minacce esterne, il re Ostrogoto alza la posta, saccheggia città e campagne, costringendo Zenone a concedergli la Dacia Ripense e la Mesia Inferiore. L'occasione di liberarsi dell'arrembante Teodorico arriva dallo scacchiere occidentale, dove Odoacre, il barbaro che ha deposto l'ultimo imperatore di Roma, pur proclamandosi fedele all'impero, domina tutta la penisola. Zenone compie una sola mossa, ma decisiva. Invia Teoderico in Italia per sbarazzarsi di Odoacre e al tempo stesso allontana dai suoi territori la minaccia dell'esercito ostrogoto.
0: Professor Roberto, mi perdoni, ma volevo prima chiedere a Pietro Sorace qual è il contesto delle invasioni barbariche?
4: Le invasioni barbariche sono un fenomeno complesso che oggi tendiamo a soprannominare invece migrazioni barbariche, meglio, perché sono questi popoli germani che si spostano in Occidente in cerca di ricchezze e fino a un certo punto, come abbiamo visto, negoziano, chiedono sussidi, fanno quello che lo storico Peter Brown paragona ai cercatori d'oro dell'Ottocento, vanno in cerca di ricchezze, però il problema, come per i cercatori d'oro dell'Ottocento, è che a un certo punto finiscono queste ricchezze e allora c'è un'altra sfida per gli ostrogoti, che sono i goti che vengono dall'Oriente, e i visigoti che vengono invece da Occidente, i vandali, tutte queste popolazioni, stabilirsi in un territorio. I franchi ci riusciranno forse meglio degli altri popoli. Per gli ostrogoti questa sfida, e quindi quella del popolo di Teodorico, è invece una sfida molto dura, perché si confrontano con una popolazione, quella italica, molto superiore a livello numerico e difficile da controllare dopo essere stata il centro dell'impero romano d'Occidente.
0: Professore, in quel momento, guardandolo come se fosse tutto il mondo, c'era una città che era capitale del mondo?
1: Beh, in questo periodo effettivamente nello spazio, diciamo, abitato dai romani o dai regni che si stavano formando, certamente Costantinopoli è il centro.
0: Quindi Costantinopoli, chi era il re di Costantinopoli, l'imperatore di Costantinopoli, era l'uomo più forte del mondo.
1: Dipendeva un po' dalla situazione interna anche dell'impero.
0: In quel momento lo era?
1: Allora, in quel momento, quando Teoderico, dopo essere stato ostaggio, cioè ospite della corte di Costantinopoli per una decina d'anni, c'era un imperatore molto debole che era Zenone, era un ex generale che era salito al trono attraverso un matrimonio importante.
0: Quando la figlia di Leone I.
1: Esattamente, e tuttavia il suo potere, lui era di stirpe isaurica, quindi una popolazione dell'Anatolia interna, e risentiva del fatto di essere comunque appartenente a una popolazione che non era culturalmente elevata, erano considerati dei semi barbari, e in più erano molto divisi questi isauri, e quindi Zenone doveva far fronte anche a una situazione di debolezza interna.
0: Capito. Senta, Chantal Fantuzzi, ma perché Zenone, che ci ha appena descritto il professor Roberto, manda Teodorico contro Odoacre per liberarsene, perché vuole spingerlo lontano da sé, non lo so.
5: Deposto l'ultimo imperatore d'Occidente, Zenone riceve da Odoacre le insegne imperiali. Odoacre lo riconosce come unico imperatore dell'unico impero. Ma quando Odoacre inizia ad invadere le province orientali dell'impero, Zenone teme che lo faccia per coadiuvare due ribelli, Illo e Leonzio, che minacciavano di usurpargli il trono, peraltro coadiuvati da Verina, suocera di Zenone stesso. Illo e Leonzio avevano effettivamente mandato una richiesta d'aiuto a Odoacre, il quale però non aveva risposto, ma suo fratello Onulfo aveva misteriosamente lasciato la corte imperiale, e Zenone teme quindi che l'Italia possa trasformarsi in un potenziale rifugio per i nemici dell'impero, e teme un piano coadiuvato tra Illo e Leonzio e Odoacre e Onulfo. E a sconfiggere Illo e Leonzio sarà Teodorico l'Amalo, che peraltro aveva già sconfitto l'usurpatore Basilisco, e Zenone si trova quindi doppiamente in debito con Teodorico, iniziandone però anche a percepire l'ingombrante presenza militare, e così pensa di impiegarlo per debellare un altro ingombrante, Odoacre.
1: Sì, ecco, in questo discorso bisogna introdurre la situazione in Italia, perché è fondamentale per comprendere la fine del regime di Odoacre e l'arrivo di Teodorico. In Italia è finito l'impero, non c'è più l'imperatore, ma continua a esserci una ricchissima e potente aristocrazia che è formata dai senatori di Roma. Sono persone che hanno influenza, potenza e ricchezza enorme, e che vogliono mantenere in qualche modo l'autonomia dell'Italia. E per fare questo si appoggiano anche a un'altra forza che è fondamentale nella storia d'Italia,

0: dopo la fine dell'impero d'Occidente, cioè la Chiesa di Roma, perché il Vescovo di Roma aveva un'autorità nelle chiese cristiane dell'epoca che era in crescita e soprattutto era molto forte in Occidente. Quindi in Italia...
1: Ma in quel momento Roma esisteva?
0: Certo che esisteva.
1: Sì, ma diciamo era un centro potente, era qualcosa...
0: Beh, era una città che durante il V secolo aveva subito disastri, sì. C'erano stati 3 sacchi e una guerra civile, però continuava ad ospitare questa importante aristocrazia che era molto ricca, che aveva...
1: E la riconoscevano gli altri, non so, da Costantinopoli, era riconosciuta Roma come qualcosa di ancora importante?
0: Roma città fino a un certo punto, l'aristocrazia senatoria sì, Roma era da tempo, l'imperatore non stava più a Roma, c'era stato un momento durante il V secolo, ma ormai da parecchi anni erano altri i luoghi del potere in Italia.
1: Interessantissimo, allora vediamo questi luoghi di potere in Italia proprio attraverso la figura di Teodorico, sempre guidati da Michela Ventriglia.
2: Nel 488 Teodorico guida l'esodo verso l'Italia di circa 30.000 soldati, in gran parte ostrogoti, affiancati da guerrieri di altre stirpi barbariche, che in quel momento si trovano in area danubiana, invitati a partecipare alla grande conquista. Fanno parte della spedizione anche molti civili, 200.000 tra donne, bambini, schiavi e persone non più in grado di combattere. Il primo scontro con gli uomini di Odoacre sulle sponde dell'Isonzo è favorevole a Teodorico, che punta così diritto a Verona, dove l'esercito nemico si è asserragliato dietro nuove fortificazioni per resistere alla furia arrivata da Oriente. Teodorico anche in questo caso sbaraglia gli avversari, mentre Odoacre si rifugia a Ravenna per iniziare una strenua resistenza all'invasore che durerà quasi 3 anni. Nel 493 Teodorico rompe l'assedio di Ravenna promettendo al re barbarico un ruolo di rilievo nel nuovo ordinamento statale. Ma dopo soli 10 giorni il re vincitore uccide a tradimento con le sue mani Odoacre, facendo anche trucidare tutti i familiari e la sua corte. Le fonti antiche si sono divise sul perché del voltafaccia. C'è chi sostiene che Teodorico avesse scoperto le trame di Odoacre per riprendersi il trono e chi invece più semplicemente scrive si fosse trattato di un atto di spietata ma necessaria realpolitik. Qualunque sia stata la verità, dopo quella carneficina, Teodorico assume il governo dell'Italia che manterrà per 33 anni fino al giorno della sua morte.
3: Dopo la vittoria, il problema di Teodorico e dei suoi oltre 200.000 goti e altri barbari al seguito è riuscire ad imporre il loro volere ai 4 milioni di cittadini romani. La prima necessità del vincitore è mettere in chiaro la natura dei rapporti con Costantinopoli. Se è naturale che il nuovo regno d'Italia sia subordinato all'imperatore romano, Teodorico rivendica per il proprio dominio un rango speciale, superiore a quello degli altri sovrani barbarici. Una lettera del re inviata da Anastasio I, nuovo principe di Costantinopoli, è considerata un capolavoro di diplomazia, perché in poche righe esprime due condizioni diverse che non confliggono: la sottomissione formale all'impero e l'autonomia politica nella realtà.
4: Il nostro regno è imitazione del vostro, modello di buon governo, unico calco dell'impero. Non si deve tollerare che tra i nostri due stati, che è stato dimostrato essere sempre state un solo corpo, rimanga qualche discordia.
3: È la lettera di Cassiodoro, un alto funzionario romano, a dimostrazione del fatto che la società immaginata da Teodorico voleva fondarsi sulla coesione tra le due popolazioni, evitando le discriminazioni. Teodorico, per rispettare le singole attitudini nei ruoli, mantiene viva l'impalcatura statale dei romani, affidata al ceto senatorio e alle aristocrazie, riservando ai goti la gestione della guerra. I pari diritti tra i due popoli si realizzano nel campo legislativo, con due ordinamenti separati e nella diversità del credo religioso. A maggioranza cattolica i romani e ariani i goti, cristiani anch'essi, ma con una diversa interpretazione della natura di Cristo. Oggi a Ravenna restano le testimonianze monumentali di questa visione. Al battistero degli Ariani, dove nulla è rimasto degli ornamenti che rivestivano le pareti, rimangono visibili i mosaici della cupola ritraenti il battesimo di Cristo, figura terrena che diventa divina.

0: la Basilica di Sant'Apollinare Nuovo traduce in immagini l'idea teodericiana di regalità ed ordine. L'edificio e i suoi splendidi mosaici bizantini, dopo la conquista dell'imperatore romano d'Oriente Giustiniano, sono stati in gran parte riconsacrati al culto cattolico. Le pitture e i mosaici della parte superiore raccontano episodi della vita di Cristo con uno stile legato alla tradizione tardo-romana. Alcuni elementi architettonici, dipinti nella fascia superiore, rimandano alla Ravenna del periodo ostrogoto, mentre i mosaici della fascia inferiore, abbondantemente rimaneggiati dai romani, testimoniano drammaticamente la damnatio memoriae subita dal sovrano dei Goti. Dove un tempo compariva la corte di Teoderico e i dignitari romano-barbarici, oggi restano solo piccole mani isolate tra le colonne dei palazzi. Più in là c'è anche un ritratto attribuito a Giustiniano, che in realtà è l'immagine di Teoderico il Grande, la traccia esplicita della riscrittura politica dell'intero edificio.
1: Chi era, secondo lei, fra Zenone, Teodorico e Odoacre il personaggio più forte?
2: Allora, Teodorico certamente appartiene a quel novero di personaggi che chiamiamo barbari, di leader barbarici, che in realtà furono costruttori di stati, costruttori di equilibri che potevano durare. E Teoderico in particolare deve il suo successo in Italia non solo ad aspetti del suo carattere, la prudenza e anche una lucidità che lo caratterizza, ma anche al fatto che lui era stato 10 anni a Costantinopoli e aveva appreso la cultura anche politica dei romani, diciamo. Odoacre è il protagonista della fine dell'impero d'Occidente perché viene scelto dal Senato di Roma per eliminare questa figura ormai inutile e ingombrante dell'imperatore d'Occidente. Però Odoacre non aveva la forza di Teoderico.
1: Seconda domanda, secondo lei Teoderico non poteva, battuto Odoacre, battere anche Zenone e diventare il nuovo imperatore?
2: Beh no, questo non era possibile.
1: Perché?
2: Perché intanto dobbiamo pensare che queste popolazioni, per quanto insomma agguerrite, erano dal punto di vista numerico esigue, parliamo di...
1: E poi perché c'era Costantinopoli che aveva qualcosa, era come l'antica Roma in quel momento.
2: Era un impero, quindi anche dal punto di vista del funzionamento non era possibile.
1: Pietro Sorace, a lei il compito di introdurre gli altri grandi dell'epoca, San Benedetto da Norcia.
3: Sì, perché in questa fase a scuola io mi ricordo ho studiato con dolore quasi la caduta dell'impero romano d'Occidente e l'inizio del Medioevo, una cosa che sembrava terribile, no? E invece stiamo riscoprendo attraverso questa puntata la bellezza di questa età, diciamo con tanti aspetti anche che sono delle ombre, no? Però come ogni epoca ha avuto anche delle luci intensissime, una è proprio San Benedetto da Norcia, che proprio sotto il regno di Teodorico inizia la sua vita ascetica e poi sarà il grande fondatore del monachesimo medievale, che consentirà poi alla cultura, anche quella antica, di arrivare fino a noi, grazie anche all'altra luce di questo Medioevo che inizia splendente da alcuni punti di vista, non da tutti ovviamente, Cassiodoro, grande uomo politico, grande intelligenza, perché a differenza di Boezio non farà la sua stessa fine, quindi sarà anche abile a comportarsi rispetto ai cambi di potere con l'uno e con l'altro regnante, e anche lui ci consentirà a noi contemporanei di avere tantissime opere del passato, perché farà in modo che i famosi amanuensi inizino la loro opera, quindi trascrizione dei manoscritti giunti fino a noi.
1: Questi intellettuali avevano rapporti col potere, c'era scambio, era ricco il rapporto.
2: Certamente, perché erano i ministri di Teoderico, questa è l'abilità del re. Il re sa bene che i suoi goti sono abili guerrieri e quindi hanno un compito militare, ma tutto quello che è l'amministrazione del regno, che è un regno che si trova in un territorio di città.
1: E Odoacre pure aveva ministri o intellettuali così. E Zenone pure aveva intellettuali e ministri, uomini.
2: Sì,
1: così.
2: Zenone certamente, perché anzi la corte costantinopolitana è il luogo dove vive una burocrazia molto colta che fa funzionare un enorme impero al meglio. Odoacre anche, ma è diversa proprio la prospettiva. Teoderico fonda un

0: regno stabile con l'accordo e il consenso di Senato e anche della Chiesa in quel momento, pur essendo lui ariano, c'è consenso della Chiesa cattolica nei confronti della stabilità che gli Ostrogoti hanno creato. Odoacre è una situazione molto diversa.
1: Perché è nella fase del declino. Adesso andiamo nel terzo capitolo dove vediamo la fine del sogno, ma soprattutto prendiamo la figura fondamentale intellettuale di quel periodo, Boezio, e lo facciamo sempre guidati da Michela Ventriglia.
2: Risolta almeno in parte la convivenza tra Goti e Romani in un unico stato, Teoderico il Grande sfrutta il prestigio dell'eredità romana nella complessità della politica estera del tempo, una costellazione di regni romano-barbarici affermatisi dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, tutti alla febbrile ricerca di pace e stabilità. Tra le strategie di Teoderico c'è anche la politica matrimoniale, dare spose le donne della sua famiglia ai principali sovrani per creare alleanze fondate sui legami di sangue. Per garantirsi la sicurezza della frontiera meridionale, manda sua sorella, Amalafrida, in sposa a Trasamundo, re dei Vandali, stabiliti in Africa settentrionale. La figlia, di nome Ostrogoto, viene data in moglie a Sigismondo, figlio del re Burgundo Gundobado. La nipote, Amalaberga, sposa Erminafrido, sovrano dei Turingi. Per rafforzare i rapporti con i Franchi di Clodoveo, potenza in rapida espansione e minaccia potenziale per i Goti, Teoderico compie una scelta personale e diretta, sposa Audefleda, sorella del re Franco. Una mossa che tuttavia non impedisce a Clodoveo di sconfiggere i più stretti alleati di Teoderico, i Visigoti, costretti ad abbandonare quasi tutta la Gallia del Sud, ripiegando verso la penisola iberica. L'edificio politico costruito da Teoderico appare solido, ma il suo equilibrio interno si rivelerà progressivamente molto più fragile.
3: Dopo quasi 30 anni, la convivenza di Romani e Goti mostra segnali di crisi. L'elite gotica e l'aristocrazia romana si accusano reciprocamente di congiure, favoritismi e corruzioni. Il Regno d'Italia, che non ha mai avuto un assetto istituzionale realmente condiviso, stenta a tenersi insieme col solo equilibrio personale di Teoderico. Il processo di integrazione viene stroncato dalla politica estera di Costantinopoli, dove il nuovo imperatore Giustino, non più impegnato sul fronte persiano, può investire in Occidente risorse umane e finanziarie al fine di ricostruire l'unità imperiale. Una notizia che una parte del Senato di Roma accoglie con entusiasmo, sperando di reintegrarsi in un governo imperiale. La circostanza che fa precipitare la crisi è l'editto di Giustino contro l'arianesimo. Alle persecuzioni in Oriente contro gli ariani, Teoderico risponde con altrettanta ferocia, abbattendo chiese cristiane e uccidendo anche i più stretti collaboratori romano-cattolici del suo governo. Il momento più emblematico di questa crisi è la vicenda del senatore e filosofo latino Boezio, il primo ministro del regno ostrogoto condannato a morte per aver difeso un patrizio romano da un'accusa di tradimento mai provata. Ancora più grave e lacerante è la condanna al carcere di Papa Giovanni I, costretto da Teoderico a farsi portavoce delle ragioni degli eretici presso l'imperatore Giustino. Una missione ovviamente destinata al fallimento. Dopo la morte del Papa costretto in prigione, Teoderico, anziano e malato, vede declinare la forza e l'unità del suo regno. Prima di morire, il 30 agosto del 526, regala alla città di Ravenna un gioiello architettonico di rara bellezza, ancora intatto, il mausoleo funebre. Un monumento che mescola sapientemente influenze orientali e tradizione costruttiva romana. La cupola monolitica di 290 tonnellate viene ancora oggi studiata dagli esperti per capire la tecnica di sollevamento non ancora svelata. Secondo una leggenda diffusa dal cattolicesimo, lo squarcio è dovuto ad una folgore divina scagliata per punire tutti i delitti di Teoderico. Un altro edificio ci racconta invece come sia definitivamente caduto il regno ostrogoto. È la Basilica di San Vitale, patrimonio dell'umanità, costruita da Giustiniano che dopo una lunga e devastante guerra in tutta la penisola, nel 554, proclama formalmente il reintegro dell'Italia nell'impero. Due mosaici rappresentano il corteo dell'imperatore Giustiniano e della moglie Teodora in tutto lo sfarzo che richiedeva il loro status politico e religioso. Tra lo splendore delle immagini in oro che riflettono la luce, resta l'eco di un regno che tentò di unire due mondi.
1: Professor Roberto, io vedo il rapporto fra Teodorico, il Papa, Boezio, come un rapporto fra un uomo di potere e gli intellettuali della sua epoca. Ma che bisogno aveva di metterseli contro, di fargli una guerra? Era indispensabile.
0: Questo avviene alla fine del regno di Teodorico, quando quando le cose cambiano, nel senso che abbiamo visto Zenone imperatore d'Oriente, poi ci sarà Anastasio, sono imperatori che hanno lacerazioni interne all'impero. Quando sale al potere Giustino, che è diciamo sostenuto da suo nipote Giustiniano, le cose cambiano. Intanto si ricompone uno scisma che si era creato parecchi anni prima tra la Chiesa di Roma e la Chiesa di Costantinopoli e viene di nuovo riconosciuta l'importanza della Chiesa di Roma, la posizione. Questo in qualche modo cambia le prospettive e se si unisce, come dire, a questo riavvicinamento tra la Chiesa di Roma e dunque il Senato di Roma e l'Impero d'Oriente, se si aggiunge a questo il fatto che Teodorico, ormai anziano, non aveva eredi maschi e puntava tutto su sua figlia Malassunta, che lui considerava come colei che era destinata a proseguire il controllo del regno, e suo figlio piccolo Talarico, che era un bambino, ecco che Teodorico, di fronte alla minaccia che l'equilibrio e il consenso che teneva in piedi il regno ostrogoto venisse meno, si muove.
1: Chantal Fantuzzi, perché Teodorico condanna Boezio e in qualche modo condanna anche se stesso? Perché un uomo di potere che condanna un gigante del pensiero come Boezio è un dramma.
4: Certo. Era stato Cassiodoro di cui si parlava a presentare Boezio a Teodorico, e Cassiodoro, a differenza di Boezio, avrà sempre un atteggiamento di sussiego nei confronti di Teodorico. Invece Boezio, in qualità di Magister Officiorum, difende il senatore Albino dall'accusa mossa dal referendarius Cipriano di complottare con l'imperatore d'Oriente Giustino, ma paga la sua difesa con l'essere accusato anch'egli di voler ripristinare l'autorità imperiale in Italia. E Teodorico, che già nutre dei sospetti nei confronti di Papa Giovanni e dell'elite filosenatoriale, e che però per tutta la vita si era servito della sapienza di Boezio, abbandona colui che fino ad allora era stato il suo più stretto collaboratore nelle mani del partito filogoto, che in un processo politico farsa lo condanna a morte. E in carcere Boezio scrive la Consolatio Philosophiae, uno dei capisaldi della filosofia alto medievale, ma la perdita delle scienze filosofiche che grazie a Boezio, bilingue, conoscitore del greco, di Aristotele, di Platone, scienze filosofiche che avrebbero potuto, grazie a Boezio, essere traslate con continuità dall'antichità al Medioevo, fu davvero una perdita incommensurabile.
1: Professore, adesso mi tocca fare la domanda che in genere quelli che stanno al suo posto mi maledicono, perché sono domande di sé bislacche. Ma cos'è che avrebbe potuto salvare Teodorico dalla damnatio memoriae e dall'essere oggi ricordato da tutti come Giulio Cesare, come un grandissimo della storia dell'umanità?
0: Beh, insomma, questa è una domanda...
1: Avere un figlio maschio, che cos'è che gli è mancato?
0: Diciamo che nella storia avvengono dei fatti che non si possono ovviamente calcolare, e forse... Teodorico non poteva immaginare, come dire, l'aggressività di Giustiniano, che del resto prima di aggredire l'Italia degli Ostrogoti ha eliminato in pochi mesi il regno dei Vandali. Devo dire che tuttavia, anche se nella cultura italiana si è associato, soprattutto in epoca risorgimentale, l'idea di Teodorico, re degli
1: primo
0: Ostrogoti,
1: re d'Italia.
0: Come stranieri che occupavano, in realtà soprattutto negli ultimi decenni la storiografia italiana sta facendo grandi progressi sul rivalutare questa stagione di difesa della cultura, di difesa della stabilità, dell'organizzazione politica. Non c'è molta differenza fra l'Italia negli ultimi decenni dell'impero d'Occidente e l'Italia alla fine del regno di Teuderico. La grande differenza la fa la guerra greco-gotica e l'esito di questa guerra greco-gotica.
1: Ma oggi noi lo riconosciamo, diciamo, nel pensiero corrente come il primo...

0: E lui puntava a mostrarsi, come abbiamo ascoltato dalla lettera del 508, come l'altro polo rispetto all'impero. La fine del regno di Teoderico e quindi poi la veloce decadenza del regno ostrogoto cambia proprio la geografia politica dell'Italia. Alla fine della guerra Giustiniano scriverà delle indicazioni, la cosiddetta Pragmatica Sanzio, su come governare l'Italia che lui ha conquistato e la indirizza al Papa. E alla fine della guerra greco-gotica c'è solo un'autorità in Italia, il Vescovo di Roma.
1: Adesso a questo punto a voi la scelta, siccome siamo uno snodo fondamentale, o stiamo qui un'altra ora e andiamo avanti, oppure ci dai tre libri e rimandiamo quest'altra ora in una prossima puntata.
0: Allora sì, come introduzione a tematiche, a un regno durato a lungo e a tematiche molto complesse, io suggerisco...

0: regno degli Ostrogoti in Italia, Erwig Wolfram, Storia dei Goti.
1: Se lo lasci dire, professore, lei è un gigante, l'unico che riesce a spiegare queste cose, oltre a Chantal Fantuzzi, che ringrazio, e Pietro Sorace, che ringrazio altrettanto, e Michela Ventriglia, che ci ha condotti. Vi invito a prendere nota dei libri, e mentre voi prendete nota, io vado a studiarmi un po' meglio la cosa per preparare le conclusioni.
2: Teoderico, Claudio Azzara, Il Mulino 2013. Le guerre, persiana, vandalica, gotica. Procopio di Cesarea, Res Geste 2017. Storia dei Goti, Erwig Wolfram, Res Geste 2021.
1: Umberto Roberto ci ha ben raccontato il ruolo che ebbe in tutta la vicenda di cui ci siamo occupati Zenone. Zenone aveva sposato Ariadne, la figlia di Leone I, e alla morte di Leone I, essendo Leone II ancora così un po' troppo giovane per assumere tutti i poteri, Zenone ebbe questo ruolo di cui abbiamo parlato. E purtroppo cosa accadde? Che Leone II morì prima della morte di Zenone, e Ariadne a quel punto, la moglie, prese un ruolo più attivo di quello che fino a quel momento aveva avuto, e una leggenda racconta che la morte di Zenone fu una morte selvaggia, fu praticamente sepolto vivo. Una sera, che era ubriaco, stava male, fu sepolto, dichiarato morto e sepolto, e nonostante chiedesse aiuto, urlasse dalla sepoltura, ripeto, è una leggenda, Ariadne disse di no. È una leggenda che ci dice che Ariadne un certo ruolo negativo in quella fase lo ebbe.

0: Mamma, papà, benvenuto.
1: Dal maestro Hirokazu Koreeda, un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
2: Penso che non sia semplicemente una macchina.
1: Il futuro non è mai stato così umano. Chip in the Box, al cinema.
3: Mi permette di darle un piccolo consiglio, signor Marin. Stia molto attento. Perché a volte, sa, nella vita basta un attimo di disattenzione. E quell'attimo può essere fatale.
4: Finalmente sei arrivato, Tano. 33 anni sono passati dall'ultima volta che ci siamo visti.
5: Lei entrerà in quell'aula di tribunale come testimone. E può uscire come testimone. Ma può entrarci come testimone e uscire come imputato.
6: Ritorno a Buenos Aires, al cinema.

0: Quella non era solo una casa. Voleva dire che ce l'avevamo fatta. Noi eravamo quello che gli altri volevano diventare.
1: Ma così lo torturi?
2: Vuoi vedere che qua tra tutte e due è un capponosito?
3: Lei sa che in Argentina sono ricominciati i processi per crimini contro l'umanità. Se lei decide di andare, il tribunale si occupa di tutto.
4: Quanto tempo ho per decidere?
5: Dai, nonno, salta!
6: Saltiamo? Avanti. Dammi le mani.

0: questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
1: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.
2: Hachette presenta Le mie prime fiabe. I classici Disney in un'edizione da collezione. Prima uscita Il Re Leone, solo 50 centesimi.
3: E in più Gothic Novels, una collezione esclusiva di volumi, con preziose copertine ed egis illustrati. Primo volume Dracula, solo 2,99€, in edicola e su hachette.it.
4: Con Glovo puoi ordinare tutto ciò che vuoi nella tua città. Ti meriti una gustosa cenetta. Scegli un ristorante, ordina e buon appetito. Mancano degli ingredienti? Ordina la spesa su Glovo, arriva da te in pochi minuti. E se ti serve una bacchetta, ordinala e dacci dentro. Scarica Glovo e ordina cibo, spesa e molto di più.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile,
5: mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Lupin III, la collezione ufficiale. Rivivi le avventure del più famoso ladro gentiluomo della TV e della sua banda. Prima uscita Lupin, miniatura più fascicolo, in edicola solo 3,99€. RBA.
8: Guardate, il nostro futuro.
9: Una risaia.
8: Assaggiate.
10: Crispis di riso per un effetto extra crunchy. Che idea le risofrolle. Risofrolle Balocco, fate i buoni.
11: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come Lopi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. Lopi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come Lopi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
12: De Agostini presenta My Hero Academia, collezione i personaggi dell'anime, Izuku, Katsuki, All Might e molti altri. La prima uscita soli 2,99€. E in più, le leggende che hanno fatto la storia della MotoGP, modelli in scala 1-12 con dettagli da campione. La prima uscita 6,99€. E non perdere anche Guitar Legends, una collezione imperdibile per scoprire le storie e la musica dei più grandi chitarristi di tutti i tempi. Il primo volume a solo 1,99€, in edicole su deagostini.com. De Agostini.
13: Punta verso la linea nemica. Rigore!
14: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
15: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
16: Quanto mi manca il calcio vero.
15: Ma ce l'avete Team Vision?
17: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99€ al mese.
16: Era fuori?
15: Tu sei fuori.
16: Magari, sono 33 anni che non esco.
17: Vieni nei negozi.
18: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Venerdì di traffico intenso su strade e autostrade, il bollino rosso dell'ANAS a partire dal pomeriggio, finite le vacanze, si ritorna verso le grandi città. Una lite e poi gli spari nel parco affollato di ragazzi, paura ieri sera a Benevento, un 27enne è rimasto ferito a una mano, indaga la polizia. Nel dibattito sulle nuove norme sulla criminalità minorile interviene il procuratore di Napoli Gratteri, fondamentale investire sulla scuola. L'estate più calda di sempre mette a rischio coltivazioni e allevamenti. Oggi il picco della nuova ondata di calore, temperature e umidità sopra la media. Champions League, l'urna di Monte Carlo disegna un cammino non proibitivo per il Napoli. Intanto, domenica, per gli azzurri l'ostacolo Como in campionato. Giochi del Mediterraneo, oro al ritorno sul ring per Irma Testa, un'emozione indescrivibile vincere qui in Italia. Buon pomeriggio dalla TGR Campania, ultimi giorni di agosto, ultimi giorni di vacanza per molti italiani. Da oggi a domenica ANAS stima 25 milioni di spostamenti su strade e autostrade. Per un aggiornamento sulla situazione ci colleghiamo con Alessio Aversa in diretta dalla barriera di Mercato San Severino. Alessio.
1: Le vacanze finiscono, le strade si riempiono, siamo alla barriera di Mercato San Severino sulla A30, punto nevralgico per i vacanzieri che stanno rientrando dal sud e che poi si immetteranno, per chi non raggiungerà solo Napoli e la Campania, anche su un'altra grande arteria autostradale che è quella della A1 Napoli-Milano. Come avete detto è bollino rosso, è praticamente iniziato in questo momento, in questi minuti, e proseguirà fino a domenica pomeriggio secondo i dati dell'ANAS, con delle piccole pause, insomma a fasi alterne. Un dato spiega bene quello che succederà nelle prossime 72 ore, ovvero 25 milioni di veicoli invaderanno le autostrade, le principali strade italiane. Confermato anche lo stop ai mezzi pesanti, TIR, autotreni e auto articolati a partire da domani, sabato 29 agosto dalle ore 8 alle ore 16 e domenica dalle 7 alle 22, praticamente l'intera giornata. Questo per garantire le condizioni di sicurezza dei vacanzieri di rientro. A proposito di sicurezza, siamo insieme a Valentino Mariniello, dirigente della Polstrada, centro operativo di Napoli. La domanda che le faccio, buon pomeriggio, è la seguente: cosa non deve fare un automobilista che in queste, nelle prossime ore, si immette e si metterà sull'autostrada?
2: Sicuramente non deve distrarsi alla guida usando il telefonino, mandare messaggi o usare impropriamente il telefonino è una causa di distrazione che crea tamponamenti e incidenti con conseguenze probabilmente anche letali. Inoltre, viste le severe condizioni climatiche, è bene controllare il veicolo, stare attenti alle fasce deboli, quindi penso agli anziani, ai bambini, agli amici a quattro zampe, scegliere partenze intelligenti magari con le prime ore della sera. Inoltre, visto il caro carburanti, andare piano ha due effetti. Uno, aumenta la sicurezza, siamo più padroni della strada, abbiamo più tempo di reazione, e inoltre, nell'ambito di un'economia familiare, va a diminuire sicuramente il costo del pieno.
1: Bene, grazie al dirigente. Noi abbiamo davanti a noi circa 1,5 chilometri di coda in arrivo appunto dal meridione, e poi il tema del caro benzina è un altro tema caldo che abbiamo riscontrato anche noi nelle voci che state per sentire, e poi la linea può tornare allo studio. Oggi potrebbe essere giornata di grande traffico.
3: Abbiamo deciso di scegliere venerdì, che forse sarà meglio di sabato e domenica.
1: È più pesante il rientro dalle vacanze, il traffico se magari lo avete trovato, o la benzina o i costi?
3: La benzina.
4: Noi stiamo andando adesso in vacanza, certo il prezzo della benzina è troppo caro.
5: Dicono che più avanti c'è traffico, quindi dovremmo ritornare per le 6, tutto va bene.
6: Si cammina abbastanza bene per adesso, poi non so, andando verso su come si mette la situazione non lo sappiamo.
7: La benzina soprattutto ti fa un po' frenare, però quello che si può si fa.
8: Non parliamo di benzina in questo momento, la prego. C'ha il suo peso, ha il suo peso certamente. Che dobbiamo fare? O ci stiamo tappati in casa o facciamo meno di qualche altra cosa.
9: Ho dovuto partire domani, ma abbiamo anticipato di un giorno, perché abbiamo perso un giorno, ma già oggi comunque c'è traffico.
0: Paura ieri sera a Benevento, spari tra la folla, un 27enne è rimasto ferito. I particolari con Andrea Siano.
10: Gli spari all'improvviso durante una serata di festa con tanti giovani in piazza Catullo a Benevento. Due ragazzi corrono verso il bancone del locale all'interno del Parco De Mita. Uno di loro ha una pistola in pugno. Partono due colpi, a terra s'accascia un 27enne. È ferito a una mano. I medici dell'ospedale Fate Bene Fratelli lo operano per rimuovergli le schegge del proiettile. Se la caverà con pochi giorni di prognosi. È tarda sera quando nel capoluogo sannita si scatena il parapiglia. Secondo alcuni testimoni, fra due uomini ci sarebbe stata una lite, forse per vecchi dissapori. Si tratta di due piccoli pregiudicati. Chi spara riesce a dileguarsi prima dell'arrivo della polizia. Il titolare del locale del Parco De Mita accusa un malore. Devono intervenire i sanitari del 118, ma poi si riprende. Sui social il tam tam dei genitori preoccupati per i loro figli.

0: tutti in piazza quando si sentono gli spari. Solo per caso nessun altro è rimasto ferito. Sulla dinamica e sul movente della sparatoria indaga la squadra mobile della Questura di Benevento, al setaccio sistemi di videosorveglianza e i racconti dei testimoni oculari.
1: La lotta all'abusivismo edilizio sull'isola di Ischia, a Forio, i carabinieri hanno scoperto un cantiere in un'area sottoposta a vincolo paesaggistico. Adriano Albano.
2: È stato un occhio dal cielo a individuare l'ennesimo abuso edilizio a Ischia. L'elicottero del nucleo carabinieri di Ponte Cagnano era in perlustrazione sull'isola quando i militari a bordo hanno individuato un edificio in costruzione sul lato occidentale dell'isola, praticamente a strapiombo sul mare. Siamo a Forio d'Ischia, nella frazione collinare di Panza, una delle più affascinanti dell'isola grazie ai costoni ripidi che si affacciano sullo specchio d'acqua. È proprio questa la vista che si gode dall'edificio in costruzione. Scatta l'intervento dei carabinieri della stazione di Forio, coadiuvati da polizia locale e dall'ufficio tecnico del comune di Forio. Si scopre che le opere sono state realizzate in totale difformità dai titoli abitativi necessari, violando inoltre i vincoli paesaggistici. Inevitabile il sequestro preventivo d'urgenza dell'intera proprietà, riconducibile a un architetto svizzero. Dalle indagini emerge che era stato demolito e ricostruito, stavolta in cemento armato, un edificio già sequestrato negli anni Ottanta e in parte sanato nel 2020. Scoperto anche un garage abusivo di 75 metri quadrati, sigilli inoltre un seminterrato di 55 metri quadrati già sequestrato 10 anni fa, che presentava nuovi abusi. Denunciati il proprietario e un tecnico compiacente che aveva attestato la regolarità dei lavori. Solo nel 2026 i carabinieri sull'isola hanno denunciato per abusivismo 20 persone, provvedendo ad altrettanti sequestri.
1: Continua il nostro viaggio tra le procure della Campania, oggi focus sulla criminalità minorile con il procuratore di Napoli, Gratteri, Claudio Pappaianni.
3: Dottor Gratteri, ha parlato spesso di emergenza criminalità giovanile. Cosa cambia con le nuove norme?
4: Ma queste norme sostanzialmente cambiano poco. È stato preannunciato un disegno di legge da parte del governo e raccontato come se fosse già in vigore. Ora, nella sostanza, stiamo parlando di 60 ragazzi su 11.000 e rotti che vengono processati ogni anno. Il problema lo si affronta facendo investimenti di lungo periodo, partendo soprattutto dall'asilo, dalla scuola elementare, cioè cercando di seguire questi ragazzini abbandonati dalle famiglie, e quindi questi bambini si crescono per strada e loro sono facilmente arruolabili da parte della camorra.
3: Com'è possibile che questi ragazzi spesso si procurino con facilità troppe armi?
4: Sì, le armi ci sono e sono tante, è vero. Si cerca di contrastare soprattutto con la videosorveglianza. La videosorveglianza, lo sappiamo, non basta, ci vorrebbero più uomini e più mezzi, però da soli non ce la possiamo fare, non è solo sul piano giudiziario. Bisognerebbe ad esempio potenziare il terzo settore, aiutare il terzo settore. Non c'è solo un tema che può essere solo la sicurezza, che può essere solo il sistema penale processuale detentivo, ma anche, soprattutto quando parliamo di minorenni, parlare di rieducazione, parlare di terzo settore, parlare di scuola a tempo pieno.
1: L'allarme di Confagricoltura, il grande caldo di questa estate sta mettendo a dura prova l'intero comparto. Ce ne parla Alessia Meloni.
5: Caldo record. L'agricoltura in Campania sta affrontando una delle crisi più gravi degli ultimi decenni, anche a causa della siccità prolungata e dei cambiamenti climatici. A rischio tutte le coltivazioni e anche gli allevamenti.
6: La situazione è difficilissima ed è estesa un po' a tutte le colture. Andiamo nello specifico di orticoltura, frutticoltura, ma vediamo gli allevamenti, noi parliamo di problemi sulla valeriana, che oramai è un problema che sta accadendo tutti gli anni.
5: Anche la bufala è a rischio?
6: Assolutamente sì, perché anche le bufale, se non mangiano, non riescono a produrre il latte, e in un periodo estivo di altissimo consumo della mozzarella, se non c'è latte non c'è mozzarella.
5: Le imprese come gestiscono i lavoratori con il caldo?
6: Noi abbiamo degli orari che sono dalle 6 alle 12.30, ma secondo me bisognerebbe anche anticipare gli orari per cercare di allontanarsi quanto più possibile dagli orari nei quali viene il caldo.
1: E a proposito

0: A proposito di caldo, è previsto per oggi il picco dell'ondata di calore che sta investendo anche la Campania. L'avviso di criticità della Protezione Civile resta valido fino a domenica sera. Vittorio Marotta.
1: Basta uno sguardo rivolto al cielo lattiginoso con un pulviscolo che oscura il sole e l'azzurro. La conferma arriva dalle immagini satellitari. Il sud Italia, Campania compresa, è interessato da una massa d'aria continentale tropicale che dall'Africa subsahariana ha trasportato la sabbia del deserto. Oggi il giorno più torrido di questa quinta ondata di calore, in un'estate che è sembrata caratterizzata da un'unica grande ondata.
2: Ho i miei 80 anni, ma questo caldo così non l'ho mai provato, non l'ho mai visto, non è mai arrivato questo caldo così.
3: Per la prima volta non sono andato in vacanza, in Villa Giardura, ma è stata tremenda.
4: Quest'anno è impossibile, non si respira proprio.
1: Temperature sopra i 40 gradi, notti tropicali dove il termometro non scende sotto quota 30, ospedali sotto pressione.
5: Ma ora qui si muore, non si può resistere.
6: L'umidità è a livelli molto elevati e quindi... come dire, ci rimane soltanto che utilizzare l'aria condizionata da questo punto di vista.
1: Il bollino a Napoli resta arancione oggi e domani, in attesa di un assaggio di autunno ed interventi di mitigazione al riscaldamento globale.
7: Bisogna pensare alle generazioni future, il caldo è sempre andando aumentando statisticamente. Allora l'architetto di oggi dovrebbe pensare fra 50 anni come sarà questa città, non fra 15 minuti.
0: L'appuntamento del venerdì con la nostra campagna sulla sicurezza stradale. Oggi ci occupiamo dei risvolti psicologici post-incidente. Carlo Solimene.
8: Un secondo per guardare il telefono. Un secondo per accelerare. Un secondo per dire, tanto a me non succede. Sulle strade. Un secondo può essere fatale.
9: Se si è vittima, l'emozione dominante è la rabbia molto spesso, no? La disperazione, il sentirsi impotenti. Se invece si è procurato l'incidente, è spesso il senso di colpa. A volte ci è capitato di sentire che il senso di colpa magari coinvolgeva anche qualche familiare che diceva non mi doveva venire a prendere, forse potevo fare altro.
10: I danni provocati da un incidente non si esauriscono negli attimi successivi all'impatto. Spesso quello che accade lascia strascichi nella psiche che possono manifestarsi in vari modi.
9: Dei flashback in cui viene rivisto l'incidente quasi come un pensiero intrusivo che impedisce lo svolgimento delle normali attività per la persona, con una serie anche di manifestazioni come incubi ricorrenti, come ritiro sociale, come difficoltà di addormentamento o addirittura insonnia, inappetenza.
10: Tutto questo è normale se limitato a un lasso di tempo che va dalle 2 alle 4 settimane. In caso contrario, l'intervento medico diventa fondamentale.
9: Per evitare, uno, la cronicizzazione del sintomo, per evitare, per esempio, tra i sintomi ci potrebbe essere la paura di rimettersi alla guida, la paura di fare alcune strade, se un pedone la paura dell'attraversamento.
10: Tra le tecniche usate dagli psicologi, quella dell'EMDR, che usa movimenti oculari guidati per aiutare il cervello a sbloccare e rielaborare i ricordi dolorosi legati a eventi traumatici. Non è sempre possibile permettere a chi ha provocato un incidente di tornare alla guida, la legge in diversi casi lo impedisce. Di certo però si punta ad aiutare le persone coinvolte a riaprirsi alla vita e nel caso di chi ha causato un sinistro, magari anche a formare persone più consapevoli dei pericoli della strada.
0: A Villanova del Battista in Irpinia si rinnova la tradizione del giglio. L'inviato Rino Genovese.
11: Una tradizione che prende il via agli inizi dell'Ottocento, una straordinaria opera d'arte, 28 metri di altezza, più di 100 quintali di peso, 24 pannelli, interamente costruito in paglia. A Villanova del Battista, la città del gigante di paglia, la comunità vive l'intero anno attendendo due momenti, il 19 agosto l'alzata e il 27 agosto la tirata del giglio. Il grande obelisco attraversa tutto il paese al ritmo dei tamburi degli scigliapaglia. Durante la tirata, in alcuni tratti in salita, il giglio sembra inclinarsi al punto da cadere, ma ad assicurarne la stabilità 12 funi tirate da centinaia di funaioli. L'incarico di funaiolo è ritenuto un grandissimo privilegio.
12: Il nostro giglio è una manifestazione che coinvolge l'intera comunità È una tradizione che si tramanda appunto

0: di generazione in generazione. Quest'anno tantissimi bambini hanno imparato l'intreccio della paglia. Abbiamo portato l'arte dell'intreccio anche nelle scuole. Tanti anziani, tanti maestri della paglia ci hanno aiutato durante tutto quest'anno.
1: Occorrono mesi per costruirlo, ma l'impegno è di 365 giorni l'anno, perché bisogna coltivare un grano particolare per il giglio e raccogliere la paglia.
2: Anche l'Avellino Calcio tira il carro di Villanova.
3: Sì, anche l'Avellino Calcio, ma l'Avellino Calcio tira tutte le grandi tradizioni della nostra provincia.
1: Il maestro sigillo è costruito ogni anno in onore del santo patrono San Giovanni Battista.
0: Una tradizione davvero importante che insieme agli altri comuni del Grano, Irpini e Sanniti, stiamo portando avanti per ottenere un riconoscimento UNESCO come patrimonio immateriale dell'umanità.
4: Vi mostriamo adesso le suggestive immagini dell'eclisse parziale di Luna documentata dall'osservatorio di Capodimonte. L'allineamento astronomico ha preso il via alle 4.33 di stamattina per raggiungere il picco circa 2 ore più tardi, quando l'ombra terrestre è arrivata a oscurare il 96% della superficie del disco lunare. Siamo al calcio, sentiamo Ivan Palumbo.
5: 3 punti contro Bodo Glimt e Viking che lontano dal gelo norvegese non fanno paura, forse. Il Brugge meglio non prenderlo sotto gamba. Gli azzeri del Sabah non creeranno mica problemi, poi un paio di pareggi fuori casa, magari un'impresa al Maradona con l'Arsenal. Se dopo il sorteggio state già facendo i conti sulle possibilità di qualificazione del Napoli in Champions, aspettate almeno altre 24 ore. Domani verrà reso noto il calendario e garantito fa la differenza. Partire a Manchester contro il rodato City di Guardiola l'anno scorso è stato un piccolo shock. Ora in panchina c'è il salernitano Maresca, ma sarà meglio evitare il bis, tra l'altro, subito dopo aver affrontato l'Inter a San Siro. Anche andare sui campi di Porto o Villarreal tra 2 big match di campionato, ad esempio, potrebbe rendere ancora più insidiosa la trasferta. In Portogallo poi gioca e segna anche parecchio Gabri Veiga. Lo ricordate? Preferì l'Arabia all'azzurro 3 estati fa. Stranezze, mettiamola così, del mercato. In attesa che l'Europa chiami, è il Napoli a bussare alla sua porta, cioè 3 porte tutte inglesi, sliding doors che potrebbero, chissà, cambiare la stagione. Gabriel Jesus dall'Arsenal, Mark Giroud dal Chelsea, Nick Voltemade dal Newcastle. Tutti attaccanti, tutti profili diversi per età, caratteristiche e prezzo. Se va via Noah Lang, uno di loro potrebbe arrivare. Ma domenica, contro il Como, sfida da Champions contro la più europea delle italiane, ci saranno gli stessi 11 visti all'esordio contro il Genoa, con De Bruyne in panchina pronto a dare un'altra scossa.
4: Torna in edicola domani in omaggio con il quotidiano La Repubblica il libro Un secolo di gol, i 100 anni del Napoli, il volume dedicato alla storia del club azzurro raccontata attraverso decine di testimonianze e i ritratti dei goleador del Napoli dalla sua fondazione a oggi. I giochi del Mediterraneo in corso a Taranto, già 11 le medaglie conquistate dagli atleti campani, ieri doppio oro nella box con Sirin Sharabi e Irma Testa. È proprio la pugile di Torre Annunziata ha parlato del suo successo nell'intervista di Fabrizio Tumbarello.
6: Da portabandiera azzurra deve essere stata un'emozione particolare conquistare la medaglia d'oro.
7: Un'emozione fortissima, indescrivibile, era il mio obiettivo ripagare l'Italia con una medaglia d'oro, ma soprattutto vincere una medaglia d'oro dopo il mio rientro, dopo mesi intensi e duri.
6: Tu sei avvezza ai successi, bronzo olimpico, campionessa del mondo, campionessa d'Europa, però insomma vincere in casa deve essere stata un'emozione particolare.
7: No, è stata una cosa grandissima, perché vincere davanti al proprio pubblico, alla propria famiglia, ai propri amici è un qualcosa che non viviamo tutti i giorni. Noi non siamo abituati a combattere in Italia, a gareggiare in Italia, e devo dire che ha fatto la differenza quando ad esempio i match erano lì sul filo del rasoio. Sentire il tifo è stato bellissimo.
6: Senti, e poi adesso... che fai? Punti alla tua 4ª Olimpiade, quella di Los Angeles 2028?
7: Noi puntiamo a qualificarci per Los Angeles. Io mi sento pronta, ovviamente ho la maturità giusta in quanto sarebbe la mia 4ª Olimpiade, ma l'emozione è sempre come la prima volta.
4: È tutto, grazie per averci seguito, una buona giornata.
8: Il meteo regionale è presentato da Divella, passione mediterranea.
9: Sulla Campania, tempo stabile.

0: Italia. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, il cielo si presenterà per lo più sereno e sgombro da nubi significative. Sull'Appennino campano, ampi e persistenti rasserenamenti per l'intero periodo su tutto il settore. Sul Salernitano, condizioni di tempo stabile e soleggiato in quasi totale assenza di nuvolosità. Le temperature risulteranno in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. I venti provenienti dai quadranti.
1: Del mio zoo, una collezione di libri per imparare e tanti personaggi per giocare.
2: Allo zoo vengo anch'io.
1: Prima uscita Lumba e Leone e la giraffina, solo 2,99 euro.
3: Benvenuto al super pilota.
4: Ciao Alex.
3: Ciao Kimi. Ma e quel poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
6: Sapete cos'è la passione? Metterci il cuore nelle cose che fai, fino a creare un metodo di lavorazione esclusivo. Perché dalla passione nascono solo cose buone. Grissini e Crostini, Pane Alba.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
10: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete TeamVision?
11: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 euro al mese.
7: Era fuori?
9: Tu sei fuori.
7: Magari, sono 33 anni che non esco.
11: Vieni nei negozi.
12: Rolex, Patek Philippe, Cartier, orologi di lusso. La collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. In edicola il primo libro a solo 2,99 euro. RBA.
13: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di UNICEF e grazie anche da parte mia.

Nepal, oltre 500 morti, centinaia di dispersi. Ripresi i soccorsi dopo l'allarme per la piena dei due laghi formati dall'alluvione. Tre italiani ancora mancano all'appello. La Serbia decreta funerali di Stato con tutti gli onori per Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, morto all'Aia. Era all'ergastolo per genocidio. I nazionalisti lo hanno assassinato. Norvegia, morto re Haraldi, rischiò il trono per sposare una borghese. Gli succede il figlio Håkon con la regina Mette, amica di Epstein con figlio stupratore. Il futuro è la principessa Ingrid. Spagna, femminicidio in una località di Mari in Andalusia. Una donna tedesca accoltellata dal compagno italiano, arrestato dalla Guardia Civil. Erano arrivati in camper. Torna la musica di Prince a 10 anni dalla morte del folletto di Minneapolis. Esce il quarto album, postumo, con 10 tracce inedite, dalle prime incisioni alle ultime performance. A tutti voi buongiorno e bentornati al TG3. Dunque, in apertura, la devastazione in Nepal, su cui pende il pericolo di una seconda inondazione per il distacco di ghiaccio

0: dovuto al surriscaldamento climatico. Un'apocalisse dal bilancio ancora non definitivo, di certo ci sono 500 morti e più di 2.300 dispersi, tra loro tre nostri connazionali, ed è incessante il lavoro dei soccorritori. Dunque partiamo da qui con Lucia Sgueglia e poi sentiamo Alvise Losi.
1: Li aspettano i familiari fermi sulla riva. Dalle acque del fiume Narayani, che scorre verso sud attraverso le pianure, si iniziano a recuperare i corpi delle vittime trascinate centinaia di chilometri a valle dall'epicentro del disastro, sui monti Malayani. Gli obitori, ormai pieni, ne allestiscono di nuovi qui a Chitwan per poter identificare le salme. Il bilancio dei morti della devastante alluvione di mercoledì tra Nepal e Cina continua a crescere di ora in ora. Al momento sono 547 i dispersi, oltre 2.300, tra cui 517 stranieri. Ma i soccorritori non perdono la speranza di rintracciare sopravvissuti. L'applauso e la commozione quando questa bambina di 2 anni è tratta in salvo, indenne. Al sicuro anche 2 gemelli di pochi mesi. Al campo base li cullano le soldatesse dell'esercito di Kathmandu. Mentre un centinaio di operai resta bloccato nel tunnel di un cantiere sotto la grande diga di trisciuli sommersa dal fango. Li portano fuori così, uno dopo l'altro. Dei villaggi investiti dalla piena non è rimasto nulla. Per la Croce Rossa le persone colpite potrebbero essere oltre 90.000. E resta il pericolo di nuove inondazioni. Sul lato cinese, in quello che Pechino vieta di chiamare Tibet, il lago di sbarramento formato dalla frana ha iniziato a tracimare in modo naturale. Le operazioni di soccorso sono riprese. Il bollettino ufficiale fermo a 5 morti.
2: È residente in Canton Ticino la coppia italo-svizzera dispersa in Nepal, lui italiano, lei con doppia nazionalità. La famiglia ha chiesto di non divulgare i nomi e massima riservatezza in queste ore drammatiche. Lo stesso per i parenti di Marco Ratto, l'orafo di Rapallo, in Liguria, di cui non si hanno più notizie dal giorno dell'alluvione, in questa vallata dove da grande appassionato di montagna si trovava per turismo. Le comunicazioni rese difficili dal crollo di ogni infrastruttura, quasi impossibile mettersi in contatto con chi si trova nella regione colpita, si aggrappa a questo la speranza di ritrovare vivi i 3 italiani ufficialmente dispersi, magari in salvo, ma in un'area non ancora raggiunta dai soccorsi nepalesi. La Farnesina ha già inviato a Kathmandu personale dell'ambasciata italiana a New Delhi per monitorare le operazioni di ricerca e supportare i connazionali bloccati in Nepal. Tra loro anche i 2 italiani scampati per pochi metri alla furia dell'acqua e del fango. Nei documenti delle autorità nepalesi i loro nomi sono passati da dispersi a salvati. Sono Stefano Lotumolo e Valentina Piccinini, che viaggiavano sullo stesso pulmino.
3: Ho proprio visto solo la valanga arrivarmi addosso, questo nuvolone marrone arrivare verso di me. Però ho visto una mano di un militare che mi ha teso la mano della serie Come On e sono corsa di là. Ho preso questa mano e ho cominciato a correre, a salire, a arrampicarmi sulla montagna, perché da lì, se fossi rimasta sulla strada, non ci sarebbe stato scampo.
0: Caro Carburanti, ora spina nel fianco della maggioranza alle prese con la ricerca di risorse e intanto le opposizioni incalzano. Giusy Sansone.
4: I meloniani rilanciano l'idea della democrazia partecipata, che tradotto significa rimettere al centro la legge elettorale, compreso lo spinoso capitolo preferenze che aveva fatto andare sotto il governo alla Camera a metà luglio. Il nodo è lì, neanche troppo lontano. Martedì riprende l'iter, al Senato il testo approda il 9 settembre e allora la maggioranza dovrà dimostrarsi compatta. Una maggioranza provata da molte divisioni, dalle armi a Kiva, al safe per la difesa, alla strategia contro il caro carburanti. Tajani si oppone alla tassazione degli extra profitti delle banche, chiesto dalla Lega. Neanche a parlarne, dice il forzista. Salvini sul punto non arretra.
5: Non può esserci il no perché no, perché il perché no lo si usa in altri contesti. Mi si spieghi perché altri paesi europei fanno questo intervento. E mi si spieghi perché in Italia non si dovrebbe fare questo intervento.
4: Il governo intanto studia un bonus benzina in base al reddito, ma anche su questo non sono concordi. Le opposizioni parlano dell'ennesima illusione ottica, tutto per mascherare le gravi mancanze di una visione economica inesistente.
6: Milioni di italiani in queste settimane stanno soffrendo a causa dell'aumento dei costi del gasolio e della benzina. Giorgia Meloni non ha fatto nulla per salvaguardare gli italiani in un momento di difficoltà.
4: Meloni è sempre più lontana dal paese reale, attacca il PD. Non vuole tassare gli extra profitti, non sa cosa fare di fronte alla crisi climatica e abbandona gli italiani in difficoltà, dalle bollette alla sanità, alla scuola.
0: Meloni attacca Bonaccini per aver detto che molti votanti di destra hanno

0: Hanno studiato poco. Frase estrapolata, ribatte lui, ma è la punta di un iceberg, di uno scontro elettorale che agita entrambi gli schieramenti. Allora il punto con Stefano Galeotti.
1: Per Bonaccini, milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. Giorgia Meloni attacca frontalmente il presidente del PD rilanciando sui social un suo intervento di qualche giorno fa. Noi, scrive la Premier, non chiediamo titoli di studio ai nostri elettori. È stata estrapolata una frase, mi riferivo a un problema per la sinistra, la replica del dirigente Dem, una polemica sorprendente invece che rispondere sui problemi del paese. Clima da piena campagna elettorale, come dimostrano anche le tensioni nei rispettivi schieramenti. La possibile alleanza con Vannacci agita la maggioranza. Mi auguro si possa governare con lui, le parole del meloniano Cirielli, che arriva a proporgli addirittura un ministero. Immediato lo stop dei vertici di Fratelli d'Italia, parla a titolo personale. Mentre Futuro Nazionale si prepara al primo test elettorale in Calabria, dove alle suppletive per la Camera candida l'ex capogruppo regionale di Forza Italia, Domenico Giannetta. Ho lasciato una postazione comoda, dice lui, per una battaglia politica a mani nude. Nel campo largo è la modalità di scelta del leader a far discutere i partiti. A quello trasversale, che le vorrebbe evitare, si contrappone la segretaria del PD Schlein, attesa oggi alla prima uscita pubblica dopo la pausa estiva, che non entra nel dibattito e rinvia tutto in attesa dell'esito sulla legge elettorale. A favore delle consultazioni interne ai 5 Stelle, che chiedono di ampliare il più possibile la partecipazione. AVS avverte, prima bisogna lavorare insieme sul programma.
0: Fronte russo, il Cremlino tramite il suo portavoce Peskov definisce in stallo i negoziati con l'Ucraina e continua a puntare il dito contro la Gran Bretagna. Silenzio totale sulle intercettazioni delle esercitazioni della NATO del 18 agosto. Allora sentiamo in diretta Liana Mistretta, a te.
2: I negoziati con l'Ucraina sono in pausa, a dirlo il Cremlino, dopo aver escluso l'intenzione di Mosca di attaccare i paesi della NATO. Il portavoce Peskov in volo verso Nizhny Novgorod, dove con Putin parteciperà al forum economico, dice che non c'è nessuna idea sui negoziati e che Kiev si rifiuta di ascoltare le proposte russe. Non c'è stato neanche nessun colloquio recente tra Putin e Trump. Intanto nel dibattito interviene anche il ministro degli esteri Lavrov, che in un'intervista accusa ancora la Gran Bretagna e dice che ha l'atteggiamento più negativo in merito al conflitto in Ucraina. Per quanto riguarda la visita a Mosca del capo della CIA, non aggiunge nessun dettaglio, le intelligence lavorano in silenzio, dice sia Radcliffe che Gallagher, il segretario vaticano per i rapporti con gli stati, sono venuti a Mosca e seppur in modo diverso hanno entrambi rilanciato il dialogo. Intanto non c'è nessuna reazione russa alla notizia delle esercitazioni svolte dalla NATO il 18 agosto a Kaliningrad, nell'exclave russa all'interno del territorio polacco. Si sono svolte queste esercitazioni per isolarle e per dissuadere Mosca dall'idea di eventuali attacchi nei paesi baltici. A voi.
0: La Serbia chiede all'AIA di far luce sulla morte in carcere di Mladic, condannato per crimini contro l'umanità e per genocidio. Per il carnefice di Srebrenica, funerali di Stato. Sentiamo Filippo Golia.
3: Ratko Mladic, per il mondo il macellaio della guerra in Bosnia, per la Serbia resta un generale del suo esercito e sarà sepolto con tutti gli onori militari e di Stato che gli spettano. Non solo, nell'annunciarlo il ministro della giustizia serbo Vujic chiede all'AIA, dove Mladic è morto ieri a 84 anni in un carcere penitenziario, un'inchiesta sulle cause del decesso e sulle cure che gli sono state prestate. Era malato da tempo e il figlio ne aveva chiesto più volte la liberazione. Stava scontando la pena all'ergastolo, cui era stato condannato nel 2017 dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia, condanna confermata nel 2021 per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. Così l'uomo che è stato tra i principali responsabili del massacro di Srebrenica, l'enclave musulmana in Bosnia, dove i suoi soldati uccisero almeno 8.000 tra uomini e ragazzi inermi, e uno dei protagonisti dell'atroce assedio di Sarajevo, torna a seminare divisione e incomprensioni anche dopo la morte. Per noi è importante che Mladic sia stato condannato all'ergastolo e abbia scontato la sua pena fino al momento della morte, dice Fazila Efendic tra le tombe di Srebrenica, familiare di una delle vittime dei massacri del 1995. Ha fatto così tanto male, conclude.
0: Era definito il sovrano del popolo, il suo motto fu tutto per la Norvegia. A 89 anni è morto Re Harald V, il sovrano più longevo d'Europa. Romana Fabrizi.
4: Lo piangono i norvegesi, depongono fiori da questa mattina davanti al Palazzo Reale, con loro anche il primo ministro. Era come se fosse un padre, un nonno per il paese, dice questa ragazza. Si è spento all'età di 89 anni, re Harald V, amato come leader, ma anche per le sue qualità umane. Salito al trono nel 1991, era appassionato di vela, sposò per amore contro i programmi della

0: Famiglia reale, una borghese, poi diventata la regina Sonia, da cui ebbe due figlie, Marthe Louise e Okun. Marthe Louise fece scandalo quando divorziò e si risposò con uno sciamano che ai tempi del Covid cercò di vendere degli amuleti. Il figlio, Okun, invece, quando decise di sposare una donna separata, Mette Marit, che aveva già un figlio di 3 anni. In tempi più recenti, nuovi scandali e polemiche hanno segnato la famiglia reale, innanzitutto per l'amicizia della principessa Mette Marit con il finanziere pedofilo Epstein e poi per la vicenda giudiziaria del figlio della stessa Marius Borg Hoiby, condannato per stupro e ora ai domiciliari. Il trono di Norvegia spetta ora al principe Håkon, 53 anni, figlio secondogenito di re Harald, con il nome di re Håkon VIII. Dopo di lui a guidare il regno sarà invece una donna, sua figlia primogenita, ora ventenne, Ingrid Alexandra, futura regina.
1: In Spagna, ora in Andalusia, una donna tedesca è stata uccisa in mezzo alla strada dal compagno italiano. L'uomo è stato poi arrestato dalla Guardia Civile. I due erano in viaggio in camper. Sentiamo Francesca Sancin.
2: Il grande camper grigio e le palme verdi contro il cielo turchese, la normalità apparente, l'istantanea di una vacanza, Isla Cristina, Spagna, la spiaggia di Punta del Caimán a due passi. Ma sul cemento di questo parcheggio una donna tedesca di 46 anni questa mattina ha perso la vita, uccisa a coltellate dal compagno, un italiano di 60, in mezzo alla strada, a pochi passi dal camper con cui entrambi erano in viaggio. Le prime ricostruzioni raccontano la furia di lui, sarebbero almeno 20 le coltellate. Il sessantenne è stato fermato in flagranza di reato ancora con l'arma in mano. L'allarme poco prima delle 9 al 112 dell'Andalusia. La notizia del femminicidio ha fatto subito rumore sui media spagnoli. Dalla polizia locale non filtrano altri particolari. L'unico dato certo, ancora una volta, è che una donna muore per mano dell'uomo con cui condivideva la vita e che una casa, seppur con le ruote come in questo caso, il luogo che dovrebbe essere il più sicuro per definizione, per lei si rivela una trappola perché nei femminicidi, come spesso si dice, l'assassino ha le chiavi di casa o del camper, come in questo caso.
1: Incidente mortale in provincia di Perugia. 5 giovani a bordo di una macchina di grossa cilindrata, in 2 perdono la vita. È indagato per omicidio stradale il conducente neopatentato, velocità eccessiva. Riccardo Milletti.
3: La Mercedes classe A con 5 giovanissimi a bordo sbanda all'uscita di una curva lungo la strada marcianese e poco dopo le 23 di ieri sera si ribalta più volte e finisce la propria corsa contro il muro di un'abitazione a Sant'Enea, frazione di Perugia. Samuele Morettini, 16 anni, e Leonardo Bertino, 17, che viaggiavano sui sedili posteriori, vengono sbalzati fuori dalla vettura e muoiono sul colpo. Entrambi erano residenti nella frazione di San Martino in Colle, distante soltanto pochi chilometri dal luogo dell'incidente. Il conducente dell'auto, 18 anni, neopatentato, e gli altri 2 passeggeri, una ragazza di 18 anni e un 16enne, sono stati portati in ospedale a Perugia, ma le loro condizioni non sono gravi. La procura di Perugia ha aperto un fascicolo per omicidio stradale, iscrivendo il conducente nel registro degli indagati. La velocità troppo elevata probabilmente tra le cause dell'incidente, sul quale indaga la polizia locale.
1: Torniamo adesso a parlare del caso della bambina morta di difterite a Palermo. 8 medici sono indagati dopo la denuncia dei genitori, già indagati a loro volta per non averla vaccinata. Oggi ci sarà l'autopsia. Sentiamo Jacopo Ricca.
4: 8 medici degli ospedali palermitani Civico, Cervello e dei Bambini di Cristina sotto inchiesta. La procura ha disposto l'iscrizione nel registro degli indagati per tutti i professionisti coinvolti nei 6 giorni di cure di Anna Rosa Bartolotta, morta a 4 anni per difterite. I genitori, a loro volta accusati di omicidio colposo per non aver mai vaccinato la piccola, li avevano denunciati. E così, per l'autopsia che si svolgerà oggi pomeriggio, i PM hanno ritenuto necessario iscrivere anche i medici. Un modo per consentir loro di avere dei periti che partecipino all'esame sulla salma. Un atto dovuto, insistono a Palazzo di Giustizia. Sul possibile focolaio di difterite resta l'attenzione delle autorità sanitarie.
5: Sono casi che ci portano ad avere la massima attenzione, ma che in questo momento non conclamano uno stato di attuale emergenza. Non siamo in presenza di situazioni di grandissima pericolosità.
4: Nel quartiere Zen, dove viveva la piccola Anna Rosa, è stato riaperto il centro vaccinale per rispondere alla paura dei tanti genitori siciliani che sta spingendo sulle iniezioni. Dal 17 agosto nei centri dell'azienda sanitaria sono state fatte quasi

0: Quasi 10.000 vaccinazioni, il 60% in più dello stesso periodo del 2025, con l'esavalente, quello che copre dalla difterite, cresciuto addirittura del 70%.
1: Comincia oggi un altro fine settimana di controesodo, mentre il caldo non dà tregua al sud e sulle isole. E intanto il nord fa i conti con violente grandinate. Sentiamo Massimo Solani.
2: Ancora un giorno bollente in questa estate torrida. Ed è il centro-sud stavolta a soffrire gli effetti della nuova ondata di calore che spinge le temperature sopra i 40 gradi, soprattutto nelle aree interne delle isole maggiori dove il termometro potrebbe superare i 45 gradi. E in Sardegna e in Sicilia non c'è refrigerio neanche in riva al mare.
3: È rinfrescante rispetto al tempo, è comunque più caldo, però comunque l'acqua è calda.
2: Ma assieme all'afa il clima sempre più estremo porta con sé anche rischi per la salute, come quelli legati all'aumento delle radiazioni ultraviolette, misurato da uno studio europeo in tutto il continente.
4: Tumori non melanoma si è visto che sono correlati alla quantità di radiazione ultravioletta che raggiunge la pelle. Chiaramente questo è un effetto chiaro, come un altro effetto chiaro è quello sulla cataratta.
2: 9 le città da bollino rosso oggi, mentre afa e umidità spingono a chiudere monumenti e luoghi di interesse turistico nelle ore più calde della giornata un po' in tutta Italia.
5: Mai vista una cosa del genere.
2: E sarebbero state proprio le alte temperature ad uccidere nel bolognese un giardiniere 46enne,

0: Vi è stato distribuito questo santino dalla confraternita e adesso la ripetiamo tutti insieme. O Dio, che hai scelto San Barnaba, fa che sia sempre annunziato fedelmente.
1: Io sono iscritto alla confraternita San Barnaba da quando penso avevo 2 anni.
2: Mio nonno faceva parte della confraternita di San Barnaba. Anche io da quando sono nato mi ci ha iscritto subito.
3: Confraternita significa essere tolleranti tra di noi e confratelli. E la parola stessa dice che bisogna essere più uniti.
1: Prima partecipavamo, ma eravamo un po' al di fuori, insomma. Adesso con il nuovo priore che è Nello ci siamo avvicinati anche noi giovani.
2: Riprende la tradizione che mi ha lasciato nonno, per me è motivo d'orgoglio, perché mi fa sentire parte veramente di San Polo e della comunità di Santo Polano. Vedere una croce che è alta 3-4 metri e pesa circa 50 kg, insomma, è una cosa. Sono passati gli anni e da ragazzo trentenne porto la croce.

0: La banda di San Polo nasce nel 1878, 245 anni fa.
1: E qui c'è una partitura per una parte di clarino in si bemolle, tutta scritta a mano con un pennino. Erano degli artisti, scrittori di musica. Non c'è un errore, non c'è una sbavatura. Torino, 13 dicembre 1878. Presutti Berardo, musicante del Quinto Fanteria. Queste tre solosofani che sono usati pochissimo, ma sono nelle grandi orchestre. Ma noi a San Paolo ce l'avevamo.
2: Questo è un clarino basso che abbiamo cercato di far ritornare in vita, e questo sicuramente potrà essere suonato di nuovo.
1: Io faccio tutto questo per far rivivere questi vecchi strumenti, che sono preziosi e a noi ci danno logicamente la suggestione dei nostri nonni che suonavano questi strumenti. La nostra mission è far sapere ai nostri nipoti, ai nostri figli, ai nostri nipoti, questi strumenti, chi era che li suonava. Questo è un piccolo in mi bemolle, cosiddetto quartino. Eccolo qua in mano al signor Oreste Morigoni. E qui vediamo la cornetta in mano a mio nonno, quella cornetta che vediamo attaccata qua. Stiamo parlando di 100 anni fa circa, e questa sarebbe una delle prime bande che sono sorte qui a San Polo, e diciamo che erano i primi del Novecento.
0: Sono foto nostre che sono tutti i santopolani che si rindividuano lì, e abbiamo cercato insomma di rifare qualche cosina, una bella mostra fotografica che mi lascia immaginare la gente quando arriva: ma quella era nonna, quell'altro era zio, ma quindi, ma guarda che bella, ma guarda che cose, ma questi eravamo noi quando eravamo ragazzini. Mi metto dalla parte delle foto e guardo la faccia di chi le guarda, l'espressione di quando ritrovano un loro caro che non avrebbero mai immaginato che fosse così.
1: Queste sono vecchie.
0: È memoria storica dove non è che c'è una storia scritta, delle foto che individuano dei personaggi che

0: Sono esistiti che uno magari non si ricorda neanche l'esistenza, non si ricorda neanche che sa l'esistenza, ma non avrebbe mai immaginato che fossero così.
1: Diciamo che è bella sempre canna, che c'ha pochi quadrini sempre ricorda, perché c'ha quelli su.
2: Sì, soprattutto se non lavori non mangi.
3: Suonavo in banda di San Polo, la banda di San Polo, suonavo il clarinetto, allora specialmente all'età mia il divertimento era quello, era la musica, il passatempo, perché nei paesi poi ho suonato per 75 anni e ci chiamavano per suonare nelle processioni, nelle feste paesane. E ogni anno c'è la festa di San Barnaba, è una festa grande, ricordevole, che bella. Mi viene emozione perché troppi anni. Ci facciamo un goccettino di vino fresco fresco, penso che dopo va meglio, no?
0: Con 50 anni che ho suonato in banda, non vorrei esagerare, ma avrò fatto 2000 processioni. Conosco tutti i santi di tutti i paesi qui vicino intorno a noi.

tutti, San Topolani, in questa giornata, sentano un qualcosa di particolare all'interno che ci porta a festeggiare questo San Barnaba in maniera così viscerale. Noi l'abbiamo sempre presa, così diciamo, come leggenda, che siamo i protettori di San Barnaba. In questa giornata tutti i santopolani sono uniti. Diciamo che ci fa sentire anche più amici, più fratelli, più tolleranti. È una giornata particolare.

0: giardino, ha preso tre rose, due rosa e una rossa, e l'ha portata a San Barnaba. Ho 87 anni, sono Sciarrini Annunziata, detta Annunziatina. Per me è un giorno stupendo. Credetemi che ho sofferto quando non potevo venire, perché proprio noi per San Barnaba ci teniamo tanto tanto.
1: Ho lavorato 50 anni a Roma, ma non questa giornata non sono mai mancato dalla festa di San Barnaba. E la mia azienda dove lavoravo sapeva che l'11 giugno Nello Felice Angeli non era al lavoro. Poteva succedere qualsiasi cosa, ma io l'11 giugno non sarei mai andato a lavorare. Non ci spiegheremo mai perché c'è questa devozione così forte per San Barnaba. È una sorta di mistero, non ce lo spieghiamo, non è spiegabile, è spiegabile con la devozione al santo, e ce lo siamo chiesto molte volte. Non lo sappiamo, stiamo qua in questa festa che addirittura è commovente.
0: San Barnaba è una festa troppo forte per noi, almeno per me. Per me che ci tengo tanto, tanto, tanto. Ho detto fino a che gliela faccio a camminare, anzi, sarò sempre partecipe.
2: Spero di far vivere alle mie bambine quello che io ho vissuto nel passato. Gioia, per esempio, la più grande, è proprio lei che mi chiede la mattina alle 6 di alzarla e di venire con me. Probabilmente vede in me questo attaccamento, vede in me questo desiderio di vivere quel momento.
3: Allora, guarda, questo è il più vecchio registro che esiste adesso, 1880.
1: Pur stando a Roma, io non ho mai abbandonato, neanche nel pensiero, la comunità di San Polo, non l'ho mai abbandonata neanche per 5 minuti. Ogni mio piccolo tempo libero lo passavo a San Polo.
3: 1880 era quella cifra, questa addirittura 50 lire, c'è cioè
4: Chi ha vissuto a San Polo può trasferirsi in qualsiasi altra parte, però sarà legato sempre a questo paese.
5: È un paese che ti accoglie sempre, anche se sei stato. Lontano per un po' di tempo. Molti bei ricordi. Sembra di no, però sono bei ricordi.
1: Il bello non è solo il lusso, il bello è anche altro che non è lusso. Ecco una chiave, per me è una cosa bellissima. Vivo bene in mezzo a queste cose qua. Ritorniamo nei nostri luoghi d'origine. E diamoci da fare affinché questi luoghi d'origine rivivano e si rivive insieme a loro.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Il Salone del Camper, Parma, dal 12 al 20 settembre.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21 e 20, Rai 3.
2: Benvenuti a Filo Rosso.
3: Fra poco faremo il punto.
2: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21.15 su Rai 3.
4: Questa estate fai come noi. Parti verso luoghi unici dove nessun turista ha mai messo piede. Scegli l'avventura estrema dove sentirti davvero a contatto con la natura. Incontra persone incredibili che non dimenticherai facilmente.
5: Ma i viaggi più belli si fanno a settembre. Presa diretta, prossimamente Rai 3.

0: pubblicità.
1: Più bassi.
2: Fissi lì.
1: Ancora più bassi. Bassi.
2: Fissi lì.
3: Così va bene.
2: Ancora più bassi.
4: Bassi, bassi, fissi, fissi.
3: Ma fai da Conad.
5: Via, via. Vieni.
6: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi. Capolavori di convenienza. Pubblicità.
7: Si infiammano se lavi male i denti.
8: Gengive.
7: Ah, ma quindi li lavo male.
8: Il manuale non è il massimo.
9: Passa ora al piaio.
10: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
8: Enigma risolto.
10: Nulla pulisce come Oral B I O.
11: Quando è la passione a muoverti, non lasciare che il dolore ti fermi. Voltaren Emulgel ti può aiutare con i suoi quattro effetti. Allevia rapidamente il dolore, combatte l'infiammazione, abbrevia il tempo di recupero, migliora la mobilità. Voltaren Emulgel, quattro effetti in un prodotto.
12: La pubblica amministrazione è al centro di una grande trasformazione. Dall'avvio del PNRR, oltre 460 procedure sono diventate più semplici e veloci per cittadini, imprese e amministrazioni. Il sito Italia Semplice racconta e rende visibile questo cambiamento, settore per settore. Meno passaggi, meno attese, più certezza. Italia Semplice. Il cambiamento c'è. Scopri di più su italiasemplice.gov.it.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol.
17: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
18: Danacol e gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
19: Questi sono i nostri ampli mini.
20: Non si vedono.
21: Mi devo toccare, non ci credo.
22: Microscopico proprio.
19: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
23: Mamma mia.
19: È un'altra cosa.
22: Questa è una magia.
11: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora 803 800.

0: sepolto con tutti gli onori. Bruxelles, Belgrado chiarisca lo sdegno dei parenti delle migliaia di vittime del genocidio. Donna tedesca 47enne uccisa in Andalusia, il corpo ritrovato vicino alla spiaggia, arrestato il compagno italiano 60enne, erano in Spagna per una vacanza in camper. Afa al sud, grandinate al nord, tromba d'aria su Cremona, danni al Duomo, 20 milioni gli italiani in viaggio per il controesodo, l'allarme per l'aumento delle radiazioni ultraviolette. Nelle sale italiane il cileno, ispirato alla vita di Aldo Marin, minatore esperto di esplosivi che fugge dal Cile di Pinochet e trova riparo nella Torino degli anni di piombo, dove si unisce ad un gruppo di anarchici. Buonasera dal TG3. E dunque la RAI ha deciso Sigfrido Ranucci via da Report. La conduzione della prossima stagione è affidata a Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi, giornalisti del programma di inchiesta di pochissimi minuti fa. La reazione di Ranucci, il mio non è un addio, mi batterò per la libertà di stampa. Il legale annuncia battaglie in ogni sede, protesta anche la squadra di Report. Sono arrivati i primi commenti della politica. Allora iniziamo da qui con i servizi di Serena Mautone e Giussi Sansone.
1: È una decisione che arriva dopo quasi due mesi di polemiche roventi, quella della rimozione di Sigfrido Ranucci da Report, trasmissione a cui aveva iniziato a lavorare nel 2006 come coautore di Milena Gabanelli e che la stessa Gabanelli aveva scelto come erede nel 2017. A condurre la prossima stagione sarà una coppia, Giulia Presutti, che già collabora con Report, e Daniele Piervincenzi, scelta che scrive Viale Mazzini, punta a rafforzare la tradizione investigativa del programma nel rispetto del pluralismo. A Ranucci, come previsto dagli accordi sindacali, l'azienda invece sottopone tre opzioni: la ricollocazione al TG3, a Rai News 24 o una sede di corrispondenza all'estero. Lui per il momento non replica, ma posta sui suoi canali social le immagini dell'attentato dello scorso 16 ottobre. Al fango scrive: rispondo con la forza della mia storia. Ora ha 30 giorni per decidere, ma il suo avvocato annuncia battaglia.
2: La decisione della RAI condanna la vittima di un attentato. Report è l'indipendenza dell'informazione pubblica. Sigfrido Ranucci, per adesso, non condurrà Report, ma condurrà la più importante battaglia per la difesa della libertà del giornalismo d'inchiesta, in ogni sede.
1: I rapporti con l'azienda del resto sono tesi da settimane, da quando il 10 luglio, dopo la notizia dell'indagine sulla Vitola, la RAI ha deciso di sospendere le repliche estive del programma e iniziare un'indagine interna. Sul piede di guerra anche gli inviati della trasmissione, che parlano di scelte completamente irricevibili e minacciano di lasciare in blocco. Laconico il commento di Milena Gabanelli: lunga vita a Report.
3: Giusto così, ora si faccia chiarezza, è il primo commento lapidario di Salvini sui social. Già nei giorni scorsi, mentre imperversava la gogna mediatica sul giornalista di pari passo con l'inchiesta giudiziaria che lo vede persona offesa, Fratelli d'Italia aveva scritto alla Commissione europea denunciando la faziosità del conduttore nella sua trasmissione. Il 43,5% delle inchieste sono state fatte su Meloni e il partito, la denuncia degli eurodeputati meloniani di ECR, un programma del servizio pubblico sistematicamente a senso unico. Telemeloni ha toccato il fondo più basso del suo servilismo, siamo di fronte all'editto Meloni, attacca la senatrice 5 Stelle Barbara Floridia, già presidente della commissione di vigilanza RAI, a luglio dimessasi con tutti i parlamentari di opposizione per protesta contro la gestione e i blocchi politici della maggioranza. Aver fatto fuori Ranucci da Report era un obiettivo di questo governo e oggi lo hanno portato a termine, accusa Floridia. Non abbiamo nulla contro i giornalisti indicati per la conduzione, ma queste modalità rappresentano un golpe. Da oggi è impossibile alcun dialogo. Togliere Ranucci da Report significa colpire una trasmissione coraggiosa, spesso urticante verso tutti, è l'affondo del PD, ma indispensabile per il servizio pubblico, è la vendetta della destra contro il giornalismo d'inchiesta. La decisione di estromettere Ranucci dalla conduzione di Report è gravissima, accusa anche AVS. La RAI punisce quella che fino a prova contraria resta la vittima di un attentato e colpisce uno dei pochi spazi del servizio pubblico che ancora svolgono il giornalismo d'inchiesta.
0: E intanto prosegue l'inchiesta sull'attentato al giornalista Jacopo Ricca.
4: Sei indagati, un gruppo di fuoco di quattro persone, un intermediario, Clesio Gomes Tavares, latitante in Africa da mesi, e un mandante, Walter La Vitola, il primo ad aver ammesso di aver avuto un ruolo nell'attentato a Sigfrido Ranucci. Questi, i pochi punti fermi sulla bomba dell'ottobre 2025. Non è stata fatta esplodere per far male, tanto che l'accusa di strage è caduta, ma per fare una sceneggiata, come hanno detto ieri ai PM due degli esecutori materiali, Antonio Passariello e Pellegrino Davino. Anche loro, dopo la vitola, hanno ammesso un ruolo nell'attentato dietro il pagamento di 3.000 euro in contanti.

0: Il faccendiere, i magistrati, aveva detto di aver chiesto di sparare dei colpi contro il muro di casa Ranucci, versione smentita dai due. La scelta dell'esplosivo da cava era legata a quanto indicato da Gomez Tavares, l'unico loro riferimento in questa vicenda. Del movente nulla sanno, così come non conoscono né la vitola né il suo amico giornalista.
1: Ranucci è persona offesa. Mi è stata posta la domanda, chi è la vitola? La vitola è un coindagato.
0: L'obiettivo dei legali dei due è far cadere l'aggravante mafiosa e arrivare alla scarcerazione. Una domanda però continua a non avere una risposta. Perché la vitola ha commissionato l'attentato? Per far alzare la scorta a Ranucci, come detto nella confessione, o per spingere una discesa in politica del giornalista come ipotizzato dai magistrati nell'ordinanza di carcerazione? Una risposta potrebbe arrivare il 7 settembre, quando proprio la vitola ha detto di essere pronto a parlare ancora con i PM.
2: Il confronto politico in questa giornata è stato dominato anche da altro. Le parole del presidente Dem Bonaccini, che analizzando il consenso a destra aveva parlato di voto che arriva da chi ha poco studiato e dalle periferie. Lo ha attaccato direttamente la Premier. Allora andiamo a Palazzo Chigi, da Mario Francocao.
3: Eh sì, una giornata politicamente accesa nel pomeriggio proprio dal caso Ranucci, aveva già avuto altri spunti polemici e di scontro, come se si fosse in piena campagna elettorale, anche se mancano invece parecchi mesi ancora al voto. E in questo senso forse può essere letto l'attacco di questa mattina di Meloni a Bonaccini, nel mirino per aver detto che chi vota a destra in via maggioritaria ha studiato poco, vive nelle periferie e nelle aree interne e sta peggio economicamente. Per Meloni una mancanza di rispetto nei confronti di quegli italiani che invece hanno giudicato le politiche della sinistra, cioè città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate. Replica di Bonaccini, ne parlavo come di un problema della sinistra che deve essere più popolare. Meloni piuttosto però spieghi perché paghiamo benzina e bollette più care al mondo. E proprio sul prezzo dei carburanti continuano gli attacchi dell'opposizione al governo, i servizi di Stefano Galeotti e poi Giorgia Rombolà.
4: Il voto a Meloni, Vannacci e Salvini è di chi ha studiato poco. Le parole del presidente del PD Bonaccini sono di 4 giorni fa, ma finiscono nel mirino della maggioranza dopo che di prima mattina la Premier le rilancia sui social. Quegli italiani votano a destra perché hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra, attacca la presidente del Consiglio. Noi non chiediamo il titolo di studio prima di ascoltarli. Il dirigente Dem replica parlando di una frase estrapolata: mi riferivo a un problema della sinistra che dovrebbe rappresentare meglio chi ha difficoltà economiche. Nessun fraintendimento, ribattono da Fratelli d'Italia, la sua lettura è classista e supponente. Bonaccini offende gli elettori che hanno sostenuto in maggioranza il centrodestra, rilancia Forza Italia, interviene anche Vannacci, la sinistra deride i lavoratori, scrive il leader di Futuro Nazionale. Il PD replica in blocco alla reazione di Meloni, un attacco scomposto, dicono i Dem, polemica creata d'arte per non parlare delle mancate risposte ai problemi degli italiani. La degna conclusione del nulla agostano, ironizza Calenda, destra e sinistra come Brancaleone alle crociate, solo meno divertenti.
5: L'unica cosa certa è il prezzo altissimo di petrolio e gas. Come intervenire rimane da decidere e crea non poche tensioni nella maggioranza, divisa sulla platea dei beneficiari e soprattutto su dove trovare le risorse, con la Lega che apre lo scostamento di bilancio e rilancia la tassazione sugli extra profitti, ipotesi respinta dai forzisti che aprono a un contributo concordato.
6: Deve essere frutto di un confronto e di un dialogo con il governo, non frutto di una tassazione su qualche cosa che non si capisce che cos'è, perché l'extra profitto, chi decide cos'è il profitto e cos'è l'extra profitto?
5: Il prezzo delle divisioni della maggioranza lo pagano gli italiani, attacca il PD, che rilancia l'idea di tassare gli extra profitti dei giganti del petrolio. Meloni e l'accusa non è più in grado di occuparsi dei problemi delle persone.
7: La Commissione europea ha chiarito che gli stati possono farlo e quindi Meloni non ha scuse, si intervenga subito. In maniera più strutturale sono 4 anni che il governo non fa nulla per riuscire ad abbassare il costo dell'energia.
5: Dal governo solo fumo negli occhi, interventi che non servono a nessuno, attaccano i 5 Stelle.
8: Questo governo è incapace di intervenire contro il carovita, prende in giro le famiglie e pensa solo ad organizzare i festeggiamenti di 4 anni di attività.
5: Il governo è come lo sceriffo di Nottingham, toglie agli italiani per dare ai petrolieri, ironizza Amaro Bonelli, contrari a nuove tasse renziani che condividono con le altre opposizioni il giudizio sul governo Meloni, un fallimento.
2: Il disastro in Nepal si aggiorna, il bilancio delle vittime è quasi 600, ma ci sono almeno 2.400 dispersi, tra cui 3 nostri connazionali. Il ministro Tajani parla di situazione grave e annuncia

0: l'incremento del personale della Farnesina a Kathmandu. Lucia Sveglia, Alvise Losi.
1: Davanti agli ospedali di Kathmandu, in tanti aspettano notizie dei propri parenti dispersi. Scorrono, angosciati, le liste dei nomi. Mostrano le foto coi volti dei loro cari. Lei ne cerca sei. Mio nipote, mio fratello maggiore, mio fratello minore, mia sorella, mio zio e mia zia. Ho girato tutti gli ospedali, ma non sono riuscita a trovarli. A Nuvakot, la disperazione dei sopravvissuti. La nostra casa era più di 1000 metri sopra il fiume Botekoshi. Pensavamo che non sarebbe successo nulla, e invece è tutto sparito. Il bilancio dei morti, della tremenda alluvione che ha devastato la zona al confine tra Nepal e Tibet, continua a crescere. 579 secondo l'ultimo bollettino, ma i dispersi sono quasi 2000. Ed è corsa contro il tempo per salvare 100 operai nepalesi rimasti intrappolati dal fango in un tunnel qui, nel cantiere, sotto la grande diga di Trishuli. La macchina dei soccorsi subito attivata, ma molte zone sono ancora inaccessibili. Strade, ponti spazzati via, si cerca di spostare la popolazione più in alto, il rischio di altre inondazioni. Sul lato cinese, le notizie affidate ai media di Stato. Il premier Li Qiang visita il Tibet annesso negli anni 50, un fatto raro subito dopo una grave calamità, la zona strettamente sorvegliata. Il bilancio dei morti per Pechino fermo a 5. Il governo del Nepal chiede aiuto finanziario all'estero. L'Unione Europea promette 2 milioni in aiuti umanitari. Serve tutto. Kit sanitari d'urgenza, cibo, acqua e alloggio.
2: Eravamo nell'unico punto in cui qualcosa si è salvato. Bastava essere 10 metri più avanti o realizzare un minuto più tardi. E sarebbe stato troppo tardi. Siamo sopravvissuti, ma credo che tutti noi che siamo sopravvissuti lì, ieri comunque siamo morti. È una nuova vita, una rinascita, ma qualcosa lì è morto.
3: La sensazione di essere sopravvissuta, senza neppure sapere come, Valentina Piccinini, insieme al compagno Stefano Lotumolo, era su un pulmino in coda.
2: Nello scappare dal pullman, io sono inciampata, ho perso la ciabatta. Loro hanno girato a destra e io ho girato a sinistra. Mi sono persa e ho cominciato a correre, a salire, a arrampicarmi sulla montagna, perché da lì, se fossi rimasta sulla strada, non ci sarebbe stato scampo. Il resto erano tutti nepalesi e loro hanno acceso il fuoco, hanno diviso con noi il cibo e hanno parlato e riso tutta la notte. E c'è stata la gioia che ha vinto sulla morte e loro lì hanno perso tutto.
3: I loro nomi inizialmente nella lista delle persone scomparse, oggi in quella di chi si è salvato. Nello stesso documento stilato dalle autorità nepalesi, anche questo elenco aggiornato di turisti dispersi, sempre nell'area di Rasuwa. C'è anche la coppia, finora rimasta ignota, italo-svizzera, residente nel Canton Ticino, vicino a Lugano. Sono Patrizia Marziale e Luca Baracchini, entrambi di 52 anni. Stavano facendo un viaggio di 12 tappe tra Tibet e Nepal, da Lhasa a Kathmandu. Oltre a loro resta disperso anche un terzo italiano, Marco Ratto, orefice di Rapallo in Liguria. Anche con lui finora nessuno è riuscito a ristabilire i contatti.
0: Ora le tensioni tra Russia e Occidente sullo sfondo della guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov torna sulla visita del capo della CIA e dell'inviato del Papa e dice volevano dialogare. Intanto il Cremlino smentisce il colloquio tra Trump e Putin. Allora vedete pronti i nostri collegamenti. Iniziamo da Mosca con la corrispondente Liana Mistretta. Liana.
4: In Ucraina stiamo combattendo per il presente e il futuro del paese. Così il presidente Putin, durante il forum economico e sociale di Nizhny Novgorod, dove ha parlato anche delle innovazioni, il Cremlino, che aveva escluso la possibilità di Mosca di attaccare i paesi della NATO, oggi con il suo portavoce durante il viaggio è tornato a parlare di negoziati, dicendo che i negoziati con l'Ucraina adesso sono in fase di stallo, stanno prendendo una pausa perché non ci sono idee nuove, perché Kiev, dice Peskov, si rifiuta di ascoltare le proposte russe. Intanto il ministro degli esteri Lavrov torna ad attaccare la Gran Bretagna, dicendo che è il paese che ha il ruolo più negativo nel conflitto in Ucraina. Quanto alla visita del capo della CIA a Mosca e del segretario di Stato Vaticano Gallagher, dice entrambi sono venuti, seppur in modi diversi, a cercare di instaurare un dialogo con la Russia. Intanto il Cremlino conferma che non ci sono stati contatti recenti tra Trump e Putin, ma invece la settimana prossima in Kirghizistan Putin vedrà Xi Jinping e poi il presidente turco Erdogan. Linea a voi.
0: E invece nelle scorse ore Trump aveva insistito su questo colloquio che avrebbe avuto al telefono con il presidente russo. Allora andiamo a New York da Nico Piro. Nico.
5: Trump sostiene che la Russia non attaccherà il territorio della NATO, una dichiarazione che probabilmente serve anche a portare ordine nella ridda di indiscrezioni di

0: Stampa sulla misteriosa visita del capo della CIA a Mosca, secondo il Wall Street Journal, servita ad avvertire Putin affinché non attacchi nei prossimi anni territori della NATO. Secondo il New York Times, invece, servita a spingere la Russia a trattare con l'Ucraina. Per il Washington Post, invece, nata dal fatto che, secondo la CIA, la Russia pensa che gli Stati Uniti siano oggi più vulnerabili, più deboli dopo la guerra all'Iran. Guerra che oggi entra nel suo sesto mese, doveva essere una breve escursione, aveva detto Trump il 9 marzo scorso. Trump che sceglie di trascorrere la giornata di oggi con gli astronauti dell'Artemis 2, a cui concede delle onorificenze, probabilmente anche per spostare l'attenzione mediatica rispetto a una guerra altamente impopolare a meno di due mesi alle elezioni di medio termine, e sui suoi social continua a definire come territori statunitensi lo stretto di Hormuz. A voi studio.
1: Decisione shock del governo serbo. Ratko Mladic, il genocida di Srebrenica, sarà sepolto con onori militari e di Stato. L'annuncio all'indomani della morte dell'ex generale. Allora, Filippo Goglia, poi con Gianmarco Sicuro l'intervista ad Alberto Negri, che ha seguito come inviato i tragici giorni del massacro in Bosnia.
2: Si pensava di seppellire quello che per il mondo è stato il macellaio della Bosnia, Ratko Mladic, con tutti i suoi orrori. Invece, dopo la sua morte nell'ospedale di un centro di detenzione all'Aia, ieri a 84 anni, è il fantasma delle guerre balcaniche che sembra resuscitare. Ad accendere le polveri un'intervista del ministro della giustizia serbo Vujic. Mladic sarà sepolto con gli onori militari e di Stato, secondo quanto spetta un generale, ha dichiarato. Mentre per il presidente serbo Vujic, l'ex generale sarà sepolto in Serbia in maniera dignitosa se la famiglia lo vorrà, ma attacca le Nazioni Unite per averlo lasciato morire in carcere anche se malato. L'onda d'urto nei Balcani è forte. Il ministro della difesa croato Anušić accusa Belgrado di guardare al passato e di alimentare fermenti bellicisti. Il presidente della Bosnia Erzegovina Bečirović ricorda che le sentenze contro Mladic sono sentenze storiche sul progetto criminale della Grande Serbia. Quando è morto Mladic scontava la pena all'ergastolo inflitta dal Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia per crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio. A pesare soprattutto il massacro di 8.000 persone nell'enclave musulmana di Srebrenica nel 1995. Un portavoce della Commissione europea commenta che qualsiasi glorificazione di criminali di guerra è in contrasto con i valori fondanti dell'Unione e non può trovare posto tra i suoi paesi o tra quelli candidati all'adesione.
3: C'era il cadavere di una donna che penzolava da un albero. Non era stata impiccata, si era impiccata da sola, per non cadere in mano ai serbi.
4: Alberto Negri, editorialista del Manifesto, nel luglio del 1995 era inviato a Srebrenica e non dimentica le migliaia di vittime del genocidio voluto anche dal generale Ratko Mladic.
3: Ma noi abbiamo visto poi dei filmati che sono emblematici. Si vede Ratko Mladic che accarezza la testa di un bambino e poco dopo farà massacrare centinaia e centinaia di persone.
4: Negli anni però il responsabile di quel genocidio ha finito per dividere l'opinione pubblica sia in Serbia che in Bosnia-Erzegovina, tanto da concedergli la sepoltura con onori militari di Stato. Cosa ci dice questa decisione?
3: I politici che sono al potere in Serbia non hanno il coraggio di prendere posizioni né su quello che è accaduto a Srebrenica né su quello che è stato Ratko Mladic. E poi c'è qualche cosa che è più intimo, più profondo, che è l'ipernazionalismo.
4: Un massacratore che però ha scontato la sua condanna passando attraverso il giudizio di un tribunale internazionale. Quale insegnamento possiamo trarre tutti noi dalla sua vicenda?
3: A Srebrenica c'è stato un genocidio, così è stato detto dai tribunali internazionali. Ecco, questo forse ci potrebbe suggerire che dovremmo guardare anche da altre parti e fare giustizia allo stesso modo.
1: La cronaca ci porta in Spagna per un brutale femminicidio. Una donna tedesca è stata uccisa questa mattina in Andalusia dal compagno italiano che è stato arrestato dalla Guardia Civile. I due erano in viaggio in camper. Francesca Sancin.
5: Il lenzuolo bianco che copre la barella, ripreso da una TV locale, è un colpo di spugna sul futuro di una donna tedesca di 47 anni, uccisa a coltellate in questo parcheggio a Isla Cristina, in Spagna, dal compagno, un 60enne italiano. Il nastro bianco e rosso della polizia, tenue diaframma tra la vita che continua in questo luogo di vacanza per tanti e la storia di questa donna, morta in una mattina d'estate, per mano dell'uomo con cui stava viaggiando. Il camper grigio, le palme dietro, i sigilli sulle porte. La telefonata ai servizi di emergenza dell'Andalusia attorno alle 9 del mattino. L'uomo è stato fermato, dicono le prime ricostruzioni, ancora con l'arma.

0: mano. Una furia difficile da spiegare, una ventina di colpi inferti alla donna. La delegazione del governo spagnolo contro la violenza di genere ha fatto sapere di star raccogliendo informazioni per verificare se si sia trattato di un femminicidio. Si indaga su un possibile crimine machista, dice l'assessore alle pari opportunità della Giunta dell'Andalusia. 11 i femminicidi qui da inizio anno, 27 in tutta la Spagna. 34 in Italia nei primi 6 mesi dell'anno, storie tutte diverse, dove cambiano volti, nazionalità, culture, eppure drammaticamente sovrapponibili. Alla fine lei muore per mano di lui.
1: Avevano 16 e 17 anni, due ragazzi morti nello schianto dell'auto su cui viaggiavano alla periferia di Perugia, alla guida un amico neopatentato, Diana Fichera.
2: È un dolore inimmaginabile. Io personalmente con altri ragazzi siamo cresciuti insieme, eravamo insieme tutti i giorni, anche le scuole più o meno sono su quelle, quindi tutti i giorni insieme al parco, a casa, a scuola, ovunque.
3: Si chiamavano Samuele e Leonardo, avevano 16 e 17 anni. Ieri notte erano seduti sui sedili posteriori, forse senza cintura, di una Mercedes che ha sbandato in curva alle porte di Perugia. Al volante un 18enne che la patente l'aveva presa qualche giorno fa. Erano in 5 per un giro in auto, dopo una serata come tante, a San Martino in Colle. Dopo 2 chilometri l'auto si è ribaltata finendo contro il muro di una casa. Feriti lievemente gli altri 3 giovani a bordo, compreso il conducente. Risultato negativo all'alcol test e indagato per omicidio stradale.
4: Siamo stati i primi a arrivare là, prima dei soccorsi. È stata una cosa brutta.
3: All'origine forse la velocità e l'inesperienza. Prima del 2025 un 18enne non avrebbe potuto mettersi al volante di quell'auto. Il nuovo codice della strada ha alzato i limiti di potenza dei veicoli permessi ai neopatentati.
5: Proprio fra i giovani fra i 18 e i 19 anni c'è un incremento di vittime dell'11,5%. Le auto di potenza limitata sono sicuramente una misura molto importante, però va anche sottolineato che alla banale, virgolette, banale velocità di 80-90 km/h, se ci si schianta contro una pianta o un manufatto o contro un veicolo in senso inverso, nella maggior parte dei casi ci sono delle vittime.
1: Oggi l'autopsia sulla bambina morta di difterite a Palermo, 8 i medici indagati dopo la denuncia dei genitori che sono già indagati a loro volta per non averla vaccinata. Gabriele Carletti.
6: I 4 fratellini, sorelline sono tutti vaccinati, i genitori sono vaccinati, hanno fatto il richiamo per la difterite, quindi soltanto la bambina, la piccola Anna Rosa, non risultava vaccinata al momento dell'ingresso in ospedale.
7: Puntualizza e contrattacca l'avvocato dei genitori della piccola Anna Rosa. Non ci stanno a passare da Novax. In effetti, tutti in casa avevano iniziato i cicli vaccinali, alcuni li avevano completati, altri no. Anna Rosa, 4 anni, morta per difterite, era l'unica che non era mai stata immunizzata. Sul perché l'avvocato glissa.
6: Questo sarà la madre poi a spiegarlo quando sarà opportuno farlo.
7: Il motivo probabilmente la paura che il vaccino potesse provocare l'autismo. Una paura infondata, una bufala antiscientifica tra le più longeve, ma che aveva fatto breccia in questa famiglia, distrutta dal dolore, che dall'autopsia attende il nulla osta per il funerale e soprattutto risposte sul precipitare del quadro clinico della bambina. I genitori sono indagati per non averla vaccinata al contempo, accusano i medici. 8 degli ospedali palermitani Civico, Cervello e dei Bambini sono formalmente indagati. Un atto dovuto, spiega la procura di Palermo, proprio per consentire anche a loro di nominare dei periti. Accuse incrociate, una vicenda, un dramma che ha spinto tanti palermitani a correre a vaccinarsi, un aumento del 60% rispetto allo scorso anno. E allo Zen, il quartiere dove viveva Anna Rosa, è stato addirittura riaperto il centro vaccinale chiuso da 7 anni. Una riapertura programmata, fa sapere l'azienda sanitaria, ma anticipata sull'onda dello shock per la morte della piccola.
1: Inizia un fine settimana di controesodo, ancora all'insegna del caldo estremo al centro-sud delle isole, mentre il nord fa i conti con violente grandinate. Il servizio di Massimo Solani e poi l'allarme degli esperti sui rischi legati all'aumento delle radiazioni ultraviolette.
8: C'è un paese spaccato in due dal meteo in questo ultimo fine settimana di agosto, che segna la fine delle vacanze per più di 20 milioni di italiani. E nei giorni della quinta ondata di calore, al nord a farla da padrone è il maltempo, con le forti piogge e le grandinate che hanno interessato il Piemonte e la Lombardia, facendo grossi danni nelle province di Milano, Monza e Brescia.
9: Devastante, è stato devastante. 2-3 minuti di paura proprio. È bastante.
8: Allarme per il forte vento a Cremona, dove una tromba d'aria ha danneggiato anche il Duomo e il Palazzo Comunale. E in Trentino, dove le forti raffiche hanno costretto alla chiusura di numerosi impianti di risalita e all'evacuazione in Val di Fassa di decine di turisti che stavano salendo in quota. Scenario completamente diverso al centro-sud, con ben 9 città da bollino.

0: Rosso e ancora numerosi accessi al pronto soccorso.
1: Tantissimi casi di persone anziane che più che altro soffrono il prolungato innalzamento delle temperature.
0: Temperature altissime registrate soprattutto nelle aree interne delle isole maggiori. In Sardegna, ad Arzana, un centinaio di persone è stato evacuato per un incendio che minaccia il centro abitato, mentre in Sicilia non c'è refrigerio neanche in riva al mare. Domani le città da bollino rosso scenderanno a 6, con temperature che raggiungeranno i 40 gradi in molte zone del paese. Ma sarebbe stato proprio il caldo la causa del malore che ha ucciso nel bolognese un giardiniere 46enne impegnato in alcuni lavori in una proprietà privata. Nonostante le temperature, però, le vacanze volgono al termine. Bollino rosso per il traffico oggi pomeriggio, domani mattina e nel pomeriggio di domenica. Fra rientri e ultime partenze, ANAS calcola che nel fine settimana saranno 25 milioni gli spostamenti.
2: I dati delle stazioni europee mostrano che soprattutto in Europa centrale c'è un trend, una crescita di lungo periodo della radiazione ultravioletta che raggiunge la superficie terrestre. Il fattore principale che produce questa variazione è una modificazione della copertura nuvolosa. Quindi la copertura nuvolosa si vede che è andata diminuendo e quindi producendo come effetto collaterale un incremento della radiazione ultravioletta. La radiazione ultravioletta interagisce con il DNA, quindi ha impatti sugli aspetti sanitari perché i tumori della pelle dipendono dall'incidenza di radiazione ultravioletta che raggiungono la superficie, quindi che raggiungono la pelle. L'incidenza della cataratta oculare è legata alla quantità di radiazione ultravioletta che arriva alla superficie. È bene evitare le ore centrali della giornata, è bene proteggere la pelle e quindi insomma ridurre le esposizioni intense alla radiazione ultravioletta.
3: La Norvegia ha un nuovo re dopo la scomparsa a 89 anni di Harald V, a capo della monarchia da oltre 3 decenni, sale al trono il figlio 53enne Haakon. Romana Fabrizi.
4: Piangono re Harald V, morto a 89 anni, norvegesi, un leader di cui apprezzavano schiettezza e sensibilità. In lacrime durante una cerimonia, in ricordo delle vittime dell'attentato di Utøya, era appassionato di vela, instancabile sportivo, sposò per amore, contro i programmi decisi per lui dalla famiglia reale, una donna borghese che poi diventò la regina Sonia. Con lei ebbe 2 figli, Marte Louise e Håkon. Ed è lui, secondogenito, a succedergli oggi sul trono con il nome Re Håkon VIII, presterà giuramento martedì. 53 anni, laureato in scienze politiche a Berkeley, in California, un master alla London School, dichiara: manterrò lo stesso motto di mio padre, mio nonno e del mio bisnonno, farò tutto per la Norvegia. Come il padre, Håkon ha la stessa passione per il mare, sapeva che avrebbe dato scandalo sposando Mette Marit, una donna separata e già con un figlio, ma era stato proprio Re Harald a dargli il benestare, la famiglia reale al centro delle polemiche in tempi più recenti per l'amicizia di Mette Marit con il finanziere pedofilo Epstein e per la vicenda giudiziaria del figlio di lei, Marius Borg Oiby, condannato per stupro. La coppia ha 2 figli, il principe Sverre Magnus e Ingrid Alexandra, primogenita, ora 20enne. È lei adesso la prossima erede al trono e futura regina.
3: Calcio, sorteggiate le avversarie di Juventus e Milan in Europa League. Sulla strada dei rossoneri il Benfica e 2 inglesi. La squadra di Spalletti se la vedrà con 2 spagnoli, il Real Sociedad e il Celta Vigo. Davide Vannucci.
5: Trasformare una sconfitta in un'opportunità. Escluse eccellenti dalla grande festa della Champions, Juventus e Milan sono chiamate a far valere i galloni delle favorite in Europa League. Maxi girone unico, ogni squadra affronta 2 avversari di ciascuna delle 4 fasce. Nel sorteggio di Monte Carlo, i bianconeri hanno pescato 2 spagnole, la Real Sociedad a Torino, il Celta a Vigo. Nella lista anche 2 olandesi, la Z Alkmaar e Nek Nijmegen, i francesi del Rennes, i ciprioti dell'Omonia Nicosia, gli israeliani gli anni dell'Apoel Beersheba e gli ungheresi del Ferencváros. I magiari dovranno sfidare anche il Milan, che nell'urna, un po' meno benevola rispetto alla Juve, trova 2 inglesi, Sunderland e Bournemouth, i portoghesi del Benfica, i greci dell'Olympiakos e gli austriaci del Salisburgo, oltre agli armeni dell'Ararat e i bulgari del Levski Sofia. Per le 2 italiane l'imperativo categorico è entrare nelle prime 8 per accedere alla seconda fase saltando i play-off. Sorteggio anche per l'Atalanta, iscritta al tabellone di Conference dopo aver eliminato gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Qui il girone unico è più ridotto, 6 squadre da affrontare, tra cui la trasferta di Amsterdam contro l'Ajax.

0: Arriva nelle sale Il Cileno, il film che racconta la storia di un minatore socialista esperto di esplosivi che scappa dal Cile di Pinochet e arriva nella Torino rivoluzionaria degli anni di piombo. Luciana Parisi ha incontrato il cast.
1: Aldo ha un fiuto speciale per la polvere da sparo. La riconosce, la sa dosare, sa innescare e disinnescare. E questa la sua maledizione. Il Cileno di Sergio Castro San Martín racconta la storia vera di un minatore socialista, Aldo Marin, interpretato da Camilo Arancibia, che nel 76, nel pieno delle proteste contro la dittatura di Pinochet, fu costretto a lasciare la sua famiglia e emigrare in Italia, a Torino, entrando in contatto con gli ambienti anarchici della città.
2: È stato molto interessante trovare una storia un po' come un specchio, no? Come un specchio sociale, come un specchio politico.
1: Nello stesso contesto Aldo conobbe Luciana, un medico che praticava clandestinamente aborti, quando l'interruzione di gravidanza non era ancora una pratica legale.
3: È molto devota agli altri ed è molto accudente anche nei confronti di Aldo, in qualche modo si prende la responsabilità della sua storia.
1: Presentato in anteprima al Festival di Locarno, il film arriva nelle nostre sale con la sua carica di attualità, una storia di emigrazione, spaesamento e violenza politica. È una storia poco nota anche in Cile, dice Arancibia, di persone che sono state dimenticate, che provengono da un paese che non si conosce abbastanza, ed è la storia di tanti poveri.
4: Perché a volte se nella vita basta un attimo di disattenzione, e quell'attimo può essere fatale.
0: Parliamo di musica, esce oggi Wild Child, il nuovo album di Alex Warren, fenomeno da miliardi di stream, con una incredibile storia alle spalle. Marco Cosenza.
5: La speranza dopo la disperazione. Il 25enne californiano Alex Warren la canta da sempre nelle sue canzoni e nel suo nuovo album, da cui è estratto l'ultimo singolo Emerald Eyes. Il disco si intitola Wild Child, ragazzo selvaggio, come lo chiamava il padre, di cui è rimasto orfano ad appena 9 anni, quando era solito arrampicarsi sugli alberi e lanciarsi nel vuoto, un vuoto mai colmato, e non l'unica parte selvatica della sua vita. L'adolescenza da senza tetto, ancora minorenne, per sfuggire all'alcolismo della madre, trova rifugio nelle auto degli amici per dormire e nella musica. Rialzandosi e rilanciandosi con sketch comici sui social, prima di conoscere la futura moglie, Cover Annan. A lei dedica il suo singolo Ordinary. Il successo è straordinario, tour mondiale e brani da miliardi di stream. Tutto quello che mi è successo è ciò che mi ha portato qui, racconta il cantautore. Cresciuto da solo e ora circondato dall'affetto di una folla sterminata di fan che non vede l'ora di sentire il suo nuovo album.
0: Ci fermiamo qui adesso, linee TG regionali, a mezzanotte l'appuntamento con Linea Notte. Una buona serata.
6: Quando c'è la robiola di nonno Nanni, vale tutto. Cremosa, fresca, avvolgente. Un piacere così irresistibile. Non conosce regole. È la robiola di nonno Nanni, il nonno più buono che c'è. Scopri anche la robiola senza lattosio. Buonissima. Questa lametta reggerà un'altra rasatura da bomber?
7: Ogni bomber lo sa. Con Gillette Labs hai ogni giorno una sensazione di lama nuova. Goditi fino a 30 rasature. Shave, shave, shave. Shave like a bomber. Gillette Labs.
8: Punta verso la linea nemica. Rigore!
9: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
10: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
11: Quanto mi manca il calcio vero.
10: Ma ce l'avete TeamVision?
12: Con TeamVision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime a 19,99 al mese.
11: Era fuori?
10: Tu sei fuori.
11: Magari, sono 33 anni che non esco.
12: Vieni nei negozi.
13: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.

0: Benvenuto al Super Pilota.
1: Ciao Alex.
0: Ciao Kimi, ma e quel poster?
1: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
0: Per vederci le partite insieme.
1: Magari, però non ho ancora il wifi.
0: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
1: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
0: Sono appena stato sorpassato.
2: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
3: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

0: Vim carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
2: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
3: Questo suono ti dà fastidio sulle immagini? È quello che succede alla tua pelle sensibile se non usi il detergente giusto. Scegli un vero esperto, il nuovo Neutromed Intimo Delicatezza. La sua formula a tripla protezione rispetta il tuo pH ed è approvato dall'Associazione Italiana Donne Medico. Neutromed, l'esperto delle pelli sensibili.
4: Sole a mille?
5: Sete a zero.
6: Tè San Benedetto zero. Zero zuccheri, zero calorie, tutto gusto.
5: San Benedetto, irresistibilmente.

0: Incendio in un appartamento a Gragnano, trovata morta una donna di 75 anni, il fuoco forse sprigionato da una bombola di gas. Nel cuore di Caserta, associazioni e amici si uniscono in una voglia di preghiera per ricordare Crociar Guido Roviello, ucciso brutalmente in strada. Calo degli introiti e paura delle scosse, l'allarme degli operatori del turismo e della ristorazione a Pozzuoli, devastati dal bradisismo, meglio chiudere. Completati i collaudi sugli impianti di risalita, dopo 9 anni si torna a sciare sulla Ceno in Irpinia, unica stazione in Campania per gli sport invernali. Calciomercato, il Napoli cerca in Premier League un rinforzo per l'attacco. Domani in Serie B si giocano Sampdoria, Juve Stabia e Avellino Vicenza. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Una donna di 75 anni ha perso la vita a causa di un incendio nel suo appartamento in via Vittorio Veneto a Gragnano. In casa c'era anche la figlia che ha tentato senza successo di spegnere le fiamme. Sul posto per noi c'è Gianluca De Martino.
1: Sono ancora in corso i rilievi qui in via Vittorio Veneto a Gragnano, a pochi passi dal municipio locale. Gena Totaro è il nome della vittima, 75 anni, abitava al secondo piano di questo edificio insieme con la figlia. A un certo punto alcuni vicini ci raccontano che hanno sentito due boati, due esplosioni probabilmente provocate da una bombola di gas, da una fuga di gas. Una fiammata avrebbe investito la signora Gena, che è rimasta morta sul colpo sul balcone di questo appartamento. La figlia, che viveva con lei, ha provato a spegnere le fiamme anche con l'aiuto di alcuni passanti, di alcuni vicini, ma non c'è stato nulla da fare. E la signora Gena quindi è morta sul colpo. Sono in corso i rilievi e le indagini sono affidate alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. Si indaga appunto sul funzionamento di queste bombole di gas e sul funzionamento in generale della cucina della casa, anche se le fiamme si sono sviluppate all'esterno di questo appartamento. C'è appunto un'indagine in corso e scopriremo nelle prossime ore altri dettagli. Vi restituisco la linea.
2: Io ho sentito un boato da quest'altro lato che abito qua. Ho sentito la puzza e sono scappato perché mi credevo che era il garage. E invece poi abbiamo visto questo. Sto bello spettacolo che non ci voleva.

0: si è sentita una botta e poi dopo un altro ancora più piccola. Poi siamo scesi giù, ci siamo precipitati giù.
1: Mi sono affacciato e c'erano delle fiamme altissime che uscivano fuori dal balcone, ad apparelli incendiati che è caduta giù, le persone che scappavano, e quindi abbiamo capito che bisognava chiamare subito, allertare i vigili del fuoco, l'abbiamo chiamati. Siamo tutti senza parole, siamo tutti veramente sconvolti da questa situazione, è stato un momento molto brutto.
2: Abbiamo ascoltato le voci raccolte sul luogo della tragedia dal collega Gianluca De Martino, ma ora ci spostiamo invece nel centro di Caserta, perché proprio pochi minuti fa era previsto l'inizio della veglia di preghiera in memoria di Guido Roviello, senza tetto, di 62 anni, ucciso barbaramente in strada. Per noi c'è Enzo Perone. Enzo, come sta partecipando la città a questo momento di dolore e riflessione?
3: Sì, eccoci, sta partecipando a questo momento di preghiera in memoria di Guido Roviello, lo vedete, un cerchio di persone e poi una preghiera e sotto una musica per commemorare questo senza fissa dimora che in questa piazza, su quella panchina che vedete, ci sono le candele, è stato massacrato di botte da un altro senza fissa dimora per un debito irrisorio di 50 euro. La preghiera è la prima risposta contro il male, perché rasserena i cuori e dona pace e speranza. Riccardo Muscarà è responsabile della comunità di Sant'Egidio, che ha avuto la possibilità di avere anche in carico, accogliendolo, Guido in tanti anni. Ecco, chi era Guido?
4: Guido è un nostro amico, è stato nostro amico per molti anni e l'abbiamo incontrato qui per le strade, accolto lui tante difficoltà. Aveva delle debolezze, ma cercava un aiuto, cercava una comprensione, e noi crediamo, abbiamo voluto questo momento qui in piazza perché abbiamo voluto che la morte non sia l'ultima parola su questa città, ma che ci siano parole di pace e di riconciliazione.
3: Grazie Muscarà, grazie per quello che fate, la comunità di Sant'Egidio, Don Antonello Giannotti, Nostra Signora di Lourdes. Lei non solo conosceva, ma aveva un rapporto di amicizia con Guido Roviello, che era precipitato nello strapiombo, possiamo dirlo, del disagio, ma anche dell'alcolismo. Nel passato aveva cercato di riscattarsi, aveva fatto anche il cameriere, voi, come dire, lo accompagnavate in questo percorso di reinclusione in quella che è la nostra comunità. Don Antonello, la memoria è importante. Che cos'è la memoria?
5: Ecco, noi questa sera siamo qui per fare memoria di Guido, e fare memoria di Guido non significa soltanto piangere una persona che è stata barbaramente uccisa proprio in questa piazza, significa restituirgli una dignità, un volto, un valore. Perché Guido era una persona e ogni persona ha una sua dignità. La violenza porta a trasformare le persone in numeri e anche in fatti di cronaca, ma la memoria cristiana dice che Dio che il nostro Guido è amato da Dio ed è amato anche da tutti quanti noi.
3: Grazie Don Antonello, grazie Riccardo Muscarà della comunità di Sant'Egidio, e adesso comincerà la preghiera nella memoria di Guido Roviello, ucciso in questa piazza una settimana fa, la piazza Sant'Anna. È tutto, a voi linea studio.
2: Grazie a Enzo Perone. Noi voltiamo pagina. Fine delle vacanze e rientro a casa per migliaia di automobilisti. 25 milioni di auto in tutta Italia sulla rete ANAS, tanto traffico anche in Campania e qualche imprevisto. Alessio Aversa.
6: Ho messo la freccia e ho sentito boom dietro e quindi il mio paraurti se n'è andato, grazie a quel camion grande, e tutto qua purtroppo.
7: È un rientro un po' amaro.
6: Sì.
7: Uno degli imprevisti di queste ore sulle strade del controesodo, con migliaia di automobilisti in viaggio verso casa nelle ore più delicate, quelle del bollino rosso.
8: Lo state percependo questo traffico?
9: Un po' lo stiamo percependo, però la giornata è ancora lunga e speriamo di arrivare a casa abbastanza sereni.
7: Siamo alla barriera di Mercato San Severino sulla A30, uno dei punti di passaggio per chi dalla Campania risale verso la A1, la Napoli-Milano. Per l'ANAS queste sono le ore più intense di traffico, che dureranno fino a domenica pomeriggio. Code, caldo e caro benzina sulle spalle dei viaggiatori. C'è chi ha il morale alto e resiste.
10: Bene, bene, siamo stati dalla famiglia.
7: E chi invece torna a casa con un po' più di malinconia e con le tasche più leggere per il carburante.
11: 300 euro in più dell'anno scorso quasi.
12: Spero che facciano qualcosa perché non se ne può più.
7: La vedo un po' triste, più per il traffico e per il caro benzina o per il rientro dalle vacanze?
13: Tutti e tre, diciamo che tutti e tre i motivi mi rendono abbastanza triste, dai.
7: Per alleggerire la circolazione, confermato anche lo stop ai mezzi pesanti, sabato dalle 8 alle 16 e domenica 30 agosto dalle 7 alle 22. 25 milioni di veicoli in autostrada in 72 ore, poi si torna alla normalità.
14: Sono finite le ferie.
2: Oggi diverse scosse nell'area dei Campi Flegrei, l'ultima poco prima delle 19 di magnitudo 1.6. Intanto il bradisismo presenta un conto salatissimo anche al turismo di Pozzuoli. Giorgio Saracino.
15: Le imprese che vivono una situazione drammatica sono le imprese che sono nel centro storico di Pozzuoli, che registrano cali del 70%.
16: Telefonate per disdire, per cancellare le prenotazioni dagli hotel della zona dei Campi Flegrei. Uno degli effetti del bradisismo che ha messo in ginocchio l'area lo avvertono gli albergatori e i titolari delle attività turistiche. Un agosto difficile e il timore per il futuro.
15: La sensazione è che chiaramente non ci sia una strategia né di breve né di medio né di lungo periodo.
16: Qui siamo nel centro di Pozzuoli.
17: C'è stata gente che proprio chiamava dicendo: a causa del terremoto voglio disdire.
18: Sì, nel periodo imminente subito sì, pure per soggiorni di cane a settembre. Comunque ovviamente avremo bisogno un po' di certezze anche per il futuro.
16: Non solo gli hotel, a risentirne sono anche i ristoranti quasi vuoti. Anna gestisce questa attività che dalla prima scossa ha dimezzato i suoi clienti.
19: Dopo il sisma che si è verificato il 31 luglio, la zona ovviamente è completamente schiacciata. Il turismo è praticamente assente, quindi comunque il lavoro è dimezzato.
17: Poco più avanti abbiamo letto un cartello di un'attività con scritto Cedesi attività. È collegata anche a questo discorso?
19: Assolutamente sì, è collegato a questo. I ragazzi hanno deciso di cedere dopo il sisma del 31 luglio. Sono un'attività giovane, sono ragazzi giovani, quindi si sono spaventati tanto. Oltre alla mancanza di lavoro hanno anche paura, quindi hanno deciso di andare via. Di questo passo saremo costretti tutti quanti prima o poi a lasciare questa zona.
2: Il turismo è al centro anche della nostra chiacchierata con il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri. Claudio Pappagianni.
20: Il turismo cresce sempre più a Napoli. Quanto questa economia può attirare gli appetiti della camorra?
21: Se con il turismo circola denaro, è ovvio che la camorra è anche nel turismo. Noi stiamo cercando di arginare e di contrastare i reati. Abbiamo, rispetto agli anni passati, dei feedback positivi, dei dati molto positivi rispetto alla commissione dei reati e arresti e condanne, però effettivamente bisognerebbe fare di più avendo più uomini e più mezzi.
20: Quanto è importante il lavoro preventivo che si sta facendo intorno alla Coppa America? Eventualmente potrebbe diventare un modello secondo lei?
21: Sono stati creati degli alert, sono stati creati delle condivisioni soprattutto con la prefettura e il comune. Noi come procura abbiamo anche cercato di monitorare l'esecuzione dei lavori anche per la parte ambientale, anche per la parte eventualmente di rischio e inquinamento, soprattutto delle acque nel momento in cui si va a smuovere quella parte di territorio. I risultati li vedremo più avanti, oggi non è possibile dare dei dati.
2: Per la nostra campagna sulla sicurezza stradale, Fabio Forlano ha raccolto le richieste delle associazioni che tutelano i ciclisti in città.
22: Un secondo per guardare il telefono. Un secondo per accelerare. Un secondo per dire: tanto a me non succede. Sulle strade, un secondo può essere fatale.
23: Traffico, strade senza ciclabili o ancora peggio auto che le invadono e le bloccano. È dura la vita del ciclista, soprattutto in città. 222 morti lo scorso anno in Italia, 16 in Campania. Nei primi 7 mesi del 2026, dati dell'osservatorio ASAPS Sapidata, le vittime nella nostra regione sono già 6.
24: Noi vediamo che molto spesso si ha paura di prendere la bicicletta e giustamente. Una garanzia vera per andare in bicicletta in sicurezza e far aumentare il numero dei ciclisti. Esistono numerosi studi che dicono che quando ci sono tanti ciclisti l'automobilista è costretto a rallentare.
23: Le associazioni chiedono più ciclabili in sede propria e con corsie più larghe e

0: meno percorsi ciclopedonali in città, dove il rischio è di aumentare i pericoli sia per i pedoni sia per chi va in bicicletta.
1: Poi un'altra problematica è quella del fatto che le ciclabili vanno messe in rete, quindi creare dei pezzettini ciclabili in giro per la città senza metterli in rete non crea nessun beneficio a chi utilizza la bicicletta, anzi è un problema perché nel momento in cui finisce la ciclabile quella sorta di sicurezza che si è acquisito in un percorso protetto viene a mancare e quindi il ciclista si trova nel traffico promiscuo insieme alle auto.
0: La vera svolta, sottolineano i ciclisti, sarà però ripensare l'intero concetto di mobilità, mettendo al centro pedoni e biciclette e potenziando il trasporto pubblico per ridurre in maniera sensibile l'utilizzo delle automobili.
2: Dopo 9 anni in Irpinia, vi apre la stazione sciistica dell'Aceno, Vino Genovese.
3: Alle mie spalle la struttura che nei prossimi mesi potrebbe ridisegnare il volto non solo del turismo irpino ma dell'intero turismo invernale campano. Gli impianti di risalita del Laceno, chiusi da 9 anni per i lavori di sostituzione, ma nei giorni scorsi con l'elicottero dei carabinieri li abbiamo sorvolati fin su alla cima del Raia Magra e lo vedete, lavori ormai conclusi.
4: I collaudi di tutti gli impianti di risalita del Laceno sono terminati con esito positivo. È stato un percorso lungo, difficile, complesso, però l'esito finale dimostra che quando c'è amore per il territorio, forza, determinazione e impegno, anche le sfide più ardue possono essere superate nell'interesse del territorio.
3: Quindi possiamo sbilanciarci nel dire che quest'inverno potremo rivedere queste bellissime immagini degli impianti di risalita funzionanti, gli appassionati dello sci campano e non solo che tornano al Laceno.
4: Questo è più che un augurio. Diciamo che i nostri sforzi, il nostro impegno andrà in questa direzione. Possiamo dire con un buon margine di tranquillità che la prossima stagione

0: impianto sciistico della nostra regione, un volano turistico ed economico per il territorio straordinario.
1: Sicuramente, l'Alaceno rappresenta l'unica stazione sciistica della Campania, ma un bacino d'utenza enorme, straordinario, che comprende non solo la Campania, la Puglia, la Basilicata e il Lazio. Anche perché queste nuove seggiovie sono state progettate non solo per essere utilizzate solo d'inverno, ma per tutte le stagioni.
2: Parliamo di musica perché ospite nel nostro studio stasera c'è Onofrio Piccolo, direttore artistico del Pomigliano Jazz Festival. A luglio c'è stata un'anteprima, ma adesso si entra nel vivo.
3: Sì, si entra nel vivo con concerti che cominciano il 30 agosto, domenica 30 agosto sul cratere del Vesuvio con Raiz e Solis String Quartet, poi successivamente con Danilo Rea, un progetto dedicato a Sakamoto, Stefano Di Battista e tanti altri.
2: Noi abbiamo citato tanti grandi della musica, ma questa rassegna ci fa scoprire anche cose belle del territorio campano.
3: Sì, è una caratteristica ormai da un po' di anni del nostro festival, quella di scoprire territori, luoghi, grazie anche al sostegno della Regione Campania, del Ministero della Cultura e del Parco Nazionale del Vesuvio.
2: Facciamo degli esempi.
3: Ad esempio siti archeologici come le basiliche paleocristiane di Cimitile o l'anfiteatro romano di Avella, ma soprattutto le esperienze sul Vesuvio, con il cratere del Vesuvio e anche con percorsi tipo sulla strada Matrone.
2: Al volo come si partecipa agli eventi? Bisogna prenotarsi?
3: Sì, è previsto un biglietto, abbiamo una prevendita, basta andare sul nostro sito e ci sono tutti i link.
2: Perfetto, e allora ringraziamo Piccolo per questa overture su quello che accadrà nel Pomigliano Jazz Festival e noi passiamo al calcio perché tra calciomercato e campo le squadre campane si preparano ad affrontare la seconda giornata dei loro campionati. Il servizio di Vittorio Marotta.
4: Le notti di Coppa possono aspettare. Se il sorteggio Champions ha riacceso l'atmosfera europea, per il Napoli il presente dice Como. Non ci sarà il tutto esaurito, ma il Maradona sarà colorato d'azzurro, in attesa dell'intesa sul riordino e la riorganizzazione dello stadio, come da richiesta del club. Un tema che ha generato preoccupazione tra la tifoseria in questi giorni per il cosiddetto caso Striscioni. Dall'incontro in prefettura emerge la volontà della società azzurra di una ridistribuzione degli spazi interni. Per questo motivo sarà convocato un tavolo tecnico in questura per trovare una soluzione comune che possa accontentare club e tifoseria. Tornando al calcio giocato, esordio casalingo tutt'altro che facile per gli uomini di Allegri. Contro la squadra di Fabregas non più rivelazione ma solida certezza dopo il mercato ambizioso di quest'estate. Un mercato con pochi squilli invece per gli azzurri che sognano un difficile colpo in extremis dalla Premier per l'attacco e intanto lavorano in uscita. Destinazione Monza per Ngonga e Foloruscio, entrambi in prestito con diritto di riscatto. Sbarca invece in Serie B Khedira, l'attaccante si trasferisce a titolo definitivo all'Avellino e Nesta è già pronto a contare su di lui.
5: Sicuramente lo portiamo e sicuramente se c'è bisogno, adesso vediamo, se c'è bisogno si gioca.
4: Irpini a caccia di riscatto dopo la sconfitta all'esordio con l'Arezzo, seconda gara casalinga consecutiva, al Partenio Lombardi arriva il Vicenza. Ancora lontana dal terreno amico la Juve Stabia che in casa della Samp cerca i primi punti, chiuderà il turno domenica alle 21 il Benevento con il Sud Tirol.
2: Si è aperta con l'esibizione della fanfara della polizia la settimana clou dell'estate di Lauro nell'Avellinese, un concerto a margine del 50° anniversario dell'estate Naif, con le strade della cittadina irpina trasformate ancora una volta in una galleria artistica a cielo aperto grazie all'impegno di decine di pittori. È prevista alle 23 di domenica la simulazione pirotecnica che rievocherà l'incendio del castello che avvenne al culmine della repressione francese del 1799. Tra circa mezz'ora invece a Orria, in provincia di Salerno, la seconda edizione del premio internazionale Paolo De Matteis, che mira a valorizzare l'arte pubblica e la street art per il riscatto culturale dei borghi. Ospiti d'onore ed esposizioni inedite caratterizzeranno la serata. Ed è tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.
6: Il meteo regionale è presentato da Divella. Passione mediterranea.
7: Sulla Campania tempo stabile, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano giornata caratterizzata da un cielo prevalentemente limpido e al più poco nuvoloso. Sull'Appennino campano prevalenza di ampie aperture, anche se non mancheranno temporanei addensamenti nelle ore più calde. Sul Salernitano, locali annuvolamenti più consistenti, in un contesto con decise schiarite su tutto il settore.

anche se in flessione le temperature risulteranno comunque superiori alla media del periodo. I venti provenienti dai quadranti occidentali saranno deboli con locali rinforzi, mare poco mosso, localmente mosso.

0: Vallese a linee leggere e i cuscini liberi ti offrono massimo comfort. Il piede alto facilita la pulizia sotto il divano. Tutto questo, solo questa settimana, a soli 599 euro. Solo da noi. Prima passa da poltrone sofà. Solo divani di qualità.
1: Rolex, Patek Philippe, Cartier, orologi di lusso. La collezione di libri illustrati per gli appassionati di alta orologeria. In edicola il primo libro a solo 2,99 euro. RBA.
2: Caffè?
3: No, e poi mi macchio.
2: Bacetto?
3: No, il rossetto.
4: Non avere paura di macchiarti. Chantecler lavatrice elimina le macchie grazie alla formula potenziata con sgrassatore. Un pulito senza macchia e senza paura. È Chantecler.
2: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
5: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano.
6: Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
11: Abbandoni ora l'immobile.
10: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
12: Questo ristorante è bellissimo.
13: Unico, direi.
12: E da cosa lo capisci? Dal menù.
13: Acqua.
14: Dal servizio.
13: Acqua.
12: Dalla carta dei vini.
13: Acqua.
15: Da Acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acqua di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
16: Mi trovo in Uganda, dove migliaia di bambine e di bambini come l'Opi soffrono di una gravissima forma di malnutrizione. L'Opi ha 6 mesi, pesa 3,5 kg ed è talmente debole che non ce la fa neanche a piangere. Anche la mamma è fortemente malnutrita. Ma c'è una soluzione semplice. Bustine di cibo terapeutico come questo, ricco di vitamine ed alimenti essenziali, possono salvare la vita di migliaia di bambine come l'Opi e tantissimi altri bambini. Per favore, chiama l'800 93 00 23 o vai su unicef.it. Con soli 9 euro al mese puoi donare 24 di queste bustine. Una soluzione semplice che salva la vita ai bambini. Insieme possiamo fare la differenza. Grazie da parte di Unicef e grazie anche da parte mia.
17: Entrate mortali!
18: Lo yogurt 100% greco deve essere certificato benessere animale, avere 6 miliardi di probiotici per porzione, senza conservanti e coloranti, alto proteico, come Zeus comanda.
19: Ho un problema. Mi può capitare di dire qualsiasi cosa a chiunque, di dire quello che penso, non ho più filtri.
20: Sono 3 settimane che non abbiamo più sue notizie. Lui è sparito.
21: E lei dove va di bello?
19: Vado dove mi lascerà lei.
22: Signore, posso aiutarlo?
19: Uno strano posto per un primo incontro, le pare?
22: E lei cosa fa nella vita?
19: Suono la tromba.
23: L'amore è un'invenzione delle donne. Per questo fanno tanta fatica a spiegarcelo.
24: Un inno alla follia dei sentimenti. In prima visione, per il ciclo Voilà le cinéma, Final Moon. Storia di una tromba che si innamora di un pianoforte. Questa sera alle 21:15, Rai 3.

0: Il difficile non è trovare l'elefante, è capire perché tutti fingano di non vederlo.
1: Peter Gomez conduce L'Elefante, prossimamente su Rai 3.
2: Con Massimo Giletti, Lo Stato delle Cose, prossimamente su Rai 3.

0: Abbiamo ripetutamente avvertito che, in risposta agli attacchi ucraini condotti con armi britanniche contro il territorio russo, potrebbero essere colpiti obiettivi militari britannici e mezzi militari britannici, sia in Ucraina sia al di fuori dell'Ucraina. Invitiamo tutti i cittadini del Regno Unito a riflettere sulle inevitabili e catastrofiche conseguenze delle azioni ostili delle loro autorità.
1: Trump rinomina il lago d'America l'Ontario, il lago di confine. Carney gli ricorda che quel nome è vecchio di 400 anni, ben prima della nascita degli USA.
2: Avete capito? Quando voi fate 50 euro di benzina, 15 vanno alla benzina e al benzinaio e 35 vanno allo Stato, tra IVA e le famose accise sulla benzina. Ed è una vergogna. E non solo noi chiediamo che non aumentino le accise sulla benzina, noi pretendiamo che le accise vengano progressivamente abolite, perché è uno scandalo che le tasse dello Stato italiano compromettano così la nostra economia. Quando io faccio 50 euro di benzina, il grosso deve finire nella mia macchina, non in quella dello Stato.

0: lo sciopero è un'arma che viene brandita talvolta per ottenere certi diritti. Tra questi diritti, che ne pensi la Lega e l'onorevole Sardone, rientra anche nel nostro paese, a Dio piacendo, la libertà di
1: Il
0: culto
1: diritto di
0: e di
1: culto
0: praticare il proprio
1: è
0: culto.
1: individuale, non
0: Diritto di
1: collettivo.
0: libertà.
1: È
0: E
1: individuale, non
0: naturalmente
1: collettivo. C'è
0: individuo.
1: una bellissima sentenza che lei
0: Io non l'ho
1: sicuramente
0: interrotta,
1: saprà,
0: non voglio litigare.
1: portata a
0: Io
1: casa
0: non l'ho
1: dall'onorevole
0: interrotta.
1: Cidint. Amo
0: Vabbè.
1: fa... No, lei mi ha interrotto prima di tutto,
0: Se
1: quindi
0: si
1: forse
0: può
1: non se lo
0: parlare, si
1: ricorda.
0: può parlare con
1: Capisco che
0: l'onorevole
1: magari non si
0: Sardone
1: ricorda.
0: o
1: Facciamo
0: facciamo
1: così,
0: una
1: però poco
0: trasmissione.
1: fa, ma
0: No,
1: mi ha interrotta.
0: vabbè, ma non è
1: Aiutatemi,
0: possibile. Ma non è possibile
1: vi prego,
0: discutere.
1: aiutatemi. Allora, come aveva finito prima l'onorevole Sardone,
0: Con
1: ora deve
0: persone
1: finire
0: che vengono
1: giustamente
0: qui a
1: Caprarica.
0: sentire.
1: Arrivo.

0: su questo pianeta non ci sono diverse razze, ma un'unica razza, la razza umana, che si è apparentemente diversificata nel corso del lentissimo cammino migratorio degli ultimi 30.000-40.000 anni. E serve a affermare con cognizione di causa che su questo pianeta non ci sono diverse razze e tutti gli esseri umani, a dispetto del colore della pelle, hanno le stesse potenzialità fisiche e morali.
1: Bla bla bla bla, ripete quello che diceva Annacci, prima ripete quello che diceva Salvini.
2: Guardate, se voi mi siete fate replicanti, io farei
1: siete
2: volentieri.
1: Dei replicanti che dite la, fate la sparata più grossa perché conviene così. Esprimete delle idee se ce l'avete, perché fate solo chiacchiere.
2: Guardi, le abbiamo messe nero su bianco in oltre 100 pagine. Dottor Bucciarelli,
1: belle pagine, belle.
2: Le tremano gli orecchini. Allora noi abbiamo messo
1: copiata dal generale, bella, ma lei è veramente una persona veramente originale.
3: È approvato da Monica.
4: Perché? Non ci può essere perché no. Ripeto, ci sono le banche che stanno facendo... l'anno scorso hanno fatto 47 miliardi e mezzo di euro di utili e una buona parte di questi utili arriva dai soldi

0: dei cittadini, non da grandi abilità.
1: A quel punto hanno chiamato subito la polizia municipale, sono intervenuti i vigili del fuoco che per entrare nell'appartamento, siccome era chiuso dall'interno,
2: sono dovuti con
1: entrare proprio dal balcone, dalla
2: abbiamo
1: finestra.
2: Abbiamo dei problemi con l'audio che fa degli sganci in termine tecnico, quindi tornerai in studio.
3: Mi raccomando, parla bene, vediamo come parli tardi, anche perché te lo dico, è venuto il direttore apposta a vedere. Marco Di Buono.
4: Non dobbiamo parlare né del dottore.
5: Ha fatto una missione.
4: Sono ognuno è responsabile di quello che fa e di quello che dice.
5: Però chi conosceva i quattro che hanno piazzato la bomba era lei.
4: Non ne parliamo. E non ho mai negato di conoscere qualcuno tra di loro. Io sono sicuro che sarò un uomo libero.
6: Bah, guardi, io non commento le parole del collega Filini, mi rifaccio invece a quelle del vice ministro Cirielli di Fratelli d'Italia che qualche ora fa ha aperto all'ipotesi di fare un governo con Roberto Vannacci e si è spinto oltre, ha detto che Futuro Nazionale con il generale Vannacci potrebbe aiutare Fratelli d'Italia nel campo della sicurezza, ammettendo che questo governo non ha fatto quello che gli italiani si aspettavano. Poi un piccolo inciso.
7: Sasso, posso fermarla un attimo? Perché noi avevamo già registrato questa dichiarazione di Cirielli che ci sembrava oggettivamente forte.
6: No, giusto per dire per quale motivo il generale Vannacci non frequentava le sezioni di partito.
7: Guardi,
6: solo questo.
7: Stiamo già mandando a
6: perché era in giro per il mondo a combattere, a difendere
7: Sasso, mi ascolti.

0: Intanto arriva la stangata della bolletta elettrica a causa della crisi climatica di cui Giorgia Meloni non vuole occuparsi.
1: Un 2026 difficile per i conti delle famiglie del Lazio, che si concluderà con un'ulteriore stangata dovuta all'aumento del caro vita e dei costi energetici. Noi continuiamo a batterci per chiedere che le istituzioni intervengano e diano potere d'acquisto alle famiglie.
2: Poggimela dolcemente sulla schiena.
3: Aiuto! Mi stai schiacciando! Aiuto! Alzala!
4: Per noi restituire centralità al Sud rappresenta una delle priorità, una priorità che abbiamo portato avanti fin dal nostro insediamento con scelte innovative e coraggiose.

0: me sento da scipazzo quando penso alle tue pizze, più non posso riposare. Tango!
1: Noi continuiamo a pagare l'accise per la guerra d'Etiopia, 1935-1936, l'accise per la crisi di Suez del 1956, quella per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont.